0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:06.
0: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

stelle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Io tirai una freccia al cielo, era per farlo respirare. Io tirai una freccia al vento, era per farlo sanguinare. E la terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei pionieri dello spazio. Il primo fu Laika, il primo cane. Il suo vero nome era Kudryavka, ma in Occidente appunto tutti la conoscono come Laika. La cagnolina randagia che il 3 novembre 1957 lasciò la Terra a bordo della capsula spaziale Sputnik 2 e partì con un destino già segnato. Anche se la capsula portava acqua ed era attrezzata per la vita, non è infatti stata prevista alcuna strategia di rientro. Molti concordano che il cane arrivò vivo in orbita, ma secondo delle fonti ufficiali il bastardino era sopravvissuto non per 4 giorni, ma era spirato dopo poche ore a causa degli sbalzi di temperatura. La prima scimmia fu Miss Baker, la prima scimmia sopravvissuta a un viaggio spaziale. Il 28 maggio 1959 ingabbiata nell'orbita di un razzo Jupiter del programma spaziale americano insieme a un macaco Reus di nome Abel, raggiunse una quota di 480 km e sopporta una velocità di oltre 16.000 km orari, rimanendo in microgravità per 9 minuti. Beh, in realtà Laika è solo la più famosa dei cani numerosi spediti nello spazio. Molti sopravvissero ai lanci come Belka e Strelka, e partite con lo Sputnik 5 il 19 agosto 1960 insieme a un coniglio grigio, 40 topolini, 2 ratti e 15 fiaschette di moscerini della frutta e piante. Dopo una giornata nello spazio le due cagnoline tornarono indenni sulla Terra e più tardi Strelka diventò madre di 6 cuccioli, uno dei quali fu donato a John Fitzgerald Kennedy dal politico russo Khrushchev come regalo per i suoi figli. Furono anche dei felini i protagonisti dello spazio, e i francesi il 18 ottobre del 1963 lanciarono il primo gatto nello spazio. Felicette, a bordo del razzo Veronique Agi, fu portata in salvo con successo dopo una discesa con il paracadute. La sua attività neurologica fu monitorata con speciali elettrodi che appaiono come anche nei francobolli celebrativi stampati all'epoca dell'impresa e sulla testa degli equipaggi fotografati nei laboratori del centro spaziale. Una settimana più tardi fu tentato un nuovo lancio, ma questo andò male. Il primo primate invece il 31 gennaio del 1961 e divenne il primo scimpanzé nello spazio. A bordo della capsula Mercury sparata dal razzo Redstone, i primati raggiunsero una quota di 252 km a una velocità di 9.426 km all'ora. Al momento del lancio Ham aveva poco meno di 4 anni e nonostante i disguidi se la cavò alla grande. Il suo volo aprì la strada al lancio del primo astronauta statunitense Shepard in volo suborbitale il 5 maggio 1961. Abbiamo poi anche dei microanimali. Dopo l'allunaggio di Apollo 11 gli animali coinvolti infatti furono tantissimi, così abbiamo conigli, tartarughe, tritoni, pesci, meduse, scorpioni e altre decine di specie a accompagnare gli astronauti dello shuttle. Per esempio Nefertiti, che è un ragno, nei suoi 100 giorni trascorsi a bordo della ISS ha orbitato intorno alla Terra 1580 volte, dimostrando di saper adattare le proprie tecniche di caccia e nutrimento alla microgravità. Il ragno è morto poco tempo dopo e adesso è esposto al museo di Washington. E abbiamo poi i tardigradi, che rimangono senza acqua anche per 10 anni e sopportano temperature che vanno dallo zero assoluto a 200 gradi. Soprattutto sembrano immuni agli effetti delle reazioni solari ultraviolette e altri piccoli inconvenienti che possono affliggere chi si trovi esposto all'esterno delle capsule spaziali. Sono degli invertebrati spediti nello spazio nel settembre 2007 a bordo della sonda ESA Photon M3 e hanno dimostrato un'ottima resistenza alle condizioni avverse imposte durante le varie passeggiate spaziali. E con queste curiosità dallo spazio io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

cosa saremmo? Un paese di sana e robusta costituzione.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: That was so much fun. That one I could just sing over and over and over.
1: Me too.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Vanna.
2: Oh, buongiorno,
1: e che l'ultima trasmissione della settimana loca dell'anno e tu non mi senti?
2: Non ti sentivo.
1: Come stai? Dove
2: bene,
1: siamo?
2: Bene,
1: quanti
2: Beppe.
1: Siamo? Dove andiamo?
2: Un fiorino.
1: Le Crazy Week 2025 sta per terminare.
2: Bravo Beppe, siamo arrivati alla fine dell'anno e finalmente l'hai detto.
1: Ma è con un inglese che proprio fa pena, ma vabbè,
2: non importa.
1: Allora, cara Vanni, che cosa siamo tutti in preparativi?
2: Sì, per questo capodanno.
1: Sicuramente.
2: Però noi adesso facciamo un piccolo passettino indietro, no? Ecco. A quello che è successo durante queste settimane anche di dicembre, ok?
1: Sì.
2: E ti porto la prima notizia.
1: Che è successo? Raccontacela.
2: Allora, praticamente ti porto in Puglia.
1: In Puglia?
2: Sì, perché un latitante si è rifugiato in un presepe provando a mimetizzarsi tra le statue. Praticamente questo uomo ghanese di 38 anni, ricercato per resistenza pubblico ufficiale, si è nascosto fingendosi una statua dentro il presepe di Galatone.
1: Statua che era un remacio, che era.
2: Esatto, sì. Il sindaco lo ha notato muoversi e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine.
1: Quindi non era tanto fermo, insomma.
2: Poi alla fine si è mosso, quindi.
1: Si è mosso.
2: Vabbè,
1: comunque in Puglia non succede solo questo, carina, questo da nascondersi in un presepe, penso che sia proprio guarda. Da morire da ridere. Ma in Puglia, sempre in Puglia, nella bellissima città di Bari, è successa una cosa. Siamo nel periodo del Natale, quindi ci sono gli addobbi, i festoni, ci sono le luci, e le luci insomma si vengono messe un po' da tutte le parti, no? Ma per tutte le parti bisogna stare attento a cosa si intende, perché se andiamo a vedere a Bari, un signore cosa ha fatto? Ha trasformato l'auto in un albero di Natale.
2: Cioè, come?
1: Cioè, l'auto, questo proprietario ha riempito, ha addobbato tutta la macchina con le lucine di Natale.
2: Ma tu capisci
1: che non si può fare. Perché? Perché gli agenti della polizia stradale di Bari l'hanno fermato e gli hanno detto: scusi, ma dov'è lei? Perché tra l'altro modifichi tutte le luci della, ma poi crei anche una disattenzione a quell'altro automobilista che si deve passare.
2: Ma scherzi, gli prende un colpo.
1: Un potenziale pericolo per la circolazione, disturbando la visibilità degli altri automobilisti. Quindi l'hanno fermato e gli hanno detto: fermo così, intanto ti si sequestra al mezzo, sta fermo,
2: ecco.
1: Questo trentenne ha dovuto togliere le lucine, mi sa.
2: Vabbè,
1: non ci siamo. Presepi, alberi di Natale, fermi.
2: Però a proposito di lucine, ti porto un'altra notizia. Praticamente una famiglia tedesca ha battuto il record di decorazioni natalizie.
1: Pensa
2: che loro hanno fatto. Praticamente qui siamo in Bassa Sassonia, pensa un po', e questa famiglia ha ottenuto ufficialmente il record di più alberi di Natale decorati all'interno di una casa. Spara un numero, quanti possono essere?
1: Che ne so, 100, no?
2: No, caro mio, sono 621.
1: Sì, dentro una casa.
2: Sì, cioè praticamente non ci vivevano più lì dentro, perché...
1: No, infatti, ma erano decorati o erano...
2: No, erano proprio tutti decorati con le lucette, con
1: dentro.
2: Le palline, tutto. Gli alberi occupano quasi ogni stanza e la casa è illuminata da decine di migliaia di luci e palline.
1: Cioè, in Sassonia hanno qualche problema.
2: Decine di migliaia. No, vabbè, fantastico.
1: Vabbè, però anche tutto il mondo è paese, mi sembra di dire. E quando si dice tutto mondo è paese, cara Vanna...
2: Sì. Sì.
1: Questa moda di ricoprire le macchine delle lucette non è che è successo solamente a Bari, ma è successo anche da un'altra parte. Dove andiamo a vedere? È andato successo che un signore, un ventenne con precedenti penali, era una cosa che è successa. Questa è un'altra qui, perché anche qui viene da Bari lo stesso, la troviamo a Bari c'è proprio questa con l'auto ricoperta di luci di Natale, fugge all'alte e si schianta contro un muro.
2: Sempre a Bari.
1: Sì, sempre a Bari, non ci avevo fatto caso, cioè sempre a Bari. Questa è la scena, sabato 20 dicembre la notizia, la trovate su Today. Questo insomma, pensate, a Bari lungo la statale 16, questo qui si è schiantato perché l'automobilista non si è fermato, ma sarà quello di prima? No, quello di prima l'hanno fermato perché era un'altra macchina.
2: Esatto.
1: Anche questo, guarda com'è.
2: Vabbè, dai, ci piacciono le decorazioni a questo punto.
1: Ma che fate, amici baresi? Ma l'albero di Natale non gli potete mettere le ruote, dai? È pericoloso. Insomma, questo si è schiantato. Comunque, se è successo niente, no? Una macchina illuminata. Secondo tu, se l'inseguimento si è fermato a Bitritto, dove la macchina, appunto, è schiantata contro un muretto, ecco, vabbè, non si è fatto niente, però sicuramente le luci sicuramente sono spente.
2: Eh beh, direi di sì. Va bene. Allora, Beppe, ti porto un'altra notizia molto curiosa. Praticamente in Ghana, un uomo si è autoproclamato profeta, ok? E quindi qui uno direbbe, va bene, ok, vabbè, insomma, dai, insomma, ci può anche stare. Il problema è cosa è successo, che lui dice di aver ricevuto una rivelazione divina, ok? Su un diluvio imminente previsto per il 25 dicembre, ok? Quindi siamo tutti salvi. E lui praticamente si è messo a costruire tantissime arche di legno per salvare un gruppo di persone.
1: Ah, pensate, insomma, quindi adesso abbiamo questo. Ma queste sono le magie del Natale oppure così?
2: Sì, sono un po' un riassunto di quello che è successo durante il Natale.
1: Capito. Quindi autoproclamato
2: profeta.
1: Profeta, va bene, insomma, okay. Uno più, una meno, insomma, vabbè. Va bene, io continuo questa vicenda delle macchine perché mi sta veramente prendendo. Questa non si parla di dell'albero di Natale. Andiamo comunque in Francia e nella città di La Ciotat. Io non so in francese si dovrebbe pronunciare come in italiano, La Ciotat. Vabbè, che è successo? È successo che una bimba, una sbaglia, una manovra, era nel parcheggio una macchina, una signora.
2: Sì, una donna quella, con la sua bimba.
1: Vabbè, non le volevo dire che era una mamma e una figlia, perché dico, uno dice, se no dice subito sei discriminatore nei confronti.
2: Ho capito, ma
1: donne.
2: Se no sembrava guidasse la bambina.
1: No, infatti era la mamma che guidava, non vi preoccupate. Questa mamma che era in un parcheggio di una piscina ha sbagliato una manovra e cosa avrà fatto con questa Jaguar, tra l'altro, una Jaguar XF, quindi voglio dire, neanche una macchina.
2: Sì,
1: poco.
2: Sì, sì.
1: Niente, tu è entrata dentro la piscina direttamente.
2: Eccoci.
1: E ovviamente te devi sapere che quando una macchina entra dentro la piscina c'è il problema che non si aprono i sportelli. Questo lo dico
2: si
1: io.
2: Blocca.
1: Comunque sono state salvate dai bagnini e la macchina probabilmente no. Si vede la macchina affondata e c'è anche un video bellino in questa immagine. Si vede questa macchina e questi bagnini che insomma dicono, ma che ci sta a fare qua? Comunque la vicenda è finita bene. Mi raccomando, attenzione quando siete nei pressi di una piscina, vanna, perché le manovre. Cioè, un discorso è dare un colpettino su un palo della luce, insomma, piano,
2: sì,
1: sì. Un murettino sbriciolato, un marciapiede.
2: Vabbè, aveva voglia di farsi un bagno la macchina.
1: Insomma, però,
2: vabbè.
1: Insomma, non si capisce bene come sia andata questa cosa, però sta.
2: È così.
1: Vai.
2: A proposito di macchine, ti porto a Vienna, dove un uomo si rifiuta di lasciare la sua Ferrari in strada e decide di posteggiarla, pensa un po', sul balcone. Sì, sì, allora, praticamente questo imprenditore di Vienna ha sollevato la sua Ferrari 296 GTB, bellissima macchina, con una gru e l'ha parcheggiata sul balcone di casa per evitare,
1: la voglio vedere.
2: Per evitare il parcheggio in strada. Ovviamente le autorità e la polizia sono poi intervenute.
1: Perché, scusa?
2: Perché violava le norme di sicurezza antincendio. Ma come fai a posteggiare la tua macchina sul balcone di casa?
1: Ma scusa, se c'è il posto, prendi una gru, posteggi la macchina lì, che vuol dire?
2: No, no,
1: bello sarebbe stato se ritrovassero quei ladri del Louvre, sai, con quella grettina,
2: sì,
1: la prendevano. Dice ciao ciao. No, vabbè, comunque vabbè, vuol dire che anche a Vienna comunque non c'è tanta sicurezza per i furti di auto.
2: Ma,
1: no?
2: Ma vai a capire.
1: Vabbè,
2: dai.
1: Ma uno che c'ha una Ferrari, secondo te ha un problema di parcheggiarla in casa, in salotto?
2: Sì, ma uno che ha una Ferrari ha problema a lasciarla in strada.
1: Ma vuol dire, insomma, se gliela rubano, insomma, anche per lui. Vabbè,
2: ma
1: comunque
2: sì.
1: Questi viennesi, questo viennese, insomma, ci stupisce. Beh, io ti voglio dire che andando in giro ce ne sono tante delle cose. Ora ti porto invece su una di quelle cose che sono al passo col futuro.
2: Ok.
1: Allora, il mago scienziato Ziteng Wang.
2: Non poteva che non essere.
1: Sì, sono. Io non so se questo è un
2: cinese o
1: giù di lì, insomma. Che cosa ha fatto? È un mago dell'ingegneria, della bioingegneria, e quindi per stupire il suo pubblico che ha fatto? Ha deciso di impiantarsi un chip nella mano tra il pollice e l'indice, questo è un mago comunque, così da poter interagire magicamente con gli smartphone, no?
2: Okay.
1: Sostanzialmente lui così poteva far vedere che attraverso le cose,
2: sì.
1: Cioè, era il trucchetto, no? Però che è successo? Travolta il trucco di questo prestigiatore, gli si è rivolto contro perché lui adesso non ricorda più la password d'accesso.
2: c'è un modo per ripristinarla, come funziona?
1: No, ha detto che lui tra l'altro è un, pensa che è un dottorando in biologia cellulare molecolare, quindi è uno che insomma è tosto questo personaggio,
2: lo sa,
1: no?
2: Certo.
1: E ha raccontato appunto che dice non riesce questa, lui ora sta vivendo la sua personale distopia cyberpunk, non mi chiede che cos'è, che ha tagliato fuori la tecnologia proprio grande al che c'è nel corpo proprio per colpa sua, perché non riesce più a interagire con questo dispositivo chiamato Radio Frequency Identification, RFID, è un chip che con quello interagisce con tutto, capito? Ma se lui non ci riesce più ad accedere, adesso se lo fa togliere oppure è tagliato fuori dal mondo.
2: Ecco.
1: Quindi pensa te una password, ma voglio dire, caro Xin Jun Jing, lì come si chiami, Zi Teng Wang, ma proprio tu sbagli la password.
2: Cioè, no, dai.
1: Ti metti un cotto, prova a immaginarti, no? Va a fare
2: cioè,
1: un pagamento.
2: Posso farlo io che ripristino la password ogni 3 giorni, cioè, perché non dire, me te, la ricordo.
1: Ma pensa, insomma, adesso lui che adesso vedremo un po' come andrà a finire, sicuramente se lo dovrà fare ritorno. Comunque Trascia ha cercato di taroccare, perché insomma capisci,
2: sì,
1: per far vedere io so bravo.
2: Vabbè, ma tutti i maghi hanno i loro trucchi, Beppe.
1: Ho capito, questo se ne impianto, si dimentica la password, se ne impiantato, si dimentica la password, mi sembra anche un po'. Vabbè. Comunque questi sono le meraviglie ed odori della tecnologia.
2: Sì, a proposito di tecnologia, no, Beppe, ti dico che tra poco potrebbe accadere una cosa un po' strana, ti direi, perché
1: che
2: gli
1: succede?
2: Stati Uniti in questo momento stanno valutando una misura un po', diciamo, crazy, ecco, utilizziamo questa parola, perché praticamente richiederebbe ai visitatori stranieri che entrano appunto negli Stati Uniti di fornire dati delle attività sui social media degli ultimi 5 anni
1: addirittura, ecco,
2: per poter entrare nel paese.
1: Quindi tu non ci puoi più andare negli Stati Uniti.
2: Perché
1: se nei social vedono che tu negli ultimi 5 anni hai per caso detto una cosa che non torna bene sugli Stati Uniti, ti bloccano.
2: Ecco, ma non l'ho detta, quindi posso tranquillamente
1: va bene, questo è un po' il protezionismo che ci sta abituando l'americani, secondo me. Beh, insomma, te lo immagini lì a spulciare,
2: ma dopo... non c'è la privacy, come funziona?
1: Appunto, cioè, se dentro i social hai visto ci sono cose che tu non vuoi far vedere, no, non le metti su social.
2: Esatto, e qui siamo tutti d'accordo.
1: Questo
2: però
1: è ganzo, però uno posta le cose su social, poi magari tu le riprendi, le condividi, ma chi te l'ha detto? Cioè, chi puoi vedere?
2: Sì, vabbè,
1: questa cosa degli Stati Uniti, però, se ci pensi, no?
2: Sì.
1: Tutto questo periodo degli Stati Uniti su cui non entro, ma che succede? Che c'è qualcuno che dice: senti, siccome io non ci posso più entrare negli Stati Uniti, io la Statua della Libertà me la voglio vedere lo stesso, me la faccio a casa.
2: Ok.
1: Esatto, allora andiamo in un paese, Guaiba, in Brasile, che dove c'è una delle tante repliche di quello che degli Stati Uniti. Quindi che cosa c'è?
2: Il simbolo,
1: la Statua della Libertà. Quindi questo hanno detto, tra l'altro accanto a McDonald's, si vede qui nelle frane le cose, no? Quindi hanno detto, dice, vabbè, non si va negli Stati Uniti, mettiamoci la nostra Statua della Libertà, così noi la guardiamo lo stesso. Il problema è che questo monumento, è arrivato il vento a 90 km all'ora, è caduto in terra, l'hanno fatto crollare, si vede le immagini qui, speriamo che non abbia colpito nessuno. Però insomma si vede in alcuni video che mostrano il busto oscillare e poi cede e la testa si è frantumata al suolo.
2: Ecco,
1: pensa
2: bene.
1: Te che fine che ha fatto questa povera statua della libertà. Quindi tutto sommato, se voi andavate insomma e facevate vedere un coso tarocco, un Facebook tarocco,
2: poi potevate andare a vedere la statua della libertà.
1: Però insomma
2: lì
1: non sapevo che ci fossero tante repliche della Statua della Libertà. Sapevo che c'era tante repliche della Torre di Pisa, ma insomma
2: vabbè, comunque allora,
1: no, quella almeno si poteva permettere che cadesse, ma la Statua della Libertà
2: no, proprio no. Vabbè, comunque
1: va bene, dai,
2: adesso ti porto in Finlandia.
1: Dove mi porto?
2: Allora, praticamente cosa è successa? È nota la retrocessione del FCK, ok, che è questo club sportivo,
1: che è sta roba?
2: Della massima serie finlandese, no?
1: Che
2: è una squadra. Però cosa è successo? È retrocesso e quindi
1: almeno
2: i tifosi ovviamente non l'hanno presa molto bene, no?
1: Un po' come la Fiorentina che stanno prendendo, per
2: sì,
1: i fiorentini vi voglio bene, cari violi.
2: Non sta andando benissimo.
1: Vabbè, speriamo che si insomma in qualche modo.
2: Sì,
1: vabbè.
2: Sì. Però cosa è successo? Praticamente se la sono presa talmente tanto che tre tifosi, oltretutto minorenni, avrebbero appiccato un incendio allo stadio.
1: Ma non si fanno queste cose.
2: Esatto, distruggendo parte delle tribune e danneggiando parcheggiando
1: mamma
2: il campo.
1: Mamma mia ragazzi, questo tifo, questo è un po' un tifo violento.
2: Insomma. Questo non si fa, non ecco, si fa, queste sono le cose che ovviamente non vanno fatte. Per
1: quindi Viola, mi raccomando tifosi Viola, se dovesse succedere nel centenario della Fondazione della Fiorentina, che magari succede qualcosa di strano, al limite, non lo so, verniciate le Firenze di bianco e nero, sai che...
2: Ma no, la, ma nemmeno.
1: Che la Viola contro la Juventus, ormai è storica sta cosa, no?
2: Ma sì,
1: te fece gli adesivi
2: vero.
1: Una volta fece gli adesivi, meglio secondi che ladri, ma sapevi? Ma sì, dai, ve lo ricordate, vero amici Viola? Meglio secondi che ladri.
2: Vabbè, comunque. Lasciamo
1: perdere, comunque, il tipo in questa maniera, con l'ardico, va bene, quello che magari spacca ogni cosa.
2: Quello
1: insomma.
2: Violento no, non si fa.
1: Senti, io ti volevo portare da un'altra parte invece su una cosa un pochino strana, perché siamo nel periodo in questo momento di cose, cioè gli piace la gente, gli piace un po' le cose anche dark, le streghe, zombie, cose. Ora, questo caso qui mi è rimasto un po' particolare, l'uomo che lascia le carcasse di animali davanti alle chiese, cioè, te rendi conto? Cioè, e questo succede che un uomo di 47 anni, Benjamin Lewis, penso che venga dall'Inghilterra perché non si... Esatto, nell'ultimo periodo nel Hampshire, si dice così?
2: Sì, Hampshire.
1: Bisogna dare questa enfasi col sospiro, no? Hampshire, Inghilterra. Che succede? Che alcuni allevatori sono accorti che sparivano gli agnelli. Sì, sparivano gli agnelli e li ritrovavano le carcasse davanti alle chiese. Voi immaginatevi che razza di cosa. Ma questo perché? Perché in questa zona, l'Hampshire, da sempre ci sono i miti delle leggende, delle streghe, folletti, ricci magici, insomma, questo mi sa che si è fatto prendere da questa...

0: Che...
1: ed è proprio qui che ti voglio portare, perché c'è questo uomo che è rientrato all'aeroporto di Milano Linate, però sì. Questo ventenne, anzi è un ragazzo, è rientrato dal Giappone, ok, ed è stato fermato con oltre 20.000 carte Pokémon e One Piece non dichiarate, ok, quindi erano di contrabbando in pratica, no? Le carte sono state valutate oltre 90.000 euro e sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, ok?
0: E perché gliel'hanno sequestrate?
1: Non lo so, perché
0: scusa, se io voglio giocare a carte in aereo,
1: ma devono essere dichiarate.
0: Penso le carte
1: che...
0: Pokémon,
1: sì.
0: Magari c'è una carta rara, te le ricordi le carte rare? Mi ricordo quella, non era Pikachu, non era raro.
1: Secondo me lui non ha fatto nemmeno il tempo forse a dichiararle per questo.
0: Forse per lui dice, ma che vuoi che sia, insomma.
1: No, penso che se sei appassionato lo sai il valore che hanno.
0: Sì. Allora tutti voi che avete carte Pokémon non andate...
1: portatecele qui alla radio.
0: Ma non Pikachu o quell'altro,
1: One Piece.
0: Non lo so chi era, ma ce n'era qualcuno veramente raro. Insomma, vabbè, insomma, noi se ce le volete regalare, vero Vanna? Non le portiamo
1: volentieri
0: in aeroporto, vero Vanna? Le portiamo
1: no.
0: Al limite, se espatriamo perché ci danno una carta da 1 milione di euro, la denunciamo. Dopo va bene, dobbiamo essere molto attenti, molto attenti. E qui vi porto con l'ultima notizia nel mondo degli animali. Quanto siamo nei gatti noi? Io non lo so, insomma, io sono un gattaio, insomma, mi posso. E la foto che la Vanna mi ha messo prima, perché me l'ha preparata lei questa qui, ho detto, oddio, il mio gatto il lavatrice, che è successo? Beh, vi dico subito che a Natale è successa una cosa, dovete stare attenti ai vostri cani e gatti, perché in una storia che nasce in un paese che si chiama Induno Olona.
1: Sì, ok.
0: Il comune nella provincia di Varese, specifichiamo, lo troviamo su Today, quindi lo dicono loro, questo nome è un po' strano, dove stai? Induno Olona, come si chiamano gli abitanti di Induno Olona? Induno Olonesi, cioè, non lo so, non importa. Il tema è questo qui, che nel giorno di Natale la padrona
1: di casa
0: ha fatto la lavatrice. A un certo punto è una lavatrice appunto caricata in fretta e furia, come dice, no? A un certo punto, girando la lavatrice, questa signora ha visto passandogli davanti dall'oblò una coda che girava. Poverino, c'era dentro Anacleto, il suo amico inseparabile, che probabilmente aveva trovato da dormire bene, lì non ci si va. Però non vi preoccupate, la vicenda si è conclusa a lieto fine, ha dovuto chiamare il veterinario perché poi lo gattino era sicuramente tutto sciamannato, però insomma dai.
1: È sopravvissuto e questo
0: è
1: l'importante,
0: esatto.
1: Quindi, dai, povero gatto.
0: È una notizia bella nel giorno di Natale. Questo è successo venerdì, anzi 26 dicembre, ma nel giorno di Santo Stefano, notizia lieta, Anacleto ha iniziato di nuovo a
1: mangiare.
0: Vabbè,
1: chissà quanto profumerà adesso.
0: Ecco, se voi guardate questa foto che io ora manderò subito, perché dico, ma non è che mi è sparito il gatto di casa, guarda il mio questo, guarda, cioè, questo è un pochino più giovane, vai.
1: Allora Beppe, ti porto l'ultima notizia che ha dell'incredibile,
0: ecco,
1: e questa fa parte di un Crazy Week versione sportiva, perché cosa è successo? Allora, al PGA Tour di golf, il golfista Tommy Fleetwood
0: ha
1: vinto 1,5 milioni di dollari. Ok, e fin qui uno direbbe, vabbè, perché è bravo. No.
0: Come no? Che ha
1: fatto? Perché ti dico che ha avuto un aiuto speciale, e lo sai da parte di chi? No, te lo dico io, da parte di una mosca.
0: Come?
1: Da parte di una mosca, perché lui ha fatto il suo lancio, ok? Ed era tipo a un millimetro dalla buca. Cosa è successo? Che una mosca si è posata sulla sua pallina.
0: Non me lo puoi dire queste cose. Una mosca.
1: Una mosca si è posata.
0: Ma peserà 0,01 grammo.
1: Cioè, si vedono le immagini di questa mosca che si poggia sulla pallina ferma e la spinge verso la buca.
0: Sicuramente non ammazzerà mai più una mosca lui in vita sua.
1: Esatto.
0: Ma
1: sì,
0: ti rendi conto?
1: Sì. E quindi praticamente questi 1,5 milioni li ha vinti la mosca, ragazzi.
0: Ho capito. Vabbè, in quel caso lì sicuramente gli dirà, senti, non ti si riconosce chi sei.
1: No, invece
0: ma dai,
1: sì.
0: Ma per una mosca.
1: Sì,
0: ma il regolamento non lo vieta. Questo è un aiuto, però.
1: Vabbè. Però lì per lì magari, visto, forse il video è apparso dopo, non lo so. Comunque si vede proprio la mosca che si posa e poi la pallina si muove.
0: Cioè, veramente. E tutto regolare, chissà,
1: tutto,
0: i salti per aria.
1: Tutto regolare.
0: Farà
1: tutto
0: un impianto regolare di mosche, farà un moscaio.
1: Un allevamento di mosche.
0: Ma non penso proprio di no, perché se sapete che nasco le mosche, non credo.
1: Sì,
0: è presente le carcasse lì in Hampshire?
1: No,
0: non
1: mi interessa, grazie.
0: No,
1: che
0: vedrai, lì le mosche, sai quante ce n'era. Va bene, dai, noi vi salutiamo ovviamente in questo questa settimana loca, l'ultima settimana loca.

0: del 2025, la dicevamo sì. anche in francese?
1: La semaine de folie.
0: Oppure Crazy Week.
1: Crazy Week.
0: Una volta mi dicevi che anche in tedesco tu una volta mi dicevi che la volevi dire.
1: No, in tedesco anno nuovo ci pensiamo.
0: Ah, sì, ci pensiamo un anno nuovo. Va bene, no, visto per quelli della Sassonia, quanti abeti avevano dentro? Quanti
1: 621. Altri?
0: Ecco, in onore di questo, beh, insomma,
1: dovremmo
0: dirglielo, insomma, no? Quindi glielo diremo agli abitanti, a questi abitanti della Sassonia il prossimo anno perché
1: sì.
0: il tedesco è un po' duro da digerire. Ciao a tutti, buon anno
1: buona fine e buon inizio
0: e appuntamento alla prossima edizione sempre qui con Vanno Onorato
1: e con Giuseppe Misuri
0: alla Semaine de Folie
1: Crazy Week. Ciao.
0: La settimana loca, ciao.

oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 24 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:17, tramonta alle 19:47, ora legale. La luna tramonta alle 2:04 e sorge alle 18:03, luna crescente. La chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, patrono di Benevento, Santa Giovanna Antida Turè e Sant'Emilia de Vialà.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 agosto del 1932 Amelia Earhart diventava la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo, decollando da Los Angeles in California, atterrando a Newark, nel New Jersey.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per il contorno occhi. Soprattutto durante la stagione estiva è molto importante proteggere dal sole la pelle delicata della zona del contorno occhi con occhiali da sole e un cappello a larghe tese. Poi alla sera, per rilassare e idratare la zona del contorno occhi, è molto utile applicare sugli occhi delle compresse di garza imbevute con infuso di rosa canina fredde, che svolge un effetto rilassante.
0: Consigli pratici.
1: Salsa verde gustosa e versatile. Decisamente versatile in cucina, ecco una salsa verde che si prepara lavando e facendo asciugare perfettamente abbondanti foglie di prezzemolo. Si tritano nel mixer con poco sale, uno spicchio d'aglio, una manciata di pane grattato, una puntina di senape, poco aceto di vino e olio extravergine di oliva a piacere. Se ne ricava una crema da conservare in vasetti sterilizzati, perfetta per accompagnare carni o guarnire panini.
0: Hanno detto:
1: l'assenza di paura è il primo requisito della spiritualità. I codardi non possono mai essere morali. Mahatma Gandhi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi fuori.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Emilia e le Michela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 24 agosto lo scrittore Borges, l'attrice Paola Pitagora, l'attrice Marlene Matlin e il nostro grande Pierfrancesco Favino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado della Vergine, hai un'intelligenza brillante e versatile, oltre che penetrante. Il tuo grado ti darà un particolare interesse per le scienze occulte e per tutte le cose misteriose in genere. Un sicuro gusto letterario rivela in te la persona colta e raffinata, possibilità di successo in campo militare, dove la tua fermezza di carattere potrebbe portarti a emergere. Lati negativi sono spesso la tua freddezza verso gli altri e un gran concetto di te stesso. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. In vacanza o al lavoro piccoli ostacoli intralciano i programmi? Rinunciamo per oggi alla perfezione senza farne una questione di principio. Il bilancio ci sembra in perdita, è solo una lieve battuta d'arresto. Continuiamo a credere nei nostri sogni. Toro, la luna in Capricorno incoraggia l'economia, le trattative d'affari con l'estero, gli studi universitari, con perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. In amore, certezze ritrovate, senza cadere nell'abitudine. Gemelli, giornata di messa a punto di iniziative nate da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati. Cancro, potremo superare indenni le incomprensioni con i familiari, prendere decisioni obiettive. Ci vuole solo un filo di coraggio in più. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a ideare strategie per volgere le situazioni a nostro vantaggio. Leone, produttivo l'impegno professionale. Realizziamo più di quanto programmato anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase senza vacillare. Vergine, l'influsso della luna aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale, dandoci lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento o una promozione ci sono e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone energiche in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è un lavoro incompiuto. Diamoci tempo, ma portiamolo a termine. Scorpione, siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un progetto sbloccano una condizione professionale stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una situazione ancora incerta suggerisce cautela negli investimenti e nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della luna nel nostro segno avviene all'insegna del malcontento. Amore e famiglia i campi più delicati. Nella sfera lavorativa non carichiamoci di pesi e responsabilità, il nostro benessere vale più della carriera. Acquario, improntiamo la relazione su dialogo e diplomazia. Con il tempo andrà a buon fine. Usiamo la nostra sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo soltanto la via della pace. Pesci, per il lavoro siamo in una botte di ferro. Accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. Abbiamo inventiva e sicurezza. Cerchiamo nuovi percorsi se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: basta aspettare e le cose arrivano da sole. E se non arrivano, si vede che non dovevano arrivare. Daria Bignardi.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei pionieri dello spazio. Il primo fu Laika, il primo cane. Il suo vero nome era Kudryavka, ma in occidente appunto tutti la conoscono come Laika, la cagnolina randagia che il 3 novembre 1957 lasciò la Terra a bordo della capsula spaziale Sputnik 2 e partì con un destino già segnato. Anche se la capsula portava acqua ed era attrezzata per la vita, non è infatti stata prevista alcuna strategia di rientro. Molti concordano che il cane arrivò vivo in orbita, ma secondo delle fonti ufficiali il bastardino era sopravvissuto non per 4 giorni, ma era spirato dopo poche ore a causa degli sbalzi di temperatura. La prima scimmia fu Miss Baker, la prima scimmia sopravvissuta a un viaggio spaziale. Il 28 maggio 1959 ingabbiata nel l'ogiva di un razzo Jupiter del programma spaziale americano insieme a un macaco Reus di nome Able, raggiunse una quota di 480 km e sopporta una velocità di oltre 16.000 km orari, rimanendo in microgravità per 9 minuti. Beh, in realtà Laika è solo la più famosa dei cani numerosi spediti nello spazio. Molti sopravvissero ai lanci come Belka e Strelka, e partite con lo Sputnik 5 il 19 agosto 1960 insieme a un coniglio grigio, 40 topolini, 2 e 15 fiaschette di moscerini della frutta e piante. Dopo una giornata nello spazio le due cagnoline tornarono indenni sulla Terra e più tardi Strelka diventò madre di 6 cuccioli, uno dei quali fu donato a John Fitzgerald Kennedy dal politico russo Khrushchev come regalo per i suoi figli. Furono anche dei felini protagonisti dello spazio e i francesi il 18 ottobre del 1963 lanciarono il primo gatto nello spazio. Felicette, a bordo del razzo Veronique Agi, fu portata in salvo con successo dopo una discesa con il paracadute. La sua attività neurologica fu monitorata con speciali elettrodi che appaiono come francobolli celebrativi stampati all'epoca dell'impresa e sulla testa degli equipaggi fotografati nei laboratori del centro spaziale. Una settimana più tardi fu tentato un nuovo lancio, ma questo andò male. Il primo primate invece il 31 gennaio del 1961 a Ham, e divenne il primo scimpanzé nello spazio. A bordo della capsula Mercury sparata dal razzo Redstone, il primate raggiunse una quota di 252 km a una velocità di 9.426 km all'ora. Al momento del lancio Ham aveva poco meno di 4 anni e nonostante gli sguidi se la cavò alla grande. Il suo volo aprì la strada al lancio del primo astronauta statunitense Shepard in volo suborbitale il 5 maggio 1961. Abbiamo poi anche dei microanimali. Dopo l'allunaggio di Apollo 11 gli animali coinvolti infatti furono tantissimi, così abbiamo i conigli, tartarughe, tritoni, pesci, meduse, scorpioni e altre decine di specie a accompagnare gli astronauti dello shuttle. Per esempio Nefertiti, che è un ragno, nei suoi 100 giorni trascorsi a bordo della ISS ha orbitato intorno alla Terra 1580 volte, dimostrando di saper adattare le proprie tecniche di caccia e nutrimento alla microgravità. Il ragno è morto poco tempo dopo e adesso è esposto al museo di Washington. E abbiamo poi i tardigradi, che rimangono senza acqua anche per 10 anni e sopportano temperature che vanno dallo zero assoluto a 200 gradi. Soprattutto sembrano immuni agli effetti delle reazioni solari ultraviolette e altri piccoli inconvenienti che possono affliggere chi si trovi esposto all'esterno delle capsule spaziali. Sono degli invertebrati spediti nello spazio nel settembre 2007 a bordo della sonda ESA Photon M3 e hanno dimostrato un'ottima resistenza alle condizioni avverse imposte durante le varie passeggiate spaziali. E con queste curiosità dallo spazio io vi lascio alla prossima. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 24 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:17, tramonta alle 19:47, ora legale. La luna tramonta alle 2:04 e sorge alle 18:03, luna crescente. La chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, patrono di Benevento, Santa Giovanna Antida Touré e Sant'Emilia de Vialà.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 agosto del 1932 Amelia Earhart diventava la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo, decollando da Los Angeles in California e atterrando a Newark, nel New Jersey.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per il contorno occhi. Soprattutto durante la stagione estiva è molto importante proteggere dal sole la pelle delicata della zona del contorno occhi con occhiali da sole e un cappello a larghe tese. Poi alla sera, per rilassare e idratare la zona del contorno occhi, è molto utile applicare sugli occhi delle compresse di garza imbevute con infuso di rosa canina fredde, che svolge un effetto rilassante.
0: Consigli pratici.
1: Salsa verde gustosa e versatile. Decisamente versatile in cucina, ecco una salsa verde che si prepara lavando e facendo asciugare perfettamente abbondanti foglie di prezzemolo. Si tritano nel mixer con poco sale, uno spicchio d'aglio, una manciata di pane grattato, una puntina di senape, poco aceto di vino e olio extravergine di oliva a piacere. Se ne ricava una crema da conservare in vasetti sterilizzati, perfetta per accompagnare carni o guarnire panini.
0: Hanno detto:
1: l'assenza di paura è il primo requisito della spiritualità. I codardi non possono mai essere morali. Mahatma Gandhi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Emilia e le Michela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 24 agosto lo scrittore Borges, l'attrice Paola Pitagora, l'attrice Marlene Matlin e il nostro grande Pier Francesco Favino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado della Vergine, hai un'intelligenza brillante e versatile, oltre che penetrante. Il tuo grado ti darà un particolare interesse per le scienze occulte e per tutte le cose misteriose in genere. Un sicuro gusto letterario rivela in te la persona colta e raffinata, possibilità di successo in campo militare, dove la tua fermezza di carattere potrebbe portarti a emergere. Lati negativi sono spesso la tua freddezza verso gli altri e un gran concetto di te stesso. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. In vacanza o al lavoro piccoli ostacoli intralciano i programmi? Rinunciamo per oggi alla perfezione senza farne una questione di principio. Il bilancio ci sembra in perdita, è solo una lieve battuta d'arresto. Continuiamo a credere nei nostri sogni. Toro, la luna in Capricorno incoraggia l'economia, le trattative d'affari con l'estero, gli studi universitari, con perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. In amore, certezze ritrovate, senza cadere nell'abitudine. Gemelli, giornata di messa a punto di iniziative nate da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati. Cancro, potremo superare indenni le incomprensioni con i familiari, prendere decisioni obiettive. Ci vuole solo un filo di coraggio in più. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a ideare strategie per volgere le situazioni a nostro vantaggio. Leone, produttivo l'impegno professionale. Realizziamo più di quanto programmato anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase senza vacillare. Vergine, l'influsso della luna aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale, dandoci lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento o una promozione ci sono e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone energiche in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è un lavoro incompiuto. Diamoci tempo, ma portiamolo a termine. Scorpione, siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un progetto sbloccano una condizione professionale stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una situazione ancora incerta suggerisce cautela negli investimenti e nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della luna nel nostro segno avviene all'insegna del malcontento. Amore e famiglia i campi più delicati. Nella sfera lavorativa non carichiamoci di pesi e responsabilità, il nostro benessere vale più della carriera. Acquario, improntiamo la relazione su dialogo e diplomazia. Con il tempo andrà a buon fine. Usiamo la nostra sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo soltanto la via della pace. Pesci, per il lavoro siamo in una botte di ferro. Accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. Abbiamo inventiva e sicurezza. Cerchiamo nuovi percorsi se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: basta aspettare e le cose arrivano da sole. E se non arrivano, si vede che non dovevano arrivare. Daria Bignardi.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, ad ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale.
4: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
3: Ah, è vero, sì, c'erano insomma. I due. È vero, sì, sì.
4: Allora, però ben ritrovato lo stesso. Ben ritrovato, sempre sì. Ben ritrovato.
3: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
4: Non
3: quindi.
4: Lo volevo dire, l'ho detto io.
3: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
4: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
3: No,
4: sai
3: non,
4: che ogni
3: sì,
4: volta.
3: Ogni volta mi è una cosa estemporanea la nascita.
4: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire: oh, ma quando cresci, cioè come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
3: Cioè, io da piccino, scusa, avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
4: tu,
3: no?
4: Sì, sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo,
3: mamma
4: cambiare
3: mia.
4: Tutto.
3: Senti, a me quando io ho letto Metamorfosi, a me io sono andato a parlare a Kafka, te lo ricordi?
4: L'uomo che diventa, la Metamorfosi.
3: Sì, che diventa ragno, insomma,
4: sì,
3: quel poro
4: Cristo. Oddio, no. quella Metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
3: Allora, va
4: però
3: bene,
4: invece allora... nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
3: Ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua. Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
4: Sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
3: Okay.
4: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale. Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali, le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
3: Sì,
4: esatto.
3: Quella che li fa volare.
4: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono.
3: Se tu le tocchi, che vai via la polverina, non volano più.
4: Esatto.
3: Quindi vedrai qualcosa.
4: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle montagne.
3: Ci sono quelle farfallone grosse
4: fino agli ambienti urbani, sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
3: Qui mancherebbe l'uovo.
4: Manca l'uovo immagine. Perché è minuscolo. Sì.
3: No, vabbè.
4: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
3: Quanto tempo impiega fare questa trasformazione?
4: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve. A volte anche poche ore.
3: In 3 ore.
4: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti?
3: Ah sì, quelle famose. Mamma mia, fanno la trasformazione in volo.
4: Esatto,
3: sì, è vero.
4: Mamma mia,
3: ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose nere gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la cricalide e scappa.
4: Diciamo che non fa proprio un rimpastone. È quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
3: Ma l'avranno studiata, io
4: cioè,
3: penso.
4: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti. Cioè, si crea un animale completamente diverso. Pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
3: Comunque, se tanto mi dà tanto dentro

0: Vabbè, le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
1: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
0: Ah, ecco, l'avevo visto il girino. Dico,
1: sì.
0: È vero, i famosi girini, quegli animalini che insomma, assomigliano anche a qualcos'altro.
1: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
0: Sì,
1: infatti
0: nei
1: fiumi, ha la coda, un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie. E un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
0: C'è un girino con le zampe.
1: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita e cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume.
0: E la ranotte?
1: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mi ha, da dove parte l'input?
0: Sarà qualche giorno della primavera, no?
1: No, dalla tiroide.
0: Cosa?
1: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
0: Mamma mia.
1: Praticamente è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
0: Senti, ma questa fase di ranocchie e girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
1: non li mangiano.
0: Volte, perché sai, insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
1: No,
0: i rosponi sono prima girini?
1: Sì, certo.
0: Beh, insomma, interessante anche questo.
1: Te pensano, nasce che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
0: Sì,
1: incredibile.
0: C'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici,
1: vero?
0: Dico, chissà perché. Tra l'altro, se i girini si sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
1: Verissimo,
0: io sapevo anche questa, quindi figurati.
1: Vero.
0: Va bene. E dove andiamo adesso?
1: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
0: Cioè?
1: Siamo sempre nella classe degli insetti.
0: Sì.
1: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
0: La libellula?
1: Sì. Perché la libellula...
0: Eccola qua.
1: Praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa,
0: lo immaginavo io, scusami. Questa è una libellula già fatta, allora chi la può vedere, no?
1: Sì.
0: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci piaceva questa libellula.
1: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
0: È terribile, questi livelli sono proprio... Però da che nasce? Sarà stato un bruco anche
1: nasce
0: lei?
1: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
0: nei
1: sott'acqua.
0: Stagni.
1: Sì. Sott'acqua.
0: Come le zanzare.
1: Sì, sott'acqua, e è già un predatore però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
0: Lo vedi che c'è Parini?
1: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri

0: piccoli animaletti acquatici, ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
1: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine però.
0: Ecco, questa è l'immagine della trasformazione, perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
1: E scatta la tiroide anche lei?
0: Gli scatta la tiroide.
1: non gli scatta la tiroide. Se mi dà tanto sta tiroide.
0: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Si apre e da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
1: Chissà
0: già
1: le ali, chissà come l'avrà spiegato.
0: Come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
1: Da quel momento però se arriva una ranocchia che è un girino trasformato,
0: se la mangia,
1: ha detto quando ero piccino ci metteva.
0: È vero, cioè, è vero.
1: Il
0: è
1: mondo
0: vero.
1: Si ribalta, insomma. No,
0: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
1: Va bene, poi dove mi porti?
0: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
1: E che fa?
0: Deve cambiare perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
1: Eccolo,
0: va bene?
1: Qua, un granchio è simpaticissimo, è cammina
0: di lato,
1: cioè sì, anche lui poverino,
0: sì.
1: Insomma.
0: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? Solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è ma quando cresci?
1: Infatti.
0: Quindi quando il granchio cresce che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
1: E quindi
0: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
1: Insomma,
0: solo che cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
1: Si deve nascondere.
0: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
1: E anche lui ha le sue beghe, vedo. Insomma,
0: sì, però ha un grandissimo vantaggio.
1: Cioè?
0: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse, e quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
1: E come se la riattacca, scusa?
0: Si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
1: Oddio, questo mi sembra... Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop, cioè,
0: esatto.
1: Fammi capire, cioè.
0: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene. Cioè,
1: va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
0: Allora, l'ultimo animaletto
1: questo
0: è
1: non si trasforma
0: un
1: per
0: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
1: Esatto, infatti questo te lo metto qui, guarda, questo.
0: Sì, e voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
1: Il camaleonte,
0: sì,
1: chiama così.
0: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale, lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
1: Lo cambia perché
0: per mimetizzarsi.
1: Avrà i pigmenti.
0: Sì, che, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore. È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle che si chiamano proprio iridofori, perché sono iridescenti, e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
1: Sì. È chiaro.
0: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
1: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
0: Lui, cioè, è indeciso,
1: non
0: sì.
1: si sa cosa li prende, quasi tutti
0: sta
1: quindi
0: corteggiando e arrabbiando,
1: sì, cioè,
0: e proprio termoregolando.
1: Vabbè.
0: Per oppure l'occhi davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
1: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
0: Vero.
1: Va bene, senti, però insomma questi come siamo gli animali che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
0: No.
1: Animali da metamorfosi,
0: sì.
1: No, niente,
0: sì.
1: No.
0: Animali che fanno metamorfosi.
1: Va bene, grazie Valentina.
0: Però hai capito quante trasformazioni si vedono
1: sì,
0: in natura?
1: Assolutamente. Cioè, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando
0: girino,
1: cresciamo,
0: cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
1: Sì, è vero, sì.
0: Veramente.
1: Vabbè, ok.
0: C'è chi striscia e poi vola, insomma, a me mi sembra un mondo parecchio
1: fantastico.
0: No,
1: quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
0: Capito.
1: Cioè, com'era, le farfalle?
0: Monarca.
1: Ecco, sì, proprio, fate bene a essere monarca, perché insomma va bene. Allora, grazie Valentina di questo volo che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi mette.
0: Quando uscirai da qui, che colore sarai?
1: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte, quindi
0: sarai colorato come me.
1: Sì, vabbè. Va bene, allora, grazie Valentina Giusti, appuntamento alla prossima puntata, e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova, qui tutti ormai. Insomma,
0: anche farfalla Cicova ormai.
1: Sì, ormai tutto Cicova. Ciao,
0: ciao
1: Vale,
0: Giuseppe, ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Sono le 6:36.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri, ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei pionieri dello spazio. Il primo fu Laika, il primo cane. Il suo vero nome era Kudryavka, ma in Occidente appunto tutti la conoscono come Laika. La cagnolina randagia che il 3 novembre 1957 lasciò la Terra a bordo della capsula spaziale Sputnik 2 e partì con un destino già segnato. Anche se la capsula portava acqua ed era attrezzata per la vita, non era infatti stata prevista prevista alcuna strategia di rientro. Molti concordano che il cane arrivò vivo in orbita, ma secondo delle fonti ufficiali il bastardino era sopravvissuto non per 4 giorni, ma era spirato dopo poche ore a causa degli sbalzi di temperatura. La prima scimmia fu Miss Baker, la prima scimmia sopravvissuta a un viaggio spaziale. Il 28 maggio 1959, ingabbiata nell'ogiva di un razzo Jupiter del programma spaziale americano insieme a un macaco Reus di nome Abel, raggiunse una quota di 480 km e sopporta una velocità di oltre 16.000 km orari, rimanendo in microgravità per 9 minuti. Beh, in realtà Laika è solo la più famosa dei cani numerosi spediti nello spazio. Molti sopravvissero ai lanci come Belka e Strelka, e partite con lo Sputnik 5 il 19 agosto 1960 insieme a un coniglio grigio, 40 topolini, 2 ratti e 15 fiaschette di moscerini della frutta e piante. Dopo una giornata nello spazio le due cagnoline tornarono indenni sulla terra e più tardi Strelka diventò madre di 6 cuccioli, uno dei quali fu donato a John Fitzgerald Kennedy dal politico russo Khrushchev come regalo per i suoi figli. Furono anche dei felini protagonisti dello spazio e i francesi il 18 ottobre del 1963 lanciarono il primo gatto nello spazio. Félicette, a bordo del razzo Véronique Agi, fu portata in salvo con successo dopo una discesa con il paracadute. La sua attività neurologica fu monitorata con speciali elettrodi che appaiono come nei francobolli celebrativi stampati all'epoca dell'impresa e sulla testa degli equipaggi fotografati nei laboratori del centro spaziale. Una settimana più tardi fu tentato un nuovo lancio, ma questo andò male. Il primo primate invece il 31 gennaio del 1961 a Ham, e divenne il primo scimpanzé nello spazio. A bordo della capsula Mercury sparata dal razzo Redstone, i primati raggiunsero una quota di 252 km a una velocità di 9.426 km all'ora. Al momento del lancio Ham aveva poco meno di 4 anni e nonostante i disguidi se la cavò alla grande. Il suo volo aprì la strada al lancio del primo astronauta statunitense Shepard in volo suborbitale il 5 maggio 1961. Abbiamo poi anche dei microanimali. Dopo l'allunaggio di Apollo 11 gli animali coinvolti infatti furono tantissimi, così abbiamo i conigli, tartarughe, tritoni, pesci, meduse, scorpioni e altre decine di specie a accompagnare gli astronauti dello shuttle. Per esempio Nefertiti, che è un ragno, nei suoi 100 giorni trascorsi a bordo della ISS ha orbitato intorno alla Terra 1580 volte, dimostrando di saper adattare le proprie tecniche di caccia e nutrimento alla microgravità. Il ragno è morto poco tempo dopo e adesso è esposto al museo di Washington. E abbiamo poi i tardigradi, che rimangono senza acqua anche per 10 anni e sopportano temperature che vanno dallo zero assoluto a 200 gradi. Soprattutto sembrano immuni agli effetti delle reazioni solari ultraviolette e altri piccoli inconvenienti che possono affliggere chi si trovi esposto all'esterno delle capsule spaziali. Sono degli invertebrati spediti nello spazio nel settembre 2007 a bordo della sonda ESA Photon M3 e hanno dimostrato un'ottima resistenza alle condizioni avverse imposte durante le varie passeggiate spaziali. E con queste curiosità dallo spazio io vi lascio alla prossima. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
6: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 24 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:17, tramonta alle 19:47, ora legale. La luna tramonta alle 2:04 e sorge alle 18:03, luna crescente. La chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, patrono di Benevento, Santa Giovanna Antida Turè e Santa Emilia de Vialà.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 agosto del 1932 Amelia Earhart diventava la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo, decollando da Los Angeles in California e atterrando a Newark, nel New Jersey.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per il contorno occhi. Soprattutto durante la stagione estiva è molto importante proteggere dal sole la pelle delicata della zona del contorno occhi con occhiali da sole e un cappello a larghe tese. Poi alla sera, per rilassare e idratare la zona del contorno occhi, è molto utile applicare sugli occhi delle compresse di garza imbevute con infuso di rosa canina fredde, che svolge un effetto rilassante.
0: Consigli pratici.
1: Salsa verde gustosa e versatile. Decisamente versatile in cucina, ecco una salsa verde che si prepara lavando e facendo asciugare perfettamente abbondanti foglie di prezzemolo. Si tritano nel mixer con poco sale, uno spicchio d'aglio, una manciata di pane grattato, una puntina di senape, poco aceto di vino e olio extravergine di oliva a piacere. Se ne ricava una crema da conservare in vasetti sterilizzati, perfetta per accompagnare carni o guarnire panini.
0: Hanno detto:
1: l'assenza di paura è il primo requisito della spiritualità. I codardi non possono mai essere morali. Mahatma Gandhi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Etna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 24 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:17, tramonta alle 19:47, ora legale. La luna tramonta alle 2:04 e sorge alle 18:03, luna crescente. La chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, patrono di Benevento, Santa Giovanna Antida Turè e Sant'Emilia de Vialà.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 agosto del 1932 Amelia Earhart diventava la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo, decollando da Los Angeles in California e atterrando a Newark, nel New Jersey.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per il contorno occhi. Soprattutto durante la stagione estiva è molto importante proteggere dal sole la pelle delicata della zona del contorno occhi con occhiali da sole e un cappello a larghe tese. Poi alla sera, per rilassare e idratare la zona del contorno occhi, è molto utile applicare sugli occhi delle compresse di garza imbevute con infuso di rosa canina fredde, che svolge un effetto rilassante.
0: Consigli pratici.
1: Salsa verde gustosa e versatile. Decisamente versatile in cucina, ecco una salsa verde che si prepara lavando e facendo asciugare perfettamente abbondanti foglie di prezzemolo. Si tritano nel mixer con poco sale, uno spicchio d'aglio, una manciata di pane grattato, una puntina di senape, poco aceto di vino e olio extravergine di oliva a piacere. Se ne ricava una crema da conservare in vasetti sterilizzati, perfetta per accompagnare carni o guarnire panini.
0: Hanno detto:
1: l'assenza di paura è il primo requisito della spiritualità. I codardi non possono mai essere morali. Mahatma Gandhi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Emilia e le Michela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 24 agosto lo scrittore Borges, l'attrice Paola Pitagora, l'attrice Marlene Matlin e il nostro grande Pierfrancesco Favino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado della Vergine, hai un'intelligenza brillante e versatile, oltre che penetrante. Il tuo grado ti darà un particolare interesse per le scienze occulte e per tutte le cose misteriose in genere. Un sicuro gusto letterario rivela in te la persona colta e raffinata, possibilità di successo in campo militare, dove la tua fermezza di carattere potrebbe portarti a emergere. Lati negativi sono spesso la tua freddezza verso gli altri e un gran concetto di te stesso. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. In vacanza o al lavoro piccoli ostacoli intralciano i programmi. Rinunciamo per oggi alla perfezione senza farne una questione di principio. Il bilancio ci sembra in perdita, è solo una lieve battuta d'arresto. Continuiamo a credere nei nostri sogni. Toro, la luna in Capricorno incoraggia l'economia, le trattative d'affari con l'estero, gli studi universitari, con perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. In amore, certezze ritrovate, senza cadere nell'abitudine. Gemelli, giornata di messa a punto di iniziative nate da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati. Cancro, potremo superare indenni le incomprensioni con i familiari, prendere decisioni obiettive. Ci vuole solo un filo di coraggio in più. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a ideare strategie per volgere le situazioni a nostro vantaggio. Leone, produttivo l'impegno professionale. Realizziamo più di quanto programmato anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase senza vacillare. Vergine, l'influsso della luna aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale, dandoci lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento o una promozione ci sono e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone energiche in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è un lavoro incompiuto. Diamoci tempo, ma portiamolo a termine. Scorpione, siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un progetto sbloccano una condizione professionale stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una situazione ancora incerta suggerisce cautela negli investimenti e nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della luna nel nostro segno avviene all'insegna del malcontento. Amore e famiglia i campi più delicati. Nella sfera lavorativa non carichiamoci di pesi e responsabilità, il nostro benessere vale più della carriera. Acquario, improntiamo la relazione su dialogo e diplomazia. Con il tempo andrà a buon fine. Usiamo la nostra sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo soltanto la via della pace. Pesci, per il lavoro siamo in una botte di ferro. Accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. Abbiamo inventiva e sicurezza. Cerchiamo nuovi percorsi se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: basta aspettare e le cose arrivano da sole, e se non arrivano si vede che non dovevano arrivare. Daria Bignardi.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:01.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona nella notte alle 3:36, l'ora del sisma fiaccolata per ricordare le vittime alle 17:00. La messa presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, alla presenza della premier Meloni. Ieri durante l'Angelus anche Papa Leone XIV ha ricordato l'anniversario incoraggiando l'opera di ricostruzione. Daniela Ubaldi.
2: Ore 3:36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale, un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava ad Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
1: E dal pontefice, sempre nell'Angelus, anche la preoccupazione per il diffondersi dell'Ebola in Congo e l'appello alla comunità internazionale.
3: Ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
1: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante europea Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi, che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Un 17enne ex pugile è accusato di omicidio volontario per la morte lo scorso aprile a Massa di Giacomo Bongiorni, aggredito brutalmente davanti al figlio di 11 anni un branco di giovanissimi che aveva rimproverato per il lancio di alcune bottigliette verso una vetrina. Indagati per omicidio anche altri 2 maggiorenni, mentre per 2 minorenni l'accusa è di rissa aggravata e lesioni nei confronti di un altro uomo, anch'egli aggredito. Tra 1 mese l'udienza preliminare. Ora la pagina sportiva. Calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
4: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino, 2-1 per il Diavolo, grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori pareggio neroverde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex di Francesco 2-0 a Venezia grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con due gare alle 18.30 a Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina.
1: Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort, che saluta la Formula 1. Il britannico campione del mondo in carica ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli, che così consolida peraltro il primato in classifica e ridata, e Russell solo il quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, subito fuori per un incidente senza conseguenze l'idolo di casa Max Verstappen. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì: alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
11: Radio Fly, la voce della tua città.

Vete din boss, tu vienda da doc, te faci na fod. Rima go coso ga sabi futuro, passata se scord. Però monce stai tu, e allora state na poco. E sta vita che corre, tu c'è capita con cos.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sarebbe bellissimo. Bellissimo.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: No, bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: Sono le 9.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno, dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì: alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Why hello there? Why hello there?

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni, slime, tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo. Il caso, in cella il titolare della Constellation. Lei è finita all'ospedale. Kras Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA. Russia code a distributori. Situazione tesa. La Repubblica, l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace, si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Kras Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di 1 giorno. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi. Per le compagnie record di extra profitti, slime tassate, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami. Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Il Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Il Resto del Carlino, accise la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kras, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune, simbolo del sisma. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. Roma e Lazio ricominciano, oggi in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3.500 tifosi al seguito. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse e il business non c'è più. Piantesosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni, la ONG insulta l'Italia. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità, nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali, shock per la famiglia. Il Giornale, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale, Meloni d'Amatrice, impegni rispettati a 10 anni dal terremoto. Il Tempo Quotidiano, la bufala di Sigfrido. Quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parti della politica di Pestete, parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro era ancora. E ieri il bis, citazione dell'ex Usigrai Beppe Giulietti che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati e di nuovo citazioni assurde di Falcone Porcellino e Persanti Mattarella. Libero Quotidiano, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. L'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode.

Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni quotidiane non sono aggiornate. Manette alla Sea-Watch, stop di 45 giorni per la nave delle ONG, piante dosi, le leggi si rispettano. In primo piano Fratelli d'Italia porta il caso Ranucci alla Commissione Unione Europea, report a senso unico, viola le regole. Meloni ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la ricostruzione ha cambiato passo. Barcellona, dopo 10 giorni di coma, Nicola riapre gli occhi e stringe la mano della mamma. Si riaccende la speranza. Andiamo adesso a vedere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità. Nell'inchiesta si ipotizza anche la truffa dei cartellini. Da Piombino, rebus futuro per il casone, il comune aspetta il progetto. Andiamo a Viareggio, muore a 18 anni schiantandosi con la moto contro una casa. Il giovane nato in Versiglia era uno studente liceale e abitava a Pisa. Da Lucca a Siviari, progetto in ritardo e novità per il commissario. L'arrivo dell'esecutivo previsto a giugno. Gian Pisa muore a 18 anni sbattendo contro la moto contro una casa, un'altra tragedia sulla strada, a perdere la vita Jacopo Magagnini. Pontedera, zona industriale di Gello, siamo ancora nel degrado, le richieste degli imprenditori al comune. Grosseto, rifiuti cronici sotto le case e ne arriva una telecamera, il caso di Via Grecia, una strada scambiata per discarica. Perseguitava ovunque l'ex arrestato, è stato condannato, dovrà anche risarcirla con 5.000 euro. Nell'area fiorentina, da Pistoia, Don Biancalani pubblica la pietà con un migrante al posto di Cristo, la provocazione del prete come lui ucciso dall'indifferenza. Montecatini, un ente indipendente per fare le pulci ad Alia. Firenze, la Repubblica, sulla nomina di Grasso RS la maggioranza scricchiola, irritazione nel PD, no di AVS. 10 strade solo con alberi e senza asfalto, il progetto di Funaro per le oasi urbane. Andiamo poi al Corriere di Siena, Grazzi e il Palio De Senesi, l'autore del Grappellone 2007. A noi vengono imposte regole precise e gli artisti da fuori possono accentuare la provocazione. L'omaggio della selva alle consorelle, il giro monturati della selva, durante l'omaggio reso ieri alle consorelle per la tradizionale giro della città. Passiamo adesso al Corriere di Arezzo, è già città nel pallone, la vittoria d'Avellino, l'attesa per il debutto in casa, domenica col Palermo e da oggi caccia ai pochi biglietti. Sansepolcro aspetta i biglietti.

0: all'ARS, polemiche senza fine, Gianni chiarisca sull'incarico, Forza chiada, taglia, chiede il passo indietro, l'infermiera alla guida dell'agenzia di sanità sotto attacco di AWS e del capogruppo azzurro Stella, Bucci è morto per annegamento, domani il rientro del corpo in Italia, lutto a Civitella stroncato da un infarto in bici. E poi terminiamo con la confrontiera delle truffe, colpire le emozioni per svuotare il conto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 24 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 24 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:17, tramonta alle 19:47, ora legale. La luna tramonta alle 2:04 e sorge alle 18:03, luna crescente. La chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, patrono di Benevento, Santa Giovanna Antida Turè e Sant'Emilia dei Vialà.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 agosto del 1932 Amelia Earhart diventava la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo, decollando da Los Angeles in California e atterrando a Newark nel New Jersey.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per il contorno occhi. Soprattutto durante la stagione estiva è molto importante proteggere dal sole la pelle delicata della zona del contorno occhi con occhiali da sole e un cappello a larghe tese. Poi alla sera, per rilassare e idratare la zona del contorno occhi, è molto utile applicare sugli occhi delle compresse di garza imbevute con infuso di rosa canina fredde, che svolge un effetto rilassante.
0: Consigli pratici.
1: Salsa verde gustosa e versatile. Decisamente versatile in cucina, ecco una salsa verde che si prepara lavando e facendo asciugare perfettamente abbondanti foglie di prezzemolo. Si tritano nel mixer con poco sale, uno spicchio d'aglio, una manciata di pane grattato, una puntina di senape, poco aceto di vino e olio extravergine di oliva a piacere. Se ne ricava una crema da conservare in vasetti sterilizzati, perfetta per accompagnare carni o guarnire panini.
0: Hanno detto:
1: l'assenza di paura è il primo requisito della spiritualità. I codardi non possono mai essere morali. Mahatma Gandhi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10:02.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, interverrà anche la Premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, la fondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula, e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema al ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì: alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
14: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie.
16: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
15: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
10: Ehi, Bugs!
11: Che succede, amico?
10: Parla del film!
11: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
10: E adesso?
11: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
10: Due biglietti e 8 popcorn!
11: Esagerato come sempre!
18: Quest'estate
19: è un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
18: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
18: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
18: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Oggi ci dedicheremo alla compagna di vita di molte persone, ovvero all'ansia. Secondo gli psicologi evoluzionisti è un'eredità dei nostri antenati, per i quali era un meccanismo indispensabile per prevedere e prevenire i pericoli di un mondo ostile. Si calcola che circa il 16-17% delle persone abbiano avuto una manifestazione di ansia almeno una volta nella vita. E il 5% della popolazione mondiale soffre di ansia patologica, più donne che uomini. Diversi sono i tipi di disturbo d'ansia, alcuni caratterizzati dalla paura di oggetti o animali, altri di trovarsi in determinate situazioni sociali, mentre altri si basano sulla paura di specifici sintomi fisici. Altri disturbi possono coinvolgere ossessioni o routine ripetitive, anche pensieri preoccupanti. E le persone ansiose hanno una caratteristica, infatti se tutti quanti hanno bisogno di uno spazio personale, le persone che soffrono di ansia vivono con uno spazio tra i 20 e i 40 centimetri rispetto al proprio corpo e anche soffrono di più facilmente di problemi di equilibrio e vertigini. Infatti uno studio di Tel Aviv University del 2009 ha dimostrato che curando i problemi di equilibrio nei bambini ansiosi si attenuavano anche sintomi dell'ansia. Secondo una ricerca, inoltre, una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Emotion, uno dei modi migliori per ridurre l'ansia è quello di leggere le situazioni in modo diverso, utilizzando un meccanismo noto come rivalutazione cognitiva. L'esempio classico è quello dell'esame. Per non farsi sopraffare dall'ansia, è meglio chiamarlo quiz e considerarlo anche in modo divertente. Si può anche andare oltre, trasformando l'angoscia in entusiasmo. Un team di ricercatori capeggiato da Chris Fraley del 2006 ha capito che le persone molto ansiose saltano in fretta le conclusioni giudicando le espressioni facciali degli interlocutori, e questa alta sensibilità percettiva è uno dei motivi per cui le persone molto ansiose sperimentano relazioni più conflittuali, tendono infatti a dedurre erroneamente gli stati emotivi e le intenzioni degli altri, e per evitare questi stati e anche questi sbagli pare che meditare faccia bene. È uno studio che lo conferma nel 2013, ma ce ne sono anche molti altri, e infatti l'ansia è inversamente proporzionale all'attività cerebrale associata con la regolazione cognitiva. 15 volontari senza esperienza di meditazione hanno partecipato a 4 sedute di tale mindfulness, cioè una modalità di prestare attenzione, di 20 minuti ciascuna, e sono riusciti a ridurre l'ansia del 39%. Un elevato livello di ansia è anche ereditario, ma buona parte delle ragioni per cui le persone sono ansiose dipende dal comportamento dei genitori. E infatti, quando i genitori criticano direttamente, si mostrano dubbiosi ed emotivamente freddi con i figli, questi possono sviluppare ansia. Anche l'esercizio fisico riduce questo stato, e bastano semplicemente 30 minuti di esercizio aerobico a intensità moderata per rilassarsi completamente. E finisco questa carrellata di curiosità sull'ansia dicendovi che chi soffre d'ansia pare che abbia una capacità di riconoscere cattivi odori più spiccata di chi non soffre d'ansia, anche se può cadere in fallo giudicando degli odori neutri come odori cattivi. Allora, sperando che voi non facciate parte di quel 16-17% delle persone che soffrono d'ansia, io vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Sai? No.

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Emilia e le Michela all'ascolto e non. Sono invece nati in data 24 agosto lo scrittore Borges, l'attrice Paola Pitagora, l'attrice Marlene Matlin e il nostro grande Pierfrancesco Favino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il secondo grado della Vergine, hai un'intelligenza brillante e versatile, oltre che penetrante. Il tuo grado ti darà un particolare interesse per le scienze occulte e per tutte le cose misteriose in genere. Un sicuro gusto letterario rivela in te la persona colta e raffinata, possibilità di successo in campo militare, dove la tua fermezza di carattere potrebbe portarti a emergere. Lati negativi sono spesso la tua freddezza verso gli altri e un gran concetto di te stesso. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. In vacanza o al lavoro piccoli ostacoli intralciano i programmi? Rinunciamo per oggi alla perfezione senza farne una questione di principio. Il bilancio ci sembra in perdita, è solo una lieve battuta d'arresto. Continuiamo a credere nei nostri sogni. Toro, la luna in Capricorno incoraggia l'economia, le trattative d'affari con l'estero, gli studi universitari, con perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. In amore, certezze ritrovate, senza cadere nell'abitudine. Gemelli, giornata di messa a punto di iniziative nate da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati. Cancro, potremo superare indenni le incomprensioni con i familiari, prendere decisioni obiettive, ci vuole solo un filo di coraggio in più. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a ideare strategie per volgere le situazioni a nostro vantaggio. Leone, produttivo l'impegno professionale, realizziamo più di quanto programmato anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase senza vacillare. Vergine, l'influsso della luna aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale, dandoci lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento o una promozione ci sono e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone energiche in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è un lavoro incompiuto. Diamoci tempo, ma portiamolo a termine. Scorpione, siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un progetto sbloccano una condizione professionale stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una situazione ancora incerta suggerisce cautela negli investimenti e nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della luna nel nostro segno avviene all'insegna del malcontento. Amore e famiglia i campi più delicati. Nella sfera lavorativa non carichiamoci di pesi e responsabilità, il nostro benessere vale più della carriera. Acquario, improntiamo la relazione su dialogo e diplomazia, con il tempo andrà a buon fine. Usiamo la nostra sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno, percorriamo soltanto la via della pace. Pesci, per il lavoro siamo in una botte di ferro, accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita, abbiamo inventiva e sicurezza. Cerchiamo nuovi percorsi se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quella odierna dice così: basta aspettare e le cose arrivano da sole, e se non arrivano si vede che non dovevano arrivare. Daria Bignardi.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli due giorni, slime e tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo. Il caso, in cella il titolare della Constellation. Lei è finita all'ospedale. Kras Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA. Russia code a distributori. Situazione tesa. La Repubblica, l'Europa a Kiev, gli USA no, oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace, si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Kras Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi. Per le compagnie record di extra profitti, slime tassate, la richiesta dei 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami. Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Il Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Il resto del Carlino, accise la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kras, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune, simbolo del sisma. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. Roma e Lazio ricominciano, oggi in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3.500 tifosi al seguito. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse il business non c'è più. Piantesosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni, la ONG insulta l'Italia. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità. Nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali, shock per la famiglia. Il Giornale, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale, Meloni d'Amatrice, impegni rispettati a 10 anni dal terremoto. Il Tempo Quotidiano, la bufala di Sigfrido. Quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parti della politica di Pestete. Parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro era ancora. E ieri il bis, citazione dell'ex Usigrai Beppe Giulietti che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati e di nuovo citazioni assurde di Falcone Porcellino e Piersanti Mattarella. Libero Quotidiano, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. L'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode.

0: Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni quotidiane non sono aggiornate. Manette alla Sea-Watch, stop di 45 giorni per la nave delle ONG, piante dosi, le leggi si rispettano. In primo piano Fratelli d'Italia porta il caso Ranucci alla Commissione Unione Europea, report a senso unico, viola le regole. Meloni ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la ricostruzione ha cambiato passo. Barcellona, dopo 10 giorni di coma, Nicola riapre gli occhi e stringe la mano della mamma, si riaccende la speranza. Andiamo adesso a vedere i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità. Nell'inchiesta si ipotizza anche la truffa dei cartellini. Da Piombino, rebus futuro per il casone, il comune aspetta il progetto. Andiamo a Viareggio, muore a 18 anni schiantandosi con la moto contro una casa. Il giovane nato in Versiglia era uno studente liceale e abitava a Pisa. Da Lucca a Siviari, progetto in ritardo e novità per il commissario, l'arrivo dell'esecutivo previsto a giugno. Gian Pisa muore a 18 anni sbattendo contro la moto contro una casa, un'altra tragedia sulla strada, a perdere la vita Jacopo Magagnini. Pontedera, zona industriale di Gello, siamo ancora nel degrado, le richieste degli imprenditori al comune. Grosseto, rifiuti cronici sotto le case e ne arriva una telecamera, il caso di Via Grecia, una strada scambiata per discarica. Perseguitava ovunque l'ex arrestato, è stato condannato, dovrà anche risarcirla con 5.000 euro. Nell'area fiorentina, da Pistoia, Don Biancalani pubblica la pietà con un migrante al posto di Cristo, la provocazione del prete come lui ucciso dall'indifferenza. Montecatini, un ente indipendente per fare le pulci ad Alia. Firenze, la Repubblica, sulla nomina di Grasso RS la maggioranza scricchiola, irritazione nel PD, no di AVS. 10 strade solo con alberi e senza asfalto, il progetto di Funaro per le oasi urbane. Andiamo poi al Corriere di Siena, Grazzi e il Palio De Senesi, l'autore del Grappellone 2007, a noi vengono imposte regole precise e gli artisti da fuori possono accentuare la provocazione. L'omaggio della selva alle consorelle, il giro monturati della selva, durante l'omaggio reso ieri alle consorelle per la tradizionale giro della città. Passiamo adesso al Corriere di Arezzo, è già città nel pallone, la vittoria d'Avellino, l'attesa per il debutto in casa, domenica col Palermo e da oggi caccia ai pochi biglietti. Sansepolcro aspetta i big della musica, Berta Music Festival da venerdì. Leonardo è allegato, i genitori, era dolcissimo, tragedia in Croazia, domani il rientro della salma del 19enne, morto durante l'escursione con la moto di acqua. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, tragedia a mare, a 19 anni è annegato. E poi già Arezzomania la carica dei 53-71. Entriamo in cronaca, caccia al piano più conveniente, sconto accise fino a mercoledì, ma il gasolio resta sopra i 2 euro. Gli aumenti nella tazzina, caffè su del 20% in 5 anni, la media tocca 1,27 euro. Grasso all'ARS, polemiche senza fine, Gianni chiarisca sull'incarico, forzi chiada, taglia, chiede il passo indietro, l'infermiera alla guida dell'agenzia di sanità sotto attacco di AVS e del capogruppo azzurro Stella. Bucci è morto per annegamento, domani il rientro del corpo in Italia. Lutto a Civitella, stroncato da un infarto in bici. E poi terminiamo con la confrontiera delle truffe, colpire le emozioni per svuotare il conto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 24 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Radio Fly. Fly.
7: Rewind.
9: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
10: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Eccomi qua per la Top Ten Italia, ovviamente. Aspettavate questo momento, Allora, vediamo com'è la situazione quest'oggi. La scorsa settimana era rientrata a far parte della nostra hit Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa volta con Canto d'Amore non ce l'hanno fatta. Hanno lasciato spazio però a una new entry. L'unica new entry di quest'oggi, ma è proprio una new entry. E sapete chi c'è? Perché ve la svelo subito. Al numero 10 c'è Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo per La costiera amalfitana.
11: New entry.

Unica new entry di quest'oggi al numero 10, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Mentre al numero 9 quest'oggi rimane stabile, ce l'ha fatta, Francesco Gabbani con Summer Fun.

9 stabile c'era Francesco Gabbani con Summer Funk. Al numero 8 invece ben due posizioni in più rispetto alla scorsa. Anna con White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted era Anna al numero 8 e sono 3 settimane che è con noi.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Italia. Top 10 Italia.
0: Siamo giunti così in settima posizione, dove troviamo con due posizioni in meno questa volta invece il nostro Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

8 settimane che è con noi Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, quest'oggi al numero 7. Al numero 6 invece un passo in più, una posizione in più per Noemi e

Stasera al numero 6 e al numero 5 una posizione in più anche per lei. Per la nostra Gaia, che era rientrata la scorsa settimana come Noemi ovviamente, e questa volta al numero 5 lei è con Boss.

Aia con Bossa Nostra al numero 5. Al numero 4 invece perde due posizioni rispetto alla scorsa settimana, ma sono 11 settimane che è con noi Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: era Flamenco Paranoia, quest'oggi al numero 4.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
0: Siamo giunti così ai primi tre tanto aspettati, io almeno aspetto sempre i primi tre. Al numero tre, con una posizione in più rispetto alla scorsa settimana, c'è Emma e Fabri Fibra con

antidroga, 4 settimane che sono con noi, Emma e Fabri Fibra al numero 3. Al numero 2 una posizione in più anche per loro. Sono 13 settimane che sono con noi, i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Quest'oggi la nostra unica new entry era al numero 10, La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. Al numero 9, Summer Funk con Francesco Gabbani. Al numero 8, Anna con White Girl Wasted. Al numero 7, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Al numero 6, Tu cosa fai questa sera, era Noemi. Al numero 5, Bossa Nostra, Gaia. Al numero 4, Flamenco, Paranoia, Samurai Jay. Al numero 3, Antidroga, M, Fabri Fibra. E al numero 2 c'era Sorry Scusa, Lo siento, i pinguini tattici nucleari. Numero 1 quindi, si riconfermano ancora una volta con noi in prima posizione Merck e Cremo, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
1: Number one.

0: di Merche Cremo, Serena Brancale, The Colors, non mi resta che salutarvi, ma come sempre lo sapete, io ve lo dico, restate con noi con la nostra buona musica e noi ci sentiamo per la prossima Top Ten Italia. Un bacio questa volta da parte mia, la vostra Daniela De Bolini. Ciao, alla prossima.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Gliela daremo vita.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
16: È un dinosauro, quello!
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
27: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Vola sulle ali della musica.
30: Vola sulle ali della musica.
29: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Oggi cerimonie e commemorazioni. Marco Mancini.
1: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamani il commissario per la ricostruzione Castelli.
0: È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, al ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. E ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
2: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua a Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania. Le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
0: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ora il calcio, successi corsari ieri per Juventus, Milan e Lecce rispettivamente a Frosinone, Torino e Venezia. A vincere pur di misura in casa è l'Atalanta sul Sassuolo, ma per i bianconeri e i bergamaschi in particolare non sono mancati i momenti di difficoltà e le opportunità di recupero da parte degli avversari, difficoltà ammesse pur tra elementi di crescita dai rispettivi allenatori Spalletti e Sarri.
3: Siamo alle prime battute, l'essenziale era cominciare con la convinzione, facendo vedere di essere squadra, l'abbiamo fatto. Poi ci sarà tempo per poter parlare di quelli che sono i miglioramenti, per quelle che sono le cose che dobbiamo andare a acchiappare.
4: Nel finale poteva venire fuori anche una vittoria più rotonda, però è stata una partita di sofferenza con dei piccoli passi in avanti, e ora bisogna lavorare per inserire i nuovi, quindi vediamo di ora. Godiamoci questi 3 punti e poi ripenseremo alla prossima.
0: E oggi la prima di Serie A si chiude con 2 gare alle 18.30 a Bologna-Lazio, alle 20.45 all'Olimpico Roma-Fiorentina. Infine una notizia dalla pallavolo: azzurre inarrestabili agli europei a Göteborg. Il sestetto di Velasco ha battuto per 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, bissando le analoghe vittorie su Croazia e Montenegro. Prossima sfida domani pomeriggio con la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: agosto di Disco Lance, torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni, slime e tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo, il caso in cella il titolare della Constellation. Lei è finita all'ospedale. Kras Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA. Russia code a distributori. Situazione tesa. La Repubblica, l'Europa a Kiev, gli USA no, oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace, si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche, Kras Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Gasolio, misure da controesodo, arriva un microdecreto, sconto prorogato di 1 giorno. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi, per le compagnie record di extra profitti, slime tassate, la richiesta dei 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel, Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami, Kranz arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Il Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Il Resto del Carlino, accise la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri, Kras Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune, simbolo del sisma. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. Roma e Lazio ricominciano, oggi in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3.500 tifosi al seguito. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse e il business non c'è più. Piantesosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni, la ONG insulta l'Italia. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità. Nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali, shock per la famiglia. Il Giornale, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale, Meloni da Amatrice, impegni rispettati a 10 anni dal terremoto. Il Tempo Quotidiano, la bufala di Sigfrido, quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parti della politica di Pestete, parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro era ancora, e ieri il bis, citazione dell'ex usigrai Beppe Giulietti che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati, e di nuovo citazioni assurde di Falcone, Porzellino e Persanti Mattarella. Libero Quotidiano, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. L'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode.

0: Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni quotidiane non sono aggiornate. Manette alla Sea-Watch, stop di 45 giorni per la nave delle ONG, piante dosi, le leggi si rispettano. In primo piano Fratelli d'Italia porta il caso Ranucci alla Commissione Unione Europea, reporta senso unico, viola le regole. Meloni ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la ricostruzione ha cambiato passo. Barcellona, dopo 10 giorni di coma, Nicola riapre gli occhi e stringe la mano della mamma, si riaccende la speranza. Andiamo adesso a vedere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità. Nell'inchiesta si ipotizza anche la truffa dei cartellini. Da Piombino, rebus futuro per il Casone, il comune aspetta il progetto. Andiamo a Viareggio, muore a 18 anni schiantandosi con la moto contro una casa. Il giovane nato in Versiglia era uno studente liceale e abitava a Pisa. Da Lucca a Siviari, progetto in tardo e novità per il commissario, l'arrivo dell'esecutivo previsto a giugno. Gian Pisa muore a 18 anni sbattendo contro la moto contro una casa, un'altra tragedia sulla strada, a perdere la vita Jacopo Magagnini. Pontedera, zona industriale di Gello, siamo ancora nel degrado, le richieste degli imprenditori al comune. Grosseto, rifiuti cronici sotto le case e ne arriva una telecamera, il caso di Via Grecia, una strada scambiata per discarica. Perseguitava ovunque la ex arrestato, è stato condannato, dovrà anche risarcirla con 5.000 euro. Nell'area fiorentina, da Pistoia, Don Biancalani pubblica la pietà con un migrante al posto di Cristo, la provocazione del prete, come lui, ucciso dall'indifferenza. Montecatini, un ente indipendente per fare le pulci ad Alia. Firenze, la Repubblica, sulla nomina di Grasso RS, la maggioranza scricchiola, irritazione nel PD, no di AVS. 10 strade solo con alberi e senza asfalto, il progetto di Funaro per le oasi urbane. Andiamo poi al Corriere di Siena, Grazzi e il Palio De Senesi, l'autore del Grappellone 2007. A noi vengono imposte regole precise e gli artisti da fuori possono accentuare la provocazione. L'omaggio della selva alle consorelle, il giro monturati della selva, durante l'omaggio reso ieri alle consorelle per la tradizionale giro della città. Passiamo adesso al Corriere di Arezzo, è già città nel pallone, la vittoria d'Avellino, l'attesa per il debutto in casa, domenica col Palermo e da oggi caccia ai pochi biglietti. Sansepolcro aspetta i big della musica, Berta Music Festival da venerdì. Leonardo è allegato, i genitori era dolcissimo, tragedia in Croazia, domani rientro della salma del 19enne, morto durante l'escursione con la moto di acqua. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, tragedia a mare, a 19 anni è annegato. E poi già Arezzomania, la carica dei 53-71. Entriamo in cronaca, caccia al piano più conveniente, sconto accise fino a mercoledì, ma il gasolio resta sopra i 2 euro. Gli aumenti nella tazzina, caffè su del 20% in 5 anni, la media tocca 1,27 euro. Grasso all'ARS, polemiche senza fine, Gianni chiarisca sull'incarico, Forza Italia chiede il passo in Chiesa, l'infermiera alla guida dell'Agenzia di Sanità sotto attacco di AVS del capogruppo azzurro Stella. Bucci è morto per annegamento, domani il rientro del corpo in Italia. Lutto a Civitella, stroncato da un infarto in bici. E poi terminiamo con la confrontiera delle truffe, colpire le emozioni per svuotare il conto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 24 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Oggi cerimonie e commemorazioni. Marco Mancini.
2: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
1: È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, al ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. E ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
3: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua a Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania. Le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
1: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I due feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ora il calcio: successi corsari ieri per Juventus, Milan e Lecce rispettivamente a Frosinone, Torino e Venezia. A vincere pur di misura in casa è l'Atalanta sul Sassuolo, ma per i bianconeri e i bergamaschi in particolare non sono mancati i momenti di difficoltà e le opportunità di recupero da parte degli avversari, difficoltà ammesse pur tra elementi di crescita dai rispettivi allenatori Spalletti e Sarri.
4: Siamo alle prime battute, l'essenziale era cominciare con la convinzione, facendo vedere di essere squadra. L'abbiamo fatto, poi ci sarà tempo per poter parlare di quelli che sono i miglioramenti, per quelle che sono le cose che dobbiamo andare a acchiappare.
5: Nel finale poteva venire fuori anche una vittoria più rotonda, però è stata una partita di sofferenza con dei piccoli passi in avanti, e ora bisogna lavorare per inserire i nuovi, quindi vediamo di ora. Vogliamoci questi 3 punti e poi ripenseremo alla prossima.
1: E oggi la prima di Serie A si chiude con 2 gare alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 all'Olimpico Roma-Fiorentina. Infine una notizia dalla pallavolo: azzurre inarrestabili agli europei a Göteborg. Il sestetto di Velasco ha battuto per 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, bissando le analoghe vittorie su Croazia e Montenegro. Prossima sfida domani pomeriggio con la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot. Top 10 album.
9: C'è una classifica, quella dei top 10 album, che adesso dobbiamo scoprire, dobbiamo svelare, dobbiamo far conoscere, perché ogni settimana abbiamo questo vizio di dire un po' quello che accade. Se un album sale, se un album scende, non ci sappiamo tenere questo segreto. Noi dobbiamo renderlo pubblico. È una nostra pecca, diciamo così. Però viene anche apprezzata moltissimo questa nostra pecca. Meno male che c'è qualcuno che la applaude. Io sono Dylan, la Top 10 Album è davanti a me. Un album, una canzone, la combinazione perfetta per ascoltarla, per viverla. E quindi partiamo da chi ci lascia, se c'è qualche album che non incroceremo in questo aggiornamento. Sì, non incroceremo il nuovo dei Muse, The Wow Signal, per cui ci sarà una nuova entrata. 3 album stabili, 3 album che salgono e 3 album che scendono. Partendo dalla posizione numero 10, cosa succede? Che c'è il nuovo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell, che perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Ascoltiamo Good Reason.

0: Gracie Abrams, che ha aperto i tour di Olivia Rodrigo e Taylor Swift, una musica che spazia tra pop, bedroom pop, folk pop ed esplora temi come la crescita emotiva e anche le relazioni complesse. Daughter from Hell di Gracie Abrams, nella top 10 album in decima posizione, perde 2 posti. Saliamo in nona posizione, stabile come 7 giorni fa, ultimo con l'album Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E piano piano sta collezionando settimane dopo settimane di permanenza all'interno della Top Ten Album, anche ultimo con il suo Il giorno che aspettavo, in nona posizione. In questo aggiornamento si sale in ottava posizione, perde un posto, Mediterraneo, l'album di Brescia. Ascoltiamo Da Dio.

0: Ci sono dentro, oltre alle 16 tracce originali dentro l'album di Brescia Mediterraneo, anche alcuni inediti come Introvabile e Serenamente con la featuring di Julie, e poi c'è questa Da Dio, che fino a questo momento rappresenta la riedizione, la ripubblicazione del suo album Mediterraneo. Nella Top 10 Album questa settimana in 8ª posizione.
1: Top 10 Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Album.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan, la Top 10 Album è quella che stiamo ascoltando, è quella che stiamo aggiornando, una classifica fatta di album, non fosse altro perché il titolo è proprio album, il nome stesso, diciamo il contenuto della classifica stessa è nel nome della classifica, ma ci sono canzoni che però potrebbero cambiare. Ad esempio, se c'è un nuovo singolo da un album, noi cerchiamo di farvelo ascoltare. In 7ª posizione incrociamo la prima new entry della settimana, prima ed unica new entry della settimana, ma si tratta di una re-entry. È quella di Bad Bunny, dell'artista Bad Bunny. L'album è Un Verano Sin Ti, e da questo ascoltiamo TT Me Preguntò.
3: New entry.

album, questo di Bad Bunny del 2022, ed è uno degli album più longevi e influenti dello streaming globale. Il suo recente rientro nella classifica FIMI è legato anche all'ondata di ascolti generata dal caso mediatico del concerto di Milano del 18 luglio scorso, interrotto, poi cancellato a causa della violenta grandinata che ha colpito l'ippodromo La Maura, e durante l'evento c'è stato così un nubifragio con pioggia intensa, vento e grandine che ha costretto gli organizzatori a sospendere lo show e ad evacuare circa 80.000 spettatori. E anche per questo uno dei suoi album precedenti, Un Verano Sinti, è tornato in classifica, in questo caso nella Top Ten Album. Bad Bunny in sesta posizione, quindi saliamo di un posto, perché andiamo avanti di un posto per un posto, ecco, è molto graduale la nostra ascesa verso la posizione numero uno. In sesta posizione c'è l'album di Shiva, Vangelo, ascoltiamo Take Six.

0: dall'album Vangelo nella top 10 album in sesta posizione questa settimana. Si sale in quinta, siamo a metà classifica, in quinta posizione c'è sempre lui, c'è sempre Olly con l'album Tutta Vita Sempre. Ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, sei bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Tutta vita sempre di Olly in quinta posizione nella Top Ten Album, si sale in quarta. Perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa, Petal, l'album di Ariana Grande, Hey Daddy, I Made You Love Me.

La Top Ten Album, il nuovo album di Ariana Grande Petal da 3 settimane, è riuscita a raggiungere anche la posizione numero 1 la scorsa settimana e questa è in 4ª posizione, quindi perde 3 posti il suo album Petal da cui abbiamo ascoltato Hey Dad, I Met You Love Me. Di nuovo in classifica per l'ultima volta prima dei miei saluti, almeno per questo aggiornamento, poi tornerò la prossima settimana. C'è un podio da scoprire, quindi partiamo dalla posizione numero 3, guadagna 1 posto l'album di Geolier, Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.

Lei sale nonostante le settimane, molte settimane di permanenza in classifica. L'album di Geolie continua a salire. Questa settimana sale di un posto. Abbiamo ascoltato Autorità, si sale in seconda posizione ancora Bad Bunny con l'album più recente. Bad Bunny con Devi tirar mas fotos, ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

più uno più un posto guadagno un posto rispetto a 7 giorni fa. Devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny con Weltita featuring Chewy, la traccia che fino a questo momento è la novità. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa o chi rioccupa, ecco, così ho anche anticipato chi è l'artista che occupa questa settimana la posizione numero 1, chi la rioccupa. Posizione numero 10, perde 2 posti e da 3 settimane in classifica Gracie Abrams con Daughter from Hell. In 9ª posizione, stabile come 7 giorni fa, l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. In 8ª posizione perde 1 posto e da 12 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Brescia. In 7ª posizione, l'unica new entry della settimana, nonché rientri, Un verano sin ti di Bad Bunny. In 6ª posizione, stabile da 20 settimane in classifica Vangelo, l'album di Shiva. In 5ª posizione, stabile da 62 settimane in classifica Olly con Tutta vita sempre. In 4ª posizione, meno 3, perde 3 posti da 3 settimane nella top 10 album Petal di Ariana Grande. Podio alla posizione numero 3, più 1, guadagna 1 posto e da 32 settimane in classifica Geolie con Tutto è possibile. In 2ª posizione, l'album più recente di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos, guadagna 1 posto e di nuovo alla posizione numero 1 riguadagna la prima piazza Anna con l'album Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted. Number 1.

0: and Album.
1: White Girl Wasted, un titolo che così affonda le radici e strizza l'occhio ad uno slang americano che indica uno stato di ubriachezza totale e spensierata, poi trasformato da Anna in un inno alla libertà, al divertimento e anche all'energia notturna. White Girl Wasted, la canzone del nuovo album di Anna, Million Dollar Babe, che questa settimana rioccupa la posizione più alta della Top 10 Album. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per un'altra Top 10 Album. Ciao!
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Ciao Beppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Benvenuta alla Semana Loca.
0: Crazy Week. Benvenuto a te.
1: La Semaine de Folie, ma avevi promesso che lo dicevi anche in tedesco però, eh?
0: No, ancora no, ancora.
1: Come hai passato queste cose natalizie, queste festività, questi periodi? Hai mangiato,
0: sì,
1: hai fatto tutto?
0: Ecco, mangiato sì, tanto, troppo. Ecco.
1: Va bene, allora, cosa ci racconti questa mattina?
0: Allora, questa mattina voglio subito riferirmi a gli uomini, insomma, a quelle persone che sanno che intendono fare la proposta di matrimonio, ok? Ecco, e vi do, diciamo, qualche ispirazione.
1: Ah, ecco.
0: Vi racconto la storia di un uomo di Hangzhou che ha praticamente ricreato, no, un tempio di Hello Kitty. Ok, un tempio, è presente quei templi grechi, insomma quelli proprio grandi. Lui l'ha ricreato a tema Hello Kitty, ok?
1: E Hello Kitty, ma chi era Hello Kitty?
0: Hello Kitty è quella gattina, dai, quella gattina
1: Peppa
0: famosissima.
1: Pig, no?
0: No, è quel pupazzino, quella gattina famosissima.
1: Hello Kitty. Dolce Candy, Dolce Remino.
0: Sì, tipo, insomma, siamo in quel contesto lì. E praticamente come location per chiedere la mano della sua ragazza.
1: Oh,
0: ok?
1: Senti che
0: proprio dovresti vedere le immagini. Praticamente questa scena è incorniciata da una scogliera rocciosa. La struttura è costruita su misura ed è alta circa 15 metri, ok?
1: Oh,
0: quindi con enormi colonne, sculture
1: Hello Kitty, no?
0: Sì, sculture proprio del tempio in stile cartoon e un mare di rosa, di fiori che scendeva lungo i gradini, cioè praticamente tutti insomma queste rose con i petoli che fluttuavano nell'aria, cioè tu pensa questo quanto sei impegnato. Ok? Cioè proprio l'intero allestimento sembrava il Monte Olimpo.
1: Ma dai!
0: Sì, e tutto per il costo di, ti dico,
1: un euro, no.
0: 650.000 renminbi, non so come si dice la
1: quelli,
0: moneta cinese,
1: e
0: sarebbero circa 80.000 euro. Tutto questo per fare la proposta di matrimonio.
1: Mamma mia, ragazzi!
0: Io spero che questa abbia detto sì, perché
1: mai violenza sulle donne, però insomma,
0: sì.
1: Vabbè. Però attenzione, perché la Vanna ci parla di matrimonio, chissà perché ci parla di matrimonio. Attenzione con le nuove tecnologie, perché che cosa è successo? È successo nei Paesi Bassi, ma vabbè, succede anche da noi. Tu sai che per celebrare il matrimonio civile si può basta che ci sia un pubblico ufficiale, insomma,
0: certo.
1: No, normalmente è che quelli addetti del comune, insomma, pubblici ufficiali, però nei Paesi Bassi un qualunque pubblico ufficiale, se tu vuoi che te lo celebri io il tuo matrimonio, non sono un pubblico ufficiale, però insomma te lo posso fare. Che è successo? Una in questo paesino dell'Olanda, Zwolle, se dicevo sì, due persone decidono di sposarsi e facendo ufficiale le nozze, il matrimonio civile, a un conoscente. Che cosa ha fatto questo conoscente? Il testo l'ha fatto redigere da ChatGPT.
0: Perfetto. Siamo arrivati anche
1: dirai,
0: a questo.
1: Dirai tutto perfetto, no? Dice un bel testo. No. Perché qualche mese dopo si sono accorti che nel testo che è stato fatto, redatto da ChatGPT, mancano dei riferimenti al codice civile. Quindi quel matrimonio non sapeva da fare. Il problema è che c'è stato registrato all'anagrafe come matrimonio.
0: Sì.
1: E quindi è stato fatto un errore e ha detto: no, voi non siete marito e moglie. Perché anche le stesse frasi che potevano esserci dentro, ad esempio, promettete di starvi al fianco oggi, domani e per sempre, non è una frase standard. C'è riferimento civile, non c'è niente, quindi cari signori, non sono sposati grazie a ChatGPT. Quindi se volete ufficiare un matrimonio, non usate ChatGPT, che non se ne intende dei matrimoni per ora.
0: Allora, in questo, diciamo, spaccato adesso parliamo di amicizia, ok?
1: Oh,
0: perché
1: qua
0: l'amicizia, beh, lo sappiamo, è importantissima, no? Però in questo caso parliamo di amicizia tra pappagalli, ok?
1: Sì? Tra pappagalli.
0: Amicizia tra pappagalli. Praticamente ci sono questi 5 pappagalli in uno zoo del Regno Unito.
1: E che fanno?
0: Che però purtroppo sono stati separati. No. Perché hanno iniziato ad imprecare contro i visitatori e a ridere insieme.
1: È vero?
0: Sì,
1: bello. No.
0: Praticamente questo gruppo, che si chiamano Billy, Eric, Tyson, Jade ed Elsie, cominciavano a incoraggiarsi a vicenda ogni volta che uno di loro diceva una parolaccia. E quindi all'inizio diciamo che gli ospiti li trovavano divertenti, però poi lo zoo si è preoccupato per le famiglie in visita con i bambini, ovviamente. E quindi, per evitare appunto che il linguaggio volgare si diffondesse ad altri uccelli, sono stati trasferiti in recinti diversi. Poveri, li hanno separati.
1: Ma te lo immagini, no? Vabbè, questo è un po' come la beta, un giorno te la racconterò, il gallo di Santo Domingo, te la racconterò. Allora, andiamo invece, dopo aver parlato di queste cose di matrimonio. Il matrimonio cosa fa? Quando due si sposano, che succede? Si scambiano
0: gli anelli. Certo.
1: È successo però una cosa negli Stati Uniti, dall'Iowa, questo ridente stato, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Una famiglia ha perso gli anelli, cioè un signore perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti.
0: Ok.
1: Allora, come si fa a ritrovare gli anelli di famiglia tra i rifiuti? Non mi chiedere come ha fatto, qui c'è scritto su Today, ce l'ha fatto, insomma. E in questo è successo che sono scesi in campo il personale sanitario.
0: Ok, che c'entra?
1: Perché un medico usa la macchina raggi X per ritrovare gli anelli nei rifiuti. Ma te rendi conto? E nella foto che si vede, in effetti, si vedono sti anelli, li ritrova. Però, insomma, ti rendi conto? Due anelli gettati per errore nella spazzatura, e tu dove vai a chiedere aiuto?
0: Ai medici.
1: Con la raggi X hanno ritrovato gli anelli. No, cioè, vabbè. È allucinante, perché insomma, voglio dire, ora io gli voglio tanto bene a questo qui, ma questa qui è che si era recata al Grundy County Memorial Hospital, no? Per sottoporsi a controlli di routine. Insomma, e questa era, spieghiamolo, si era tolta gli anelli, no?
0: Certo.
1: E poi li aveva lasciati lì e poi erano andati nei cestini, spieghiamolo. Quindi l'ospedale era costernato, dice: come facciamo? Raggi X.
0: Ecco, va bene.
1: Ecco, quindi quando perdi la roba, pronto? 118?
0: Sì, esatto, aiutatemi. Allora, ti porto adesso una notizia molto, molto curiosa.
1: Che è successo?
0: Vabbè, sappiamo che alcuni paesi sono davvero, diciamo, precisi a livello di pulizia, no? Ci tengono parecchio la pulizia delle strade, pulizia, insomma, dei parchi. Ti racconto questa cosa: praticamente in Inghilterra, un 86enne riceve una multa di 285 euro per aver fatto cosa? Per aver sputato una foglia.
1: Come sarebbe a dire?
0: Praticamente questa foglia gli era finita in bocca per il vento. E giustamente l'uomo ha sputato la foglia che gli era finita in bocca. Però proprio in quel momento sono passati due agenti, l'hanno visto.
1: Mia,
0: è stato subito fermato e multato da questi due agenti.
1: E lui che gli ha detto?
0: Non ne ho idea, quindi non c'è scritto, però assurdo, dai, cioè, ma come si fa?
1: Vabbè, però se c'era la legge antisputo.
0: No, non è che c'era la legge antisputo, è che è stato multato per abbandono di rifiuti.
1: No, non si può, dai, abbandono di rifiuti. Una foglia che ti va in bocca.
0: Rifiuti.
1: No, cioè, è pazzesco, dai. E poi mi dici che
0: praticamente lui ce l'aveva in bocca a causa del vento, poi che cosa ha fatto? Se l'è tolta e l'ha buttata, ma era una foglia per terra, e loro l'hanno multato.
1: Chi erano questi?
0: Due agenti.
1: Allora, sicuramente gli agenti adesso andranno su tutti gli alberi quando cadono le foglie a fargli la multa per abbandono dei rifiuti, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto. Vabbè, assurdo.
1: Da, paradosso questo, vabbè, lasciamo perdere. Senti, ti porto invece da un'altra parte, perché noi ne abbiamo parlato tempo fa.
0: Ok.
1: Quindi, quando dice sei un tonno, no? Cioè, uno che è un'offesa, un tonno. Cioè,
0: Sono tonni,
1: fidati. Però i tonni, se ci pensi bene, io quasi quasi, a seguito di questa notizia, quasi quasi mi farei un allevamento di tonni.
0: Sì.
1: Si può fare un allevamento di tonni.
0: C'è,
1: perché non sono animali così. Tu pensa che il primo tonno dell'anno in Giappone, in Tokyo, perché dove vuoi che succeda una cosa del genere, è stato venduto a 2,8 milioni di euro.
0: Tantissimo.
1: Un tonno, ma ti rendi conto? Insomma, era 243 kg, c'è da dire, quindi qui tutte le foto sono, guardate bello sto tonno, insomma, 2,8 milioni di euro un tonno. Cioè, poi
0: ecco,
1: facciamo un allevamento, dai. Che ci vorrà allevare i tonni? Fai una vasca, li metti dentro con i piccini,
0: sì,
1: gli dai da mangiare.
0: Cioè, vabbè, assurdo.
1: No, come no? Vabbè, comunque.
0: Allora, adesso ti parlo di un altro tonno.
1: Eccolo là.
0: Che in questo caso però è il sindaco di una città del Messico.
1: Perché
0: dobbiamo dirgli che è un tonno? Perché questo sindaco ha inaugurato un treno, ok? Però non è riuscito a salirci in tempo.
1: Perché?
0: Quindi, perché il treno, praticamente si vede questo sindaco che corre per la stazione mentre il treno se ne va, e quindi lui non l'ha preso.
1: E l'ha inaugurato.
0: Niente, non l'ha inaugurato, quindi vabbè.
1: Questa, sai, sono quelle cose che sono bizzarre, un po' come quando qualche tempo fa è successo, sai, in un'amministrazione comunale qua in Toscana si inaugurò il primo dispositivo per la lettura delle targhe, che vedeva anche se la revisione della macchina era scaduta, lo sai?
0: Ah, okay,
1: ecco, l'assessore che era lì, no, il vice sindaco che era lì, aveva la macchina vicino, fece una prova con la sua, aveva la revisione scaduta. Ovviamente andò su tutti i giornali, perché insomma è proprio un tonno.
0: Sì, esatto.
1: Fece la figura del
0: tonno.
1: Ecco, ora magari andiamo noi e vediamo la nostra revisione scaduta. Senti, invece, una cosa curiosa che ho visto, viene dalla campagna, da Napoli.
0: Sì.
1: Che per esempio, no, in questo periodo avrai sentito, cioè, le festività, le campane che hanno suonato, delle chiese, insomma, il Natale è una festività cristiana. Però c'è chi gli piacciono le campane, perché lo vedi, jingle bell, ci sono le campane, insomma, i tintillio, tutte.
0: Certo.
1: È un suono che piace, no, normalmente, ma c'è chi non lo sopporta. È un uomo di 67 anni che abita vicino alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Agugliano di Campagna, in Campagna. Che cosa fa? Stufo di queste campane che suonavano, a un certo punto, una domenica mattina, è entrato durante la messa e ha iniziato a suonare il tamburo.
0: No.
1: Sì, durante, nella chiesa, ha iniziato a con il tamburo ha iniziato a suonarlo. La gente ha detto: ma questo che è? Vuoi dire, per protesta, poi se n'è andato, ma nel frattempo la gente aveva iniziato a chiamare i carabinieri. Io non credo che l'hanno arrestato per tamburazione di chiesa, ma insomma, cioè lui ha detto non ne poteva più, perché con queste campane sono troppo rumorose.
0: Ecco, va bene, eliminiamo pure le campane.
1: Perché dici te i tamburi? vabbè.
0: Allora, ti racconto questa storia. Hai presente quando si dice proprio è una fortuna, cioè sfacciata quasi, no?
1: Sì.
0: Praticamente ti parlo di questa coppia inglese di 49 e 43 anni. Cosa è successo? Che loro hanno festeggiato la seconda vittoria, ok? Alla lotteria hanno vinto per due volte €1 milioni.
1: Cioè, come prendere come c'è, cioè, la stessa fortuna di uno che prende un fulmine due volte, insomma, no?
0: Dice, sì, loro hanno festeggiato la seconda vittoria, la prima
1: taroccano.
0: La prima volta hanno detto che hanno fatto un sacco di regali a tutti gli amici. Questa volta invece hanno detto che vogliono godersi di più i soldi della vincita.
1: Ecco, anche perché dopo una prima vincita chissà quanti amici gli sono lamentati, insomma, no?
0: Sì,
1: parenti che non conoscevano da anni.
0: Esatto, ma ti rendi conto, Beppe, come si fa? Cioè, già è veramente, ci sono delle probabilità.
1: Ma per me hanno usato ChatGPT, che non era capace a sposare la gente, ma su queste cose, che ne dici te? Possibile, secondo te?
0: Devo provarci.
1: No, insomma, se ora tu ci provi e vinci €1 milione, €2 milioni, che io te le auguro sicuramente, ricordati che io sono lo zio d'America che ti ha conosciuto, quindi casualmente ho
0: un lontano
1: parente tuo. Ricorda delle queste cose, Va bene, va bene. Senti, una cosa molto curiosa che è venuta in un bar, che io però non so come prenderla questa cosa, perché è come dire, è un po' curiosa, basta. Bar espone il gelato al gusto pistacchio gay.
0: Ok. Sì.
1: Le polemiche: il gusto sarebbe giustificato dall'unione di due colori, verde e rosa. Dice: non c'è nulla di spiritoso, denuncia l'Arci. Un impiegato del locale ha spiegato perché loro praticamente hanno deciso di chiamare questo pistacchio gay, che io non ho capito poi perché hanno messo il pistacchio che è verde, e ci hanno messo accanto un gelato che è praticamente rosa. Quindi verde e rosa, l'hanno chiamato pistacchio gay, e cioccolato rosa addirittura hanno messo. Dice: abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay. Così oggi uno perché il rosa è
0: il colore del gay. No,
1: non lo so, insomma, no. E dice la Sicilia, e questo fa, secondo lui, è una cosa che invece porta nella realtà, nel senso, sdogana tutti i pregiudizi su qualunque cosa, no? Insomma, tu chiami pistacchio gay, insomma, vabbè. Invece l'attivista direttore del festival, che ha 12 anni, si chiama questo qui Luigi Tabita, che è un attore, attivista, direttore del Giacinto Festival, ha detto, dice, beh, insomma, anche no, dice, questa vicenda sessualità al rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto, dice, in una cultura macista come la nostra. Però dice, insomma, che associa il rosa al femminile lo considera debole. Ora io qui non so dirti se è giusta la motivazione, però
0: ma
1: insomma,
0: no,
1: dai, ma
0: ragazzi,
1: che cavolo
0: dai,
1: avete
0: proprio,
1: scritto
0: secondo me
1: questa...
0: non avevano proprio un nome, allora
1: sì, avete
0: proprio...
1: voluto andare sui giornali, però dai, esatto. Pistacchio gay, che c'entra il pistacchio gay? Allora, banana, cioè voglio dire, banana split che è?
0: No, vabbè, dai. Comunque questo
1: io la trovo
0: pistacchio
1: un po',
0: gay
1: la trovo un po' per farsi pubblicità,
0: sì,
1: insomma,
0: sicuramente
1: dire...
0: ecco, questo pistacchio gay mi sembra un po' come una statua invisibile,
1: cioè
0: praticamente un artista che si chiama Salvatore Garau, che è nato a Santa Giusta nell'Oristano, praticamente qualche anno fa ha venduto all'asta di Milano una statua opera invisibile intitolata Io Sono. Ok, si vede proprio questo pezzo di questo piedistallo su cui non è appoggiato nulla, ok? Perché l'opera non ha alcuna forma fisica visibile, ok? È un vuoto, quindi praticamente aria, e all'acquirente non viene consegnato alcun oggetto materiale, ma soltanto un certificato di autenticità e un foglio di istruzioni su come esporre l'opera. Okay.
1: No, dai, cioè, dai, dopo la banana di Caterlan, cioè,
0: sì, di Caterlan.
1: Caterlan, come si chiama?
0: Sì, sì, sì. Ok, questa è stata poi cioè, per $18,000.
1: Ma che?
0: Questa statua è invisibile.
1: No, dai, cioè, ma veramente?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, praticamente questa cosa ha suscitato un po' scalpore, giustamente, no? E indignazione.
1: Ma rubano, come fa a sapere?
0: Praticamente Garau si difende affermando che le sue opere sono contenuti di pensiero e poesia pura.
1: Ma certo,
0: okay?
1: Come no?
0: E invita a riflettere su cosa consideriamo arte.
1: La metafisica.
0: Sì, sì, sì.
1: L'astrattismo esiste, l'illuminismo astratto.
0: No, no, niente, quindi
1: sì,
0: questo...
1: Il problema è uno, come fai a assicurare una statua invisibile? Te la metti in una teca e poi devi fare l'assicurazione, perché se te la rubano è un problema sapere che te l'hanno rubata.
0: Esatto.
1: E te lo immagini un ladro, ho rubato una statua invisibile.
0: Esattamente, no, così. Beh.
1: L'arte non ha confini, forse noi abbiamo, io sono invisibile dal punto di vista artistico, ma insomma questa proprio non la volevo sapere. È una segnalata secondo me, guarda.
0: Sì, sì, sì. Per $18,000 direi proprio.
1: Pensate,
0: di sì.
1: Non ho capito, io penso che... Va bene, dai, Vanna, ci salutiamo. Appuntamento alla prossima. Con questa statua invisibile, ora
0: sì, Beppe. Vabbè. Ti farò vedere.
1: Me la regali
0: foto.
1: Una statua invisibile, per favore.
0: Certo, guarda, te la faccio subito.
1: Però voglio il certificato, è visibile quello.
0: Assolutamente.
1: Va bene, via, vi salutiamo. La settimana loca è passata anche questa.
0: Crazy
1: volta.
0: Week.
1: E appuntamento alla prossima volta. Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella spicca nel coro di messaggi di solidarietà e fiducia nel futuro che si rincorrono nel decimo anniversario dal sisma che devastò il centro Italia. Una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 ha dato il via alle commemorazioni del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e altri centri abitati, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Molto è stato fatto per la ricostruzione e non vogliamo fermarci. Le parole anche della Premier Meloni, attesa ad Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i cosiddetti paesi volenterosi, presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania, mentre la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev da 6,1 miliardi. Stiamo vivendo un momento molto difficile, ma il paese non cadrà, dice Zelensky parlando alla popolazione. Sul campo, nuovo attacco russo alla periferia di Kharkiv con 3 vittime. I detriti di un drone hanno colpito un asilo nido a Krasnodar, vittime 2 bambini. Colpito anche un palazzo a Cherniv, 15 feriti. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti, una missione della sconfitta, replica proprio da Teheran il vice ministro degli esteri Garibavadi in un messaggio su X. Intanto nel Mar Rosso, non lontano dalla città saudita di Yanbu, una petroliera è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta che ha provocato un incendio sul ponte principale della nave. Non si segnalano vittime o danni per l'ambiente. La bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, positivi e in isolamento 10 tra i familiari della piccola che non era stata vaccinata. La maggioranza dei contagiati sono minori ma non in gravi condizioni perché vaccinati. Migliorano anche le condizioni del cuginetto ricoverato, salvo perché immunizzato. I genitori della bambina morta sono indagati per omicidio colposo. Tutta la famiglia è stata sottoposta a profilassi antibiotica. Formula 1, bella vittoria ieri in Olanda del campione iridato, il britannico Norris, su McLaren, a seguire la Mercedes di Kimi Antonelli, che consolida il primato in classifica, e il suo compagno di scuderia Russell. Fuori dal podio le Ferrari, quarto e quinto Hamilton e Leclerc, in una gara con distacchi ai minimi in cui si è rivelato determinante l'esito delle qualifiche. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

22 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente settimana qui proprio in estatissima. Se siete tra quelli che hanno appena rimesso piede in ufficio o siete ancora in viaggio verso l'ultima meta di questo mese, sappiate che noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare il volume. Il lunedì post ferie può essere uno scoglio duro, ma noi siamo qui per trasformarlo in un trampolino di lancio verso il divertimento allo stato puro. Sentite questo ritmo? È la prova che l'estate non finisce finché lo decidiamo noi. Oggi abbiamo preparato una selezione musicale che è un vero e proprio inno alla libertà, pensata per spazzare via la nostalgia e regalarvi un sorriso che duri fino a sera. I vostri messaggi sono la nostra forza. Continuate a raccontarci i vostri ricordi più belli di questo mese incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp. E quindi, oggi che cosa andremo anche a fare? I nostri collegamenti speciali, perché tra poco ci sarà il nostro amico sociologo, esperto di comunicazione, ovvero Francesco Pira, collegato appunto insieme ad Estatissima, a raccontarci insomma di questi social network, come si muovono i ragazzi, come si stanno comportando con questi e come anche i meno giovani utilizzino questi strumenti, spesso mica troppo bene. Poi ancora la redazione di Altro Consumo con i consigli sempre utili durante questa stagione che possono tornarci utili però anche per il dopo estate. Non finisce qui ovviamente Estatissima in questa puntata di inizio settimana, perché ci sarà anche un tormentone da ascoltare. Dall'ombrellone 13, da Cala Smeralda, si collegherà con tutti noi il nostro Alan Fiammenghi, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e preparatevi, perché la carica di Estatissima riparte ora, più forte che mai.

0: stressatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody was listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: Te ne va.

0: Allora, eccoci trovati sempre qui in diretta all'interno del nostro programma estivo. Stiamo facendo e affrontando tanti temi interessanti in Pirateria a Mare, la rubrica curata dal professor Francesco Pira. Eccolo qua.
1: Eccoci.
0: Francesco, per me è un piacere averti in trasmissione, perché te che studi da vicino, no, il modo di comunicare degli italiani e in generale di massa, insomma la comunicazione di massa, è interessante scoprire un po' il mondo, no, delle ultime tecnologie, ma anche oggi che cosa passa, come si dice, in testa alla gente.
1: Il commento.
0: Senti, d'estate dormiamo peggio, diciamocelo, no? Perché il caldo disturba il ritmo sonno-veglia, ma non passiamo le notti sullo smartphone, però questo lo dobbiamo dire.
1: Beh, quello che secondo me in realtà succede, perché sentiamo troppo caldo, poi accendiamo l'aria condizionata, c'è troppo freddo, e apriamo il balcone, poi lo chiudiamo, e poi troviamo le zanzare, poi allora siamo sempre in questo stato veramente di sonnoveglia, e questo ci infastidisce. Cosa possiamo fare? Prendiamo lo smartphone che è sul comodino e trascorriamo buona parte della notte a scrollare. questo è un po' quello che faccio. Ci fa bene? No, non ci fa bene. Noi abbiamo bisogno di fare delle ore di sonno, lo dico anche a me stesso perché io dormo pochissimo. Abbiamo però bisogno di fare almeno 5, 6, 7 ore di sonno, e se non le facciamo sicuramente il nostro corpo ne risente. E quindi l'appello qual è? Se non dormiamo, se proprio non ce la facciamo a dormire, non passiamo tutta la notte a scrollare, anche se magari può essere divertente, anche se magari possiamo trovare delle cose interessanti, anche se ci possiamo fare delle risate, possiamo guardare dal buco della serratura, però non ci fa bene stare tutta la notte con lo smartphone acceso.
0: È assolutamente vero quello che dice il professor Pira, insomma non fa bene né agli occhi, perché ricordo che la luce blu non ci fa bene, insomma
1: quello c'è un dispositivo che puoi attivare, che in qualche modo ti protegge, ma comunque è una forma di dipendenza,
0: sì, esatto, è assolutamente una forma di dipendenza. Quindi non andate a letto con lo smartphone, ma andate a letto con chi vi pare, anche solo con voi stessi, insomma, va bene. Grazie.
1: Anche solo col pigiama.
0: Esatto, grazie a Francesco Pira, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Allora, bentornati all'interno di Statissima ad un nuovo appuntamento con l'informazione di altro consumo. Oggi affrontiamo un tema che popola prepotentemente i feed dei nostri social, tra immagini di guerrieri spartani, tori infuriati, promessi di eterna giovinezza virile, gli integratori per il testosterone. Insomma, con l'avanzare dell'età, molti di noi uomini interpretano stanchezza o calo del desiderio come un segnale, no, di allarme ormonale, diventando facili prede di questo marketing davvero aggressivo. Ma quanto c'è di scientifico, insomma, in queste soluzioni naturali? Per fare chiarezza tra mito e realtà, siamo in compagnia di Irene Pignata, esperta di altro consumo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, Irene, voi avete raccontato di un punto fondamentale, no? Cioè, la comunità scientifica non riconosce ufficialmente il termine andropausa, perché a differenza della menopausa, il calo del testosterone è lentissimo, circa l'1% all'anno. Se solo una piccolissima percentuale di uomini soffre di un vero deficit clinico, diciamo, perché oggi sembra esserci questa epidemia di bassi livelli di testosterone percepiti?
1: Allora, diciamo che gli uomini, soprattutto quelli di mezza età, dopo i 50 anni, quando sentono alcuni sintomi, come ad esempio stanchezza, calo del desiderio, difficoltà a letto, li vedono come un calo del testosterone, proprio perché, come hai detto tu prima, si è spesso bombardati sia sui social che da pubblicità da questo concetto e dal fatto che servono effettivamente degli integratori per il testosterone. In realtà, come hai detto, il calo del testosterone è molto lento e quindi molto spesso questi sintomi sono dovuti ad altre cause, come ad esempio stress, sonno insufficiente, vita sedentaria oppure una dieta non equilibrata. Spesso però si va subito a comprare questi integratori che ci promettono un'efficacia immediata. Cosa contengono questi integratori? Non contengono davvero testosterone, che è un ormone ed è contenuto nei farmaci che vengono prescritti dagli specialisti con una ricetta e devono essere acquistati in farmacia, ma questi integratori comprati online, ma anche in farmacia e parafarmacia, contengono un mix di sostanze naturali, quindi parte di piante, vitamine, amminoacidi, minerali. Molto spesso sono piante della tradizione, della medicina tradizionale, ad esempio asiatica, come ad esempio la ashwagandha, il tribolo, il fieno greco, ma anche minerali come ad esempio zinco, magnesio. Vengono venduti in maniera piuttosto aggressiva, utilizzando appunto immagini di tori, di guerrieri spartani, di richiami diretti al testosterone, e molto spesso nelle pubblicità, soprattutto online, superano un po' i limiti di quello che potrebbero promettere, promettendo anche effetti farmacologici e utilizzando delle indicazioni che non dovrebbero utilizzare. In realtà, purtroppo, l'efficacia di questi integratori non è provata da studi molto affidabili, perché gli studi sono spesso piccoli, sono testati su delle persone che magari sono già malate di infertilità oppure sono obese, sono diabetiche, e inoltre, anche se queste sostanze aumentano un minimo il testosterone nel sangue, non è detto che ci sia un effettivo beneficio nella vita reale.
0: Esatto, poi ricordiamolo che gli integratori, insomma, non è che facciano bene presi un po' così alla cavolo, diciamolo proprio fuori dai denti. Irene, senti, per chiudere io sottolineerei che è fondamentale lo stile di vita, no? Contro questa scorciatoia in pillole.
1: Esatto, è importante infatti parlarne con il proprio medico prima, perché magari basta un cambiamento nello stile di vita invece appunto di prendere degli integratori, che possono anche dare degli effetti collaterali oppure interagire con alcuni farmaci che si stanno già prendendo.
0: Grazie allora alla nostra Irene Pignata di Altro Consumo per essere stata chiarissima, e al prossimo collegamento. Un abbraccio.

0: Allora, riprendiamo la linea dal nostro studio centrale. Qui fa caldo, eh? Abbiamo, è vero, l'aria condizionata, però ragazzi, insomma, il caldo si sente. Siamo nella piena estate, ce la stiamo godendo e vivendo attraverso anche i protagonisti delle nostre estate, che sono i grandi cantanti, le colonne sonore che hanno fatto i tormentoni in tutti questi anni. Ma c'è uno speaker che ce le sta raccontando, no? Queste canzoni, davvero con la loro storia, da dove sono nate, chi le ha interpretate e che sapore hanno queste canzoni anche nelle vostre vite. Da Cala Smeralda, sotto l'unico, originale e inimitabile Ombrellone 13, c'è il nostro Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: Ciao Ale, grazie, ben trovato a te e ben ritrovati a voi. Qui si sa che è una meraviglia. Immaginate, chiudete gli occhi solo per un attimo, Ale, i piedi nell'acqua e un ghiacciolo in mano. Beh, siete anche voi qui adesso sotto l'Ombrellone 13. Oggi l'Ombrellone 13 si tinge d'oro come la luce del sole a mezzogiorno. Ci tuffiamo letteralmente nell'estate del 1994, l'anno in cui una melodia semplicissima e travolgente è diventata il mantra, sì, si può dire, di ogni spiaggia. Stiamo parlando di Summer is Magic dei Playa Hitti. Sentite subito il calore sulla pelle e l'odore della salsedine. Perché? Perché Summer is Magic è l'essenza stessa della spensieratezza, è quel tipo di canzone che ti fa sorridere senza un preciso motivo, che ti fa alzare il volume in macchina e ti fa credere davvero che finché c'è il sole e c'è la musica, beh, tutto sia possibile. Con il suo ritmo incalzante, quel refrain che è quasi un incantesimo, beh, questo brano ha trasformato l'estate del 1994 in una festa senza fine. Anche qui, come era per Corona, c'è un piccolo segreto dietro le quinte. Il volto che si vedeva nei video e nelle esibizioni TV era quello della modella Marion, ma la voce, quella voce incredibile, potente e graffiante che canta Summer is Magic, è, udite udite, ancora una volta quella di Jenny B, la regina nascosta della dance italiana. È incredibile pensare come una sola cantante sia riuscita a dare l'anima ai due più grandi successi mondiali di quegli anni. E allora, e dunque, preparatevi, perché la magia sta per iniziare. Lasciatevi incantare dal sole e dal ritmo. Dall'estate del 1994, l'incantesimo dei Playa Hitti. Questa è Summer is Magic. Alla prossima onda, qui dall'Ombrellone 13.

chiudiamo la puntata di questo 24 di agosto, dove Estatissima è veramente sempre pronta a darvi la carica giusta. Ma sapevate che la vista dell'azzurro aumenta la produttività del 20%? È il momento davvero di unire l'utile al dilettevole, godendosi gli ultimi giorni, come si dice. Se volete riascoltare le interviste più belle andate in onda oggi, andate sul nostro podcast estatissima.it. Siamo curiosi di vedere le vostre postazioni estive anche su LinkedIn e Facebook. Oltre alla nostra linea WhatsApp, mandateci le vostre foto. Grazie per aver scelto la nostra compagnia per questo rientro graduale. Molti di voi lo stanno facendo dalle vacanze. Domani torniamo con nuovi ospiti e tantissima energia positiva alla radio. Un abbraccio dal vostro Alessandro Fizzotti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni, attesa tra poco da Amatrice, che commemora il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa presieduta dal cardinale Zuppi in suffragio delle 299 vittime del sisma. La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella, che ha ricordato anche la pagina drammatica della storia della Repubblica, funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio da Amatrice. Sostegno dell'Europa all'Ucraina, che nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì della Commissione Europea al nuovo finanziamento da 6,1 miliardi. L'Ucraina difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, scrive il presidente francese Macron. Avete tenuto viva la fiamma della libertà, riconosce, parlando da Kiev, il premier britannico Burnham. Nel vertice presenti anche Germania e Italia. Cramontana, Jacques Moretti arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, l'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe notevolmente aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza, argento, e Barbara Guarischi, bronzo. Per l'Italia, in testa al medagliere, si tratta del 14° oro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Fly Spot.
4: Sono le 16:04.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly. I just love to say it.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: trovati da Francesco Di Somma per Il Punto Quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua l'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì, come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma. Però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì, perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze. E certo, ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette, quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì, oggi andiamo di semplicità.
1: Sì,
0: ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì, ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi sì, oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensate, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto, pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcune si aprono, alcune,
1: alcuni no.
0: Sì,
1: certo. Sì. Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato.
1: Esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio, pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e poi cotti, tipo i fagioli, i ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione cioè, sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi,
0: sì,
1: cioè addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero, è vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
0: Tutto.
1: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione?
1: La coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì,
1: e poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma, ora. Quindi voglio dire, è
0: però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero, come coltura?
1: No, non è esigente,
0: è abbastanza
1: allora diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene, nel
0: lo resiste,
1: sì, lo resiste molto bene, quindi già è una coltura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi no, evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate,
1: sì, sì,
0: grande
1: in
0: annaffiatore estate. Per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità. È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
0: Questa è una cosa carina che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare.
1: Sì, è un, diciamo che è una coltura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: è vero.
1: Quindi dalla terra fino al piatto, insomma, e all'essere che poi lo mangia, l'essere umano, animale, perché credo che anche gli animali
0: assolutamente
1: faccia molto molto
0: anche
1: bene.
0: Le bucce.
1: Soprattutto di solito si davano alle galline, le nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi.
1: Sì. Sì,
0: bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi filari, a volte vengono fatti nei filari oppure in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici, no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: Sì, è vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarli a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani.
1: Come fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in umido.
0: Però questi non si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però... Però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari una farina, quella da celiaci.
0: È vero che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto e noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso: questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe.
1: In insalata, pecorino. Praticamente.
0: In insalata,
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: No, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre il
0: Però
1: solito meccanismo.
0: Però ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo. Un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro. E a volte si vedono, o li fai con il pomodoro e la pancetta, oppure semplicemente senza pomodoro, però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la va togli bene. E ci sì, metti infatti. Il pomodoro.
0: Sì, sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. C'era il mio suocero, per esempio, che ne andava matto, ma veramente. Li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No.
0: Non si seccano,
1: no,
0: vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
0: certo,
1: senso
0: non si possono più mangiare crudi, no, perdono,
1: iniziano a essere, visto quel muliccio,
0: scongelati,
1: brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto.
0: Un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo.
1: Bene.
0: E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano.
1: Mm-hmm.
0: Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
1: No, io non sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona
0: molto, esatto, infatti. Io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì.
1: Perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate,
0: sì,
1: dai,
0: brava,
1: chiaro.
0: Esatto.
1: Io poi a caso la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: è super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita, che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te.
0: Con
1: i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che, per evitare lo spreco alimentare, ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche. Perché la parte all'interno del, cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare
1: però
0: quella
1: devi
0: aroma.
1: Essiccare.
0: Sì, infatti. Si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi.
0: Ah, ecco.
1: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa.
1: Come salsa di crostini.
0: Sì.
1: Se ci pensi bene, anche il pesto se lo metti nel pane.
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa.
0: Eh sì.
1: Quindi è gioco e fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, e tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Eh sì. Senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: No, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, baccelli e...
0: Proprio, sì, sì, il grande classico.
1: Mamma mia. Da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi raccolti magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dicono, io mi fa una donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì, sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie.
1: Verdura delle ciliegie, è vero.
0: Sì.
1: Vedi, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero,
1: tantissime.
0: Perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione.
0: L'aglione,
1: quello sarà la nostra prossima puntata,
0: sì.
1: Dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, sì, sì, sì, l'aglione della Val di Chiana.
1: Sì, sì. Che peraltro le nostre fave sono coltivate dal Val d'Arno fino alla zona aretina, la Val di Chiana, quindi è tutto prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Eh sì.
1: Quindi diciamo
0: sì.
1: Che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 cm di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto, eh.
0: Eh sì,
1: 30 centimetri,
0: sì.
1: Ce ne sono tanti di frutti dentro, quindi insomma,
0: sì. Quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Quando sono piccoli piccoli.
1: No, è vero, dopo dai.
0: È difficile arrivarci, eh.
1: Però sono buonissimi, eh.
0: Sì,
1: teneri,
0: sì, dolci.
1: Sì. Sì, sì.
0: Vabbè, oggi. Abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, e anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo state proprio veramente lige alla tradizione, proprio
1: veramente, strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di
0: sì,
1: però
0: sì,
1: oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Sì, non c'è niente.
0: Niente, non ce l'abbiamo fatta estirparle.
1: No, questo proprio niente, abbiamo perso 1-0 per i baccelli.
0: Sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: cibo a puttane.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe, buongiorno.
3: Buongiorno Vanna, come sa va?
2: Bien, et toi?
3: Très bien, merci. Nous sommes à la semaine de folie.
2: Crazy week.
3: Come crazy week? Ma non
2: la
3: è,
2: semana
3: non,
2: loca, va bene,
3: eravamo
2: dai.
3: In Francia, non eravamo in Francia.
2: Ci siamo spostati subito.
3: Ci siamo spostati, sì, perché questa settimana è una settimana fredda. Che mi dici di questa settimana passata?
2: Ah, quella trascorsa? Sì, esatto, dico, te ne dico un paio. Te ne dico un paio, facciamo subito un volo a Mantova.
3: Ah, quindi mi porti subito in aereo.
2: Subito.
3: Miseria,
2: ti racconto questa situazione molto strana. Praticamente è successa questa cosa a Poggio, che è appunto in provincia di Mantova. Sì, sì,
3: che,
2: sì.
3: Che è successo?
2: È successo che questo uomo di 43 anni, dopo aver vagato senza indumenti per il centro della città, ha deciso di abbandonare alcune dosi di cocaina, eccoci, e hashish.
3: Vai.
2: Praticamente dai carabinieri, ok? E quindi è andato lì in queste condizioni e ha detto a Lam, mi ha detto di fare così. Eccoci. Quindi qui proprio
3: quindi
2: siamo
3: diciamo
2: al limite
3: che...
2: del...
3: Vabbè, da una parte era, quindi quella regione ha fatto una cosa buona, no? Insomma, l'ha fatta andare via, cioè, vabbè, comunque
2: sì, l'ha fatto andare dai carabinieri.
3: Infatti, vabbè, te mi hai detto di un volo, ora un volo te lo faccio anch'io, una cosa veramente particolare questa, perché tu sai che quando si va agli aeroporti si effettuano dei controlli, no?
2: Eh beh, è normale.
3: E allora sono arrivati all'aeroporto di Tenerife Sud in Spagna, sono arrivati due signori, un signore anziano sugli 80 anni e la moglie che era di 78 anni, che era asseduta nella sedia a rotelle. Ovviamente vanno fatti i controlli, quindi anche per fare dei controlli un addetto ha toccato una mano a questa signora che non si muoveva, probabilmente stava dormendo, l'ha toccata, ma stranamente era molto fredda.
2: Ok, uno dice ci potrebbe anche stare perché comunque sì, le temperature
3: però in realtà come riporta il quotidiano spagnolo Diario de Avisos, in realtà questo signore è messo alle strette, insomma ha detto che la moglie era morta qualche tempo prima e lui comunque si doveva imbarcare, quindi ha pensato di farla passare da morta, quindi ha cercato di salire, esatto, ha cercato di salire con poveretta il cadavere di questa signora, quindi una cosa un po' così, quindi il paradosso qual è? Dice che è stata scoperta questa cosa perché uno poteva dire guarda, sta dormendo, non sta bene. Perché toccandola la temperatura era troppo bassa.
2: Mamma mia ragazzi, che situazione.
3: Va bene,
2: allora ti dico che è stato battuto un nuovo record.
3: Di che?
2: E tu mi dirai di cosa, giustamente. Ti dico.
3: Non me la menare con un altro tonno, eh.
2: No, qui no. Si parla di ciliegie.
3: Oh,
2: ok, è stato battuto questo nuovo record nel costo delle ciliegie.
3: Tu lo sai che una ciliegia tira l'altra, vero?
2: Sì, però in questo caso mi sa che ne devi mangiare poche perché ti dico quanto costano. Praticamente una cassetta di ciliegie in Giappone è stata venduta per quasi 10.000 euro.
3: Che ciliegie sono?
2: Perché è una coltivazione ovviamente fuori stagione. Quindi selezione estrema e valore simbolico delle aste, ok? E quindi arrivano a costare 140 euro l'una. 140 euro una ciliegia.
3: Una ciliegia 140 euro.
2: Sì.
3: Beh, insomma, interessante, cioè voglio dire. Vabbè, però è anche vero la legge della domanda dell'offerta, se non ci sono le ciliegie.
2: Ho capito, ma 140 euro ciliegia.
3: Ma tu sei andato a cercare adesso i coccomeri, si chiamano così, no? Le angurie, le sandia in spagnolo. Non ci sono ora, Vanna.
2: Ma perché le dovrei andare a cercare ora?
3: Perché così? Ma sai quanto costano? Le ciliegie vanno mangiate quando ci sono, insomma.
2: Vabbè,
3: comunque ma è sempre sarà quello che ha venduto il tonno lì per qualche milione di euro.
2: Sì, era sempre in Giappone, vero?
3: Questi sono veramente in crisi. Va bene, senti Vanna, continuiamo sempre di stare in aereo, no?
2: Sì.
3: In aereo. La notizia è che insomma, questa volta le notizie sull'aereo non è che fanno tanto ridere, ma fanno riflettere.
2: Ok.
3: Perché tu pensa che un aereo di linea del volo Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a Barcellona hanno visto il giovedì 15 gennaio una situazione, i passeggeri, una situazione abbastanza particolare. Si sono avvicinati dei caccia e lo hanno fatto atterrare.
2: Okay. Cioè,
3: questa è una procedura per quando c'è qualche minaccia potenziale. La minaccia potenziale, alla fine dice: ma che è successo? C'era il terrorista, qualcuno, che è successo? Una bomba? No, in realtà proprio questo. Pare che un goliardico passeggero abbia creato all'interno dell'aereo una rete wifi con il nome riconducibile a una minaccia, con minaccia per una bomba, e quindi questo qui è stato interpretato, che ha visto questo wifi, è interpretato come un rischio credibile, quindi si è attivata la procedura di emergenza per gli aerei. Beh, sugli aerei non si può scherzare.
2: Esatto, sì.
3: Ora, io capisco che uno possa creare una rete wifi con nomi più strani, no? Bella la vita, o cioè attaccati qua, cioè, io capisco, ma uno che metta veramente dentro un aereo, crea una rete wifi con nome, sai, si fa con il telefonino, con l'hotspot si fa, no?
2: Sì.
3: Ecco, un nome che con la minaccia di una bomba, insomma, ancora devono capire chi è stato, però insomma.
2: Ma cioè, lo dice il nome? Non viene detto.
3: Però il nome, cioè il titolo è caccia militare a fianco a un aereo di linea, lo costringono ad atterrare. Era uno scherzo telefonico.
2: Mamma
3: ma
2: mia.
3: Spieghiamo che razza di scherzo telefonico può avvenire un aereo, insomma, non le fate in un aereo, perché ragazzi, via, su, no Vanna.
2: No, assolutamente. Allora ti porto un altro momento che diciamo riconducibile alla qualche settimana fa, ovvero noi abbiamo tutti parlato della cattura di Maduro, no? Che se ne parla sui giornali, in televisione,
3: sì, esatto.
2: Se ne parla dappertutto, e ovviamente viene mostrata la foto della cattura, ok? Nella quale
3: vede,
2: Maduro indossa questa tuta grigia di un noto brand sportivo. E cosa è successo? La cosa strana è che praticamente questa tuta, dopo poche ore, è diventata virale online. Cioè praticamente
3: tutti volevano quella tuta.
2: Sì, tutti volevano questa tuta.
3: Mamma
2: il costo, pensa, è di 220 euro. Ok?
3: Sì.
2: E tutti hanno preso questa tuta.
3: Ma vi rendete conto? Cioè, siamo veramente una società pazzesca, mi viene da dire, no?
2: Sì, esatto.
3: Pensa quando poi, se un giorno metteranno all'asta quella tuta, no? Chissà,
2: ci sarà qualcuno fuori di testa che la comprerà.
3: Vabbè, comunque, questi sono gli stereotipi. Si dice così?
2: Sì, diciamo che questo è proprio il marketing.
3: Dai, è una cosa che ci fa riflettere.
2: Sì.
3: Ascolta, ti è mai successo la notte di sentirti che sei un po', stai dormendo, senti un peso oppressivo, cioè senti,
2: sì,
3: insomma,
2: perché magari hai mangiato troppo,
3: no? Ecco, senti questa signora invece australiana che abita a Brisbane, come si pronuncerà?
2: Ok, sì.
3: Quello, insomma, in Australia, tale Raquel Blur, senti anche il nome che ci fa. Questa signora dormiva a letto col suo marito, insomma, lo sentiva che aveva una strana sensazione, un peso improvviso tra il petto e lo stomaco, che la donna però aveva pensato: sarà il mio cagnolino, quanti cagnolini o quanti gatti vanno a dormire,
2: certo,
3: sopra
2: qualcosa.
3: E allora dice: vai, lasciamo perdere, no? Dice. E insomma, nel dormiveglia ha detto: vabbè, diamogli una carezzina. Il problema è che quando ha iniziato a carezzarlo ha sentito una cosa viscida.
2: Oddio, ho paura.
3: Ma come paura? Cioè, capito? Allora ho detto: ma scusa, che ha fatto questo cane? Non c'aveva i peli, no? Quando ha aperto gli occhi si è accorta di avere sopra di lei un pitone di 2,5 metri che si era arrotolato sopra di lei. È rimasta proprio, ha iniziato forse ha dato un calcione al marito, che il marito ha detto: ferma, dice,
2: non
3: sta
2: muovere.
3: Calma, non ti muovere, perché se questa ti prende, no? E allora così ha iniziato questo serpa, ha iniziato a slotorarsi, andare via tranquillamente, e se n'è andato.
2: Mamma,
3: ecco,
2: quindi io potrei essere morta, lo sai?
3: Ma dai, mi ha fatto niente, poi non è nemmeno velenoso un pitone.
2: Mamma mia,
3: al limite ti triangolava un po'.
2: Certo, perché no?
3: Però ora tutti quelli che andate a letto leggeri, perché insomma, caso mai vi succede che vi svegliate con un pitone sopra lo stomaco,
2: No, vabbè, ok. Allora, adesso ti porto questo episodio di Crazy Week, però in versione sportiva, perché è successa una cosa molto, molto curiosa.
3: Parliamo di sport.
2: Okay. Allora, praticamente durante una partita di Sinner, no? Ovviamente Sinner, campione assoluto di tennis, cosa è successo? Che lui ha lasciato la sua racchetta ad un bambino. E questo bambino ha giocato al posto suo.
0: Che bello.
2: Rispondendo al servizio di Alcaraz e chiudendo con un dritto angolato a un punto, che ha lasciato tutti a bocca aperta, ovviamente. Quindi ha fatto punto contro Alcaraz.
3: Ascolta, allora, noi facciamo un applauso a questo bambino, no?
2: Sì.
3: Ma non è che era la racchetta di Sinner?
2: Sì, sì.
3: Ma non è che quella racchetta è taroccata?
2: Potrebbe essere.
3: È un po' craccata.
2: La vorrei subito, guarda. Se
3: un po' craccata. Scusa, dai, che è la racchetta che vince, non è Sinner. Alla fine si spiega. No, perché insomma, chissà. Oppure diciamo il numero 2 del mondo l'ha lasciato fare. Insomma.
2: Non lo so, però sono tutti increduli, quindi non credo che
3: bello
2: l'abbia lasciato
3: però,
2: fare.
3: Dai, un applauso a questo bambino. C'è scritto da qualche parte come si chiama?
2: No, non viene detto come
3: si
2: chiama.
3: Tu mi hai portato nel mondo del tennis, di questi bambini prodigio, di questi devo dire anche grandi azioni di galanteria da parte dei campioni,
2: esatto.
3: Lui il primo e il secondo del mondo. Beh, insomma, però è successo un'altra cosa. È successo a un tennista che in una scena alle qualificazioni dell'Australian Open, sul 7-1 l'austriaco Sebastian Hofner, ricordatelo, okay, questo numero che ha fatto, era convinto di aver passato il turno.
2: Sì.
3: Quindi si è messo ad esultare, no? E sai come fanno i tennisti, esultano, evviva, ho vinto! E si avvicina alla rete per fare
2: per
3: la
2: salutare,
3: consueta stretta della mano.
2: Certo.
3: Ma in quel momento si è girato verso l'arbitro e l'arbitro gli ha detto: fermo, non ancora. E lui è rimasto, dice: come non ancora, ho vinto? No, perché il super tie break, penso che si chiami così,
2: tie break, sì,
3: e lì c'è scritto tie,
2: va bene.
3: Il tie break, dopo aver vinto, cioè è previsto che si arrivi a 10 punti, non a 7.
2: Ah, bene.
3: Quindi lui se n'è proprio dimenticato. E quando Hofner gli è stato detto, dice: guarda, torna in campo perché amico mio è 7-1, non vinci niente. Beh, insomma, il giovane statunitense ha iniziato a raggiungere l'australiano sull'8-8 con la partita che è continuata ai vantaggi. E dopodiché ha perso, quindi la sfida si è conclusa con 13-11 e quindi chi ha vinto è stato l'americano, il giovane statunitense, lasciando questo austriaco Hofner a bocca asciutta. Quindi la notizia: tennista esulta per la vittoria ma dimentica che il super tie break viene a 10 punti, viene rimontato e eliminato. Che
2: no,
3: ne pensi?
2: Vabbè, niente, ma se non lo sa lui, che comunque ci giocherà da tantissimi anni.
3: Vabbè.
2: Comunque sarà stata una dimenticanza.
3: Ho capito, ma dai, come se tu dimenticassi che in questo momento c'è il microfono davanti.
2: Inizia a dire cose
3: che non si possono dire, dai.
2: È vero. Va bene. Beh, allora ti porto l'ultima notizia di questa donna che ha denunciato il marito perché lui l'ha nascosto di essere calvo.
3: Cioè, fammi capire. Dai, vabbè.
2: Allora, praticamente questa signora si chiama Lavika Gupta. È residente nel centro di Noida. Noida.
3: Dove?
2: Non lo so dove sia,
3: insomma,
2: dovremmo documentarci. Praticamente cosa ha fatto? Ha recentemente presentato una denuncia alla polizia contro il marito e quattro suoceri.
3: Pure?
2: Sì, sostenendo di essere stata ingannata quando ha accettato di sposare il coniuge nel 2024. Praticamente. Tra le accuse
3: è una divisione dell'India,
2: ah, ok.
3: Noida città, sì.
2: E tra le sue accuse, la donna afferma che le era stato promesso un uomo con capelli folti e sani, ma che invece ha sposato un uomo calvo che indossava una parrucca.
3: Mamma mia, ragazzi. Allora, come le è stato promesso?
2: Sì, hai visto, magari loro non so se fanno ancora dei matrimoni combinati, può essere, no, nella cultura.
3: Quindi
2: le era stato promesso: guarda, c'è questo
3: bel ragazzo,
2: quest'uomo,
3: dice,
2: con questi
3: bei capelli e giustamente quello si è messo una parrucca.
2: Sì, perché era calvo e quindi lui indossava un parrucchino.
3: Ma come l'avrà scoperto, secondo te?
2: Questo non lo so.
3: Cioè, secondo te, no? la prima notte di nozze.
2: Non lo so, Beppe, guarda, non lo voglio, non ci voglio nemmeno pensare. Può darsi.
3: Te lo immagini il parrucchino?
2: Sì. Chissà se poi verrà accolta questa denuncia comunque.
3: Lei quindi ora, cioè, ha detto basta. Cioè.
2: Sì, ha detto: voi non mi avete dato quello che mi avevate promesso, e quindi denuncia.
3: No, guarda, sarei stato curioso di vedere la scena.
2: Sì, questo è vero.
3: Magari
2: sì.
3: Tutti. Vabbè, lasciamo perdere.
2: Va bene, ciao Beppe, ciao a tutti, no. Alla prossima con Crazy
3: ciao
2: Week.
3: Ciao Anna, la semente folli.
2: Ciao.
3: Ma tu ce l'hai la parrucca?
2: No, non ce l'ho la parrucca.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
0: ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Ci serve un pacchetto di missili Patriot entro l'inverno. Zelensky parla al summit dei volenterosi riunito nel giorno in cui l'Ucraina festeggia i 35 anni della liberazione dall'Unione Sovietica. Momento difficile, ma il paese non cadrà, tiene il punto il presidente ucraino Zelensky. Intanto il premier britannico Burnham, nella sua prima visita ufficiale in Ucraina, autorizza la produzione di Storm Shadow a Kiev e la Commissione UE vota a favore del finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. E la premier Meloni ha confermato l'impegno italiano anche sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori destinati in particolare a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. L'Iran sta completamente collassando, così Trump sul suo social Truth, nelle ore in cui tocca record negativi la moneta iraniana e si avvicina all'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico, che prevede sanzioni senza precedenti per Teheran. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gari Bavadi, mentre i Pasdaran fanno sapere le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz sono pura fantasia. Due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei nel Sud Sudan, lo riferisce la missione delle Nazioni Unite parlando di un attacco da parte di persone non identificate. Lo stato è al centro di un conflitto tra le forze governative e quelle di opposizione. Cram Montana resta in carcere. Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, la probabilità di una fuga sarebbe notevolmente aumentata. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: E

0: folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have one new entry, No Non Movers. 5 records going up and 4 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits. I 10 dischi vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata. Niente stabile. 5 in salita e 4 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Anna con White Girl Wasted. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Talk to You, Another N54 Ultra.
1: New entry.
0: New entry.

Brother and 54 Ultra, Talk to You, riconquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9, 7 posti in meno per Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8, un gradino in più per Moving the Sun. Hugo, Email Angel and Alternate.

sun. Hugo, Emo Angel and Alternate A, Moving the Sun. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più. Top 10 hit.

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 8 la settimana in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno. E al numero 6, 4 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore.

Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 8 la settimana in classifica, dalla decima alla sesta posizione, 4 posti in più. E a metà classifica, number 5, perde 2 posti, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, sette le settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione, due posti in meno. E al numero 4 guadagna 3 posizioni, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 13 le settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più. Top 10
1: hits. Sono le 18 e 45 minuti.
2: Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, due posti in meno per Merck and Cremont featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope. Yeah!

Partenope, Mark and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, 11 le settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione 2 gradini in meno, e al numero 2 3 posti in più.

0: Riepilogo alla Top Tennis al numero 10, la new entry della settimana Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 9, Noemi, Tu cosa fai questa sera? Al numero 8, Hugo Imal Angel and Alternate Moving the Sun. Al numero 7, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al numero 6, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. In quinta posizione, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4, Samurai J, Flamenco Paranoia. In terza posizione, Partenope, Merck and Cremant, featuring Serena Brancale and The Colors. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Madonna con Dance to Ria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Number 1.

0: Friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo la new entry della settimana al numero 10, Another N54 Ultra Talk to You. E mi raccomando ragazzi, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì con un miglioramento al nord-ovest, ancora rovescio temporali altrove, localmente intensi in attenuazione dalla Lombardia a partire dal pomeriggio, in serata migliora anche su Emilia-Romagna e nord-est. Al centro avremo temporali in estensione dalla Toscana verso le restanti regioni, migliora dalla sera. Al sud invece avremo una giornata ancora nel complesso stabile e calda. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
2: Ben trovati, ben sintonizzati, un saluto da Fabio Mugelli, questa è Quota Periscopio, il meglio della musica italiana.

una nuova uscita che andiamo a cominciare questa puntata. Stiamo parlando di un brano che in passato uscì come Bodyguard, era all'interno dell'album Il Ballo di San Vito di Vinicio Capossela, che è uscito 30 anni fa, e così arriva una nuova versione che esce per la Cupa e per la Pioggia Rossa Dischi, si intitola Tutti Bodyguard e vede Vinicio collaborare con Pierpaolo Capovilla. È nata in occasione dell'omaggio a Don Andrea Gallo, che si è tenuto a Genova nel decennale della sua scomparsa, e questo brano conserva appunto un legame profondo con la città che l'ha generato, dalla produzione di Filo Q all'etichetta Pioggia Rossa Dischi, e segna il primo incontro discografico tra Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, un sodalizio tra l'altro che è fondato su una affinità di pensiero e di sguardo che li troverà presto in una piena espressione nella ballad opera dal titolo E morte non avrà dominio, che sarà al debutto il 3 e 4 di ottobre al Teatro Olimpico per il Roma Europa Festival e in tournée successivamente nei teatri di tutta Italia. Allora, prodotta dalla Cupa e dalla Pioggia Rossa Dischi, andiamo ad ascoltarci questa versione, Vinicio Capossela per Pierpaolo Capovilla con Fanfet, Al e Filo Q, Tutti Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 7 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità, tutti bodyguard.
2: La versione originale di questo brano si intitolava semplicemente Bodyguard, era uscita 30 anni fa all'interno del Ballo di San Vito, album di Vinicio Capossela, che questa volta la rielabora in compagnia di Pierpaolo Capovilla, con il quale porterà ad ottobre a teatro la ballad opera E morte non avrà dominio. Lasciano il posto adesso all'autore, compositore e polistrumentista Roberto Colella, che per 12 anni è stato frontman della band napoletana La Maschera. Appena fatto uscire il videoclip di Canto dei Soli, che è il nuovo singolo estratto da C'è sta sempre una via, l'album solista di Roberto Colella, uscito a maggio per l'etichetta Full Heads, ed è entrato tra l'altro nella cinquina delle Target Enco 2026 come miglior album in dialetto. Lui è autore, compositore, polistrumentista, come dicevamo, per 12 anni frontman della band napoletana La Maschera, ha pubblicato un lavoro sincero, potremmo dire, denso di immagini e riflessioni, che prova ad analizzare le ansie e le paure per trasformarle in nuovi stimoli. Un modo per ricordare che c'è sta sempre una via per non essere solo a sto mondo. E allora questo Canto dei Soli è il racconto dei nuovi schiavi, di chi vive ai margini e attraversa giornate infinite, vendendo ciò che può per sopravvivere.

È sempre bello ascoltare chi si esprime fondamentalmente con l'idioma di nascita, ovvero il dialetto. L'Italia è piena di lingue e di dialetti e riuscire a portare il proprio dialetto dentro una canzone e farla piacere in qualche maniera a tutti, riuscire a raggiungere in qualche maniera un pubblico vasto, vuol dire che insomma sei capace, vuol dire che sei sulla strada giusta. Non sono in tantissimi, uno sicuramente è lui, è Roberto Colella, che come dicevamo per tanti anni ha fatto parte di una band napoletana, La Maschera, molto bravi, insomma. Lo sono stati veramente, ma ce ne sono altri, sempre rimanendo a Napoli. Ad esempio c'è Newt, che ha una grande appunto capacità nel portare il proprio dialetto nella musica, passatemi il termine tra mille virgolette, pop o mainstream. Un altro molto bravo che possiamo assolutamente menzionare è Crano. Quest'anno, al secolo, Marco Spigariol, quest'anno il suo brano T ha vinto il premio come miglior canzone originale ai Davidi Donatello per il film, come parte della colonna sonora del film Le città di pianura, diretto da Francesco Sossai. Tra l'altro poco fa abbiamo ascoltato anche Pierpaolo Capovilla insieme a Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla che è uno dei protagonisti di questo film. Tornando a Crano, lui canta in veneziano, ad esempio. Penso, insomma, arrivano anche dei premi per questi artisti. È il caso, per esempio, di Roberto Colella, appunto, che abbiamo appena ascoltato. Ancora non si sa se il premio è arrivato o no, però è tra i 5 finalisti del premio Tenco. Un altro premio, invece, verrà assegnato da un festival che compie 20 anni, cioè arriva alla 20ª edizione, è un festival che si tiene ad Albanella, in provincia di Salerno, e è un festival che si chiama Rotunella Fest ed è dedicato all'olio d'oliva. Pensate, hanno un premio particolare che danno a grandi artisti, che si chiama Premio Botteghe d'Autore. Quest'anno questo premio è stato affidato a Nicolò Fabi. E allora Cilento, Nicolò Fabi, Emma Nolde, che ha lavorato all'ultimo disco di Nicolò Fabi, disco meraviglioso uscito nel 2025 dal titolo Libertà negli occhi. Bene, metto insieme un po' di cose perché ho fatto una vacanza quest'anno nel Cilento. C'era un piccolo festival molto carino organizzato da Vittorio Cosma dal titolo Microcosmi. Bene, lì ho avuto il piacere di poter vedere Emma Nolde esibirsi voce e chitarra insieme al poeta Mercadini. È stato veramente uno spettacolo bellissimo, ma soprattutto sono riuscito ad apprezzare molto bene questa artista che è davvero straordinaria e che Quota Periscopio vi trasmette fin dai suoi primissimi esordi. Lei è un'artista toscana. Bene, poi vederla qualche giorno dopo, fatto ritorno al Mengo Music Fest, in un contesto totalmente diverso, ovvero la versione rock di Emma Nolde, è stata bravissima in entrambi i casi. Insomma, Nicolò Fabi ci aveva visto giusto nel 2025, quando se l'è portata proprio in produzione nel disco come tastierista e come corista. Qui c'è un brano, adesso andiamo ad ascoltarci, che li vede appunto insieme. Sono le live session di un brano di Emma Nolde, un vero bellissimo brano che Nicolò Fabi ha voluto cantare insieme a lei, che si intitola Punto di Vista.

0: sabbia
1: e non doversi più più nascondere. Io non voglio più

0: cambi di posto. Voglio guardare dal tuo punto di vista.
1: Emma Noldi e Niccolò Fabi in questa bellissima versione di Punto di Vista, un brano che non so come lo avete ascoltato, di solito la radio si ascolta anche un po' distrattamente, ma se per caso, per qualche motivo vostro personale, eravate concentrati sull'ascolto di questa canzone, io sono convinto che vi ha emozionato davvero forte. È un pezzo che in qualche maniera mette a dialogo delle prospettive diverse, il confronto fra due visioni del mondo, e il testo esplora un po' la necessità di accogliere modi di percepire differenti, no, dai nostri, di aprirsi a nuove visioni dell'amore e del tempo. Se non l'avete ascoltato come si deve, andatevelo a ricercare su radiofly.cloud, perché tutte le puntate di Quota Periscopio sono riascoltabili, ed è bello magari ascoltare un brano quando si sa qualche cosa nel momento dell'introduzione in cui il brano viene presentato, e qualche cos'altro arriva poi solitamente dopo la fine del brano. Adesso, dopo tutto questo ghirigogolo, andiamo ad ascoltarci un altro cantautore di quelli parecchio bravi, che è una bella espressione della Sicilia, che parla della sua Sicilia, ma all'interno del suo disco, che è uscito il 26 di marzo per la Sony, non ci sono dialetti, ecco, mettiamola così, anzi forse c'è una canzone in spagnolo, ma lui parla forte della sua Sicilia e soprattutto del fiume che la attraversa, che in particolare che attraversa Palermo e che si chiama Oreto. Il titolo di questo album è L'improbabile piena dell'Oreto. Lui è Antonio Di Martino, che torna dopo 7 anni, dopo aver fatto un sacco di scorribande in giro per l'Italia insieme al suo amico Lorenzo Orciulo, in arte Colapesce. Bene, dopo 7 anni ritorna con un album tutto suo. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia numero 8, molto molto bella, si intitola Fluire degli Argini.

Davvero un bel disco, questo nuovo disco di Antonio Di Martino, uscito per la Sony nel marzo del 26, dal titolo L'improbabile piena del Loreto. È un album che lui si porta al giro spesso e volentieri in duo, o se no voce e chitarra, proprio fatto, studiato per ricercare l'intimità anche nella musica. È partito per un tour e i suoi concerti subito nei primi mesi sono andati immediatamente sold out. Siamo parlando però di tour in ambienti non troppo grandi, parliamo di teatri per esempio, però ci sono state alcune città in cui ha dovuto raddoppiare la data, quindi magari esibirsi il pomeriggio e poi la sera dopo cena.

sugli argini del fiume, tutto quello che nel fiume si può incontrare e conoscere, metaforicamente parlando. Andiamo a chiudere questa puntata con un giovane cantautore, lui si chiama Noice e il suo nuovo brano si intitola Nettuno.

Alice è un giovane cantautore genovese che a mio avviso sa dire la sua. È uscito con questo brano il 14 di agosto per Pioggia Rossa Dischi. In qualche maniera ci ricolleghiamo un po' all'inizio della puntata, dove appunto c'era un brano uscito per Pioggia Rossa Dischi e Cupa Edizioni. Andatevelo a riscoprire, andate ad ascoltare la puntata di Quota Periscopio se volete sapere di cosa si tratta, su radiofly.cloud. Insomma, vi dicevo, questo giovane cantautore è uno di quelli che ha cominciato per esempio partecipando a un'edizione di X Factor, ma poi subito finalista al premio De André nel 2024, viene selezionato poi per Musicultura nel 2025, ha un disco d'esordio che è uscito per Pioggia Rossa Dischi, ma insomma distribuito da Capitol Records, e quindi insomma è un ragazzo in gamba che si sta adoperando molto per ottenere quello che tutti i ragazzi e le ragazze che fanno musica vogliono ottenere: riuscire ad arrivare al maggior numero di persone possibile, se possibile magari anche avere successo, chi lo sa. Nell'estate del 26 è uscito con un paio di singoli, uno si intitolava Eco, che abbiamo

Abbiamo ascoltato un brano molto gradevole su Quota Periscopio, e questa Nettuno, appunto, che ci siamo appena ascoltati, sono i primi passi verso l'uscita del suo nuovo lavoro discografico. Siamo arrivati al termine ormai di Quota Periscopio e quindi è il momento di partire con la sigla. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con la voce di Fabio Mugelli, va in onda sulle frequenze di Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Gliela daremo vita.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
27: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Vola con Radio Fly.
30: Radio Fly.

0: Faxi John.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal Cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
3: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
2: Gli Stati Uniti fanno affidamento sulla nuova definitiva ondata di sanzioni contro l'Iran per risolvere il braccio di ferro su Hormuz. L'Iran sta collassando, scrive Trump sul suo Truth, a ore dalla conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico. L'offensiva finanziaria USA è una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gharibabadi, mentre la moneta iraniana tocca un record negativo. Sì del governo italiano alla mini proroga per gli sconti sul gasolio, che sarà in vigore per altri 2 giorni. L'Italia chiede intanto a Bruxelles di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Le opposizioni: il governo si muova subito da solo. Marco Mancini.
4: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti e da quello della sicurezza energetica Pichetto Fratin. La mini proroga che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Una misura che costa per 48 ore circa 21 milioni di euro. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Unione Europea di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Le opposizioni vanno all'attacco, accusando il governo di perdere tempo. In attesa che la proposta raccolga il consenso necessario a livello europeo, Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, assumano l'iniziativa e introducano questa tassa a livello nazionale. Le misure tampone non bastano più, è necessario mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia, commenta la segretaria del PD Elly Schlein. Subito un consiglio dei ministri straordinario, rilancia l'ex premier 5 Stelle Conte.
2: Calcio: con 2 gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
5: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possano dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
6: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
2: Ed è tutto, buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì al nord con nubi sparse e schiarite, qualche isolato fenomeno su Alpi e Prealpi più probabile del pomeriggio. Centro stabile e soleggiato con qualche nube sull'alta Toscana, al sud giornata nel complesso soleggiato con temperature in progressivo aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
11: Folks, this is Foxy Tom with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 1 new entry, 1 non-mover, 3 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao, saluti a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, un brano stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Situation di Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. E ora si parte al numero 10 con un gradino in meno, The All American Rejects. Get this.

Yeah, this, the All American Rejects. 9 le settimane in classifica, dalla 9ª alla 10ª posizione, un gradino in meno. E al numero 9 perde un posto Caroline Rose.

0: Mother, sette le settimane in classifica, dalla sesta all'ottava posizione, due posti in meno. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Sempre con te.
3: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, l'unica new entry della settimana. Block Party. We Can't Be Friends.
4: New entry.
0: New entry.

speak of him. It's a sadness that I feel.

We Can't Be Friends, Block Party, conquista la settima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock e al numero 6, 4 posti in meno per Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog. 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, Stabilità, Jack White, Dollar Bill.

Già quite stabile questa settimana al numero 5 e al numero 4 tre posti in più per Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Easy Street, Queens of the Stone Age. Due settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, tre posti in più.
1: Rock. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, due posti in meno per Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

Ranches in Tennessee, Cage the Elephant. 6 settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione, 2 posti in meno. E al numero 2 avanza di 2 posti Angus and Julia Stone, Celestial Bodies.

0: riepilogo alla top 10 rock. Al numero 10, The All American Rejects, Get This. Al numero 9, Caroline Rose, Yippie-Piao. Al numero 8, Mother, My Love. Al numero 7, la new entry della settimana, Block Party, We Can't Be Friends. Al numero 6, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Stabile al numero 5, Jack White con Dollar Bill. Al numero 4, Queens of the Stone Age, Easy Street. In terza posizione, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Angus and Julia Stone con Celestial Bodies. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, The Strokes, Lonely in the Future.
1: Number 1.

0: winners of the week, The Strokes, Lonely in the Future. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 7, Block Party, We Can't Be Friends. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci dedicheremo alle aragoste. Infatti la scoperta è che il ventre delle aragoste è resistente come la gomma degli pneumatici. L'idrogel che protegge la parte inferiore della coda ha caratteristiche infatti uniche di flessibilità e sopportazione dello stress. Urti, abrasioni, trazioni non lo intaccano e quindi potrebbe ispirare le armature e gli esoscheletri del futuro. È una scoperta fatta dagli ingegneri del MIT che hanno individuato in questo materiale estremamente resistente a tagli e abrasioni e allo stesso tempo anche incredibilmente flessibile, una protezione che permette alle aragoste di non graffiarsi la pancia contro le parti ruvide del fondale e di resistere ai morsi dei predatori. Secondo gli scienziati, questa membrana, composta per il 90% di acqua e per il resto di chitina, potrebbe essere l'idrogel più resistente tra quelli scoperti in natura, con un'affidabilità che si avvicina a quella delle gomme industriali usate per gli pneumatici, le canne da giardino e i nastri trasportatori. Le sue proprietà e composizioni potrebbero quindi ispirare il design delle armature e degli esoscheletri del futuro, da impiegare in ambito medico o militare, involucri che siano sì allo stesso tempo ultra resistenti, ma anche lasciano libere le parti mobili del corpo, come gomiti e ginocchia. Quando le aragoste nuotano, imprimono alla coda rapide frustate per sfuggire ai predatori. Oltre al rigido carapace, dunque, devono avere un qualche rivestimento che consenta una certa elasticità nei movimenti. E questo dettaglio ha ispirato i ricercatori che hanno sottoposto la membrana in questione a varie sollecitazioni. I test meccanici hanno rivelato che l'idrogel si lascia inizialmente tirare facilmente finché non raggiunge 2 volte la lunghezza iniziale. A quel punto inizia a irrigidirsi e diviene progressivamente più resistente, e questa caratteristica è abbastanza unica perché i materiali presenti in natura, che di solito si lasciano andare a mano che vengono tirati, non hanno questa specifica caratteristica. I test di resistenza poi ai graffi hanno visto la membrana rispondere ai tagli molto meglio della maggior parte delle gomme conosciute, mentre l'analisi al microscopio ha svelato il segreto di queste proprietà eccezionali. L'idrogel infatti è composto da decine di migliaia di strati di fibre di chitina, ciascuno disposto secondo un'angolazione di 36 gradi rispetto al livello sottostante, e la struttura ricorda quella del compensato industriale, tipicamente costituito da diversi strati di legno, le cui fibre sono orientate ad angolo retto rispetto a quelle superiori ed inferiori. E questa disposizione è comunemente usata per ottenere materiali molto resistenti, ma è la prima volta che viene osservata in un idrogel. Per i ricercatori, quindi, nella membrana si nasconde parte del segreto del successo evolutivo delle aragoste, che sono sulla Terra da più di 100 milioni di anni, e questa struttura, ormai molto studiata, verrà sicuramente utilizzata in futuro per applicazioni nell'ambito della tecnologia umana. E con queste curiosità io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Buonasera da Daniela Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal Cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
2: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
0: Gli Stati Uniti fanno affidamento sulla nuova definitiva ondata di sanzioni contro l'Iran per risolvere il braccio di ferro su Hormuz. L'Iran sta collassando, scrive Trump sul suo Truth, a ore dalla conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico. L'offensiva finanziaria USA è una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gharibabadi, mentre la moneta iraniana tocca un record negativo. Sì del governo italiano alla mini proroga per gli sconti sul gasolio, che sarà in vigore per altri 2 giorni. L'Italia chiede intanto a Bruxelles di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Le opposizioni: il governo si muova subito da solo. Marco Mancini.
3: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti e da quello della sicurezza energetica Pichetto Fratin, la mini proroga che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo, una misura che costa per 48 ore circa 21 milioni di euro. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Unione Europea di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Le opposizioni vanno all'attacco, accusando il governo di perdere tempo. In attesa che la proposta raccolga il consenso necessario a livello europeo, Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, assumano l'iniziativa e introducano questa tassa a livello nazionale. Le misure tampone non bastano più, è necessario mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia, commenta la segretaria del PD Elly Schlein. Subito un consiglio dei ministri straordinario, rilancia l'ex premier 5 Stelle Conte.
0: Calcio, con 2 gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
4: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non, delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possano dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
5: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
0: Ed è tutto, buona serata.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Blind Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
4: Radio Fly. Radio Fly.
0: Rewind.
5: Senza titolo. Legati al tempo.

0: Buonasera, ben trovati giovedì 20 agosto 2026 qui dalla cabina di Radio Fly, di nuovo in diretta con voi in questo caldo agosto, in questo agosto che sta andando nella metà calante. Beh sì, esiste una metà che aumenta e una metà che cala. Chissà il mio amico e direttore Ivo Brocchi in che metà si troverà? Glielo chiediamo dandogli buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Sei calante o com'è quell'altro?
1: Mi si sente bene, perché io non mi sento in cuffia.
0: Come mai non ti senti?
1: Vabbè, non importa, sto bene lo stesso.
0: Tira il cavo, qual è?
1: Che tira il cavo, che abbiamo la misura.
0: Non lo so, c'era il cispi prima, vabbè, vedrai, vabbè. Quando c'è il cispi c'è sempre le cose non da capire importa. Qui. Dov'è la cuffia? Dov'è non il filo della cuffia?
1: Non importa, vabbè. A te ti sento bene, per me come mi sento bene?
0: Io non vorrei
1: che fosse arrivata la censura, sai, queste cose che vanno di moda ora. Senti un po' la cosa.
0: La censura?
1: Io sono sempre in fase calante.
0: Come sei sempre in fase calante?
1: Tu come hai detto, l'agosto ora è in fase calante.
0: Agosto, amore mio, non ti conosco.
1: Quindi è evidentemente passata la metà dell'agosto e ora siamo in fase calante.
0: Bisognerebbe tagliare le mani al cinchino.
1: Anch'io ho passato la metà del mio agosto.
0: Mi senti?
1: Oh, alla grande!
0: Allora sei diventato calante di orecchi perché t'ho aumentato sei quasi tutto pallido.
1: Sì, ma infatti ora sento anche troppo.
0: Il mixer dice, ma cosa stai facendo?
1: Hai visto quella pubblicità che fanno vedere gli apparecchi per gli orecchi?
0: Sì.
1: Cioè, gli elementi, l'accendo, come sente?
0: Te l'ho messo un po' troppo.
1: E ridono.
0: Vabbè, insomma, che mi dicevi?
1: Siamo qua.
0: No, calante, com'è il contrario di calante?
1: Crescente.
0: Luna crescente.
1: Levante, ponente.
0: Levante era il nonno dei Pieraccioni, te lo ricordi?
1: Era il nonno?
0: Sì, a me sembrava era Levante, era quello il nonno, no? Quello che era.
1: No, Levante era lui.
0: Ma che Levante era lui?
1: Lui come si chiamava?
0: Boh.
1: Levante, tappami, è lui Levante.
0: E il nonno Gino.
1: Gino era quello che parlava da lontano. Esatto, Gino.
0: Che
1: tra l'altro era Monicelli.
0: Non mi ricordo
1: era
0: il film, non me lo ricordo.
1: Il ciclone.
0: Ah, il ciclone, c'era
1: che è stato festeggiato.
0: Mamma mia.
1: È stato festeggiato grandemente nelle settimane scorse.
0: Alla fine sono andati in Spagna perché c'era tutto quell'allevamento dei toros.
1: Esatto.
0: Le bolas de toros sono un'altra cosa.
1: Però mai mangiate?
0: Non lo so e non credo, non
1: come
0: mi interessa.
1: Non lo so,
0: insomma, sai, te sai che io amo la Spagna, insomma, Sanchez a parte, io amo la Spagna, insomma, quindi devo dire.
1: Il pacchetto va preso per intero. Che puoi prendere in metà.
0: Va bene.
1: Certo, stasera io ho una camicia bianca. Tu c'hai una maglietta rossa. Se fosse qui uno con una maglietta con una blouse verde, potremmo fare la bandiera. Come mettiamo in file i colori?
0: Perché sei così birbante?
1: Perché noi siamo rimasti la settimana scorsa con un interrogativo, te lo ricordi?
0: Sì, purtroppo.
1: Hai sviluppato quell'incarico.
0: Io sono ligio al dovere, sappilo, perché io sono uno.
1: Ta-tan. Te l'hai fatto il militare?
0: Certo che l'ho fatto
1: anch'io.
0: Il militare. Quindi,
1: te la ricorderai la bandiera quando veniva fatta l'alza bandiera?
0: L'alza bandiera, aspetta, perché dopo cambiando col tempo l'alza bandiera. Allora, io ho fatto il militare,
1: sì.
0: L'alza bandiera cioè, l'ho fatto.
1: Sì. Ti ricordi come stavano i colori? Sì,
0: sì io sì. Perché mi dici?
1: Il giallo, il blu e il marrone?
0: Perché mi dici questa cosa?
1: Niente, ne parliamo.
0: Ve lo diciamo più avanti, aspettatevi un servizio sulla.
1: Abbiamo fatto una delle domande più facili del mondo.
0: Oddio, no.
1: Abbiamo chiesto a un po' di persone trovate per strada se ci dicevano quali sono i colori della bandiera italiana e dopo un po' Giuseppe ha anche fatto più precisa la domanda. Me li dite nell'ordine in cui sono? Questi colori della bandiera. Tutto questo, tra l'altro, nasce da una nuotata di 50 metri.
0: Sì.
1: Da una nuotata di 50 metri.
0: Da Sara Curtis, a cui gli è stata messa
1: una cuffia,
0: non quella mentre nuotava, ma quella quando gli ha fatto l'intervista alla Rai, che noi abbiamo detto giovedì e poi era su Rai Play.
1: Qualcuno l'ha detto poi, ho visto a livello nazionale.
0: Ma meno male, ma dice che l'aveva detto uno prima ancora perché l'aveva visto non so dove. No, io l'ho vista alla Rai la sera
1: me l'hai detto.
0: Abbiamo preso il filmato della Rai.
1: Sì, sì.
0: E quella bandiera italiana, devo dirti che i risultati del sondaggio
1: sono peggiori.
0: Non dico niente, non dico niente. Vabbè, vabbè.
1: Ne parliamo dopo.
0: Va bene. Allora, senti, andiamo a parlare la prima parte di quello che sta succedendo nel
1: mondo. Di cose veramente brutte, tristi.
0: Perché io mi sono perso, bisogna che tu me le dica te le cose, perché mi sono veramente perso.
1: Allora, partiamo subito dal nostro continente. Il nostro continente, parliamo della guerra provocata dalla Russia che ha invaso il 24 febbraio del 22, quindi ormai 4 anni e mezzo fa, l'Ucraina, con l'obiettivo di Putin di papparsela in 448, le quattro regioni al confine, ma possibilmente anche di più, con tutte motivazioni sue, legate alla sicurezza, noi perché eravamo forti una volta, poi la NATO è andata avanti, insomma, le motivazioni ne ha messe tante, c'è anche chi ci crede, tanto per essere chiari, a quelle motivazioni, anzi, con quelle motivazioni ha giustificato questo attacco. Questa è la cosa brutta e triste. Per fortuna siamo in un paese, almeno il nostro, in cui i governi che si sono succeduti da quando è scoppiata la guerra, prima Draghi, poi Meloni, hanno tenuto la barra dritta, stando dalla parte giusta, vale a dire dalla parte di chi è aggredito, perché questo bisogna fare sempre nella vita. Se per strada vedete uno che magari è grande, grosso e picchia una persona che è debole, devi difendere il debole, non perché quello è grosso tu aiuti il grosso. Questa è una vecchia regola di quando eravamo bambini, te lo ricordi, no?
0: Eh sì.
1: Che succede in questa guerra? Succede che si sta andando non verso una conclusione, un accordo, un tentativo di rimettere insieme i cocci. Probabilmente sarà una guerra lunghissima questa, lunghissima. Si stanno preparando i due fronti a combattere ancora per tanto tempo ed entrambi i paesi cominciano ad avere le loro grandi ferite. Al di là del numero di morti enorme che ognuno dei due paesi ha subito, enorme, ci sono due paesi che prima vivevano una vita, chi più o meno tranquilla, chi con successo, chi senza successo. L'Ucraina aveva già chiesto di entrare in Europa e stava iniziando un percorso di adeguamento delle proprie norme interne, dei propri statuti, della propria Costituzione perché potesse avvenire. È arrivata invece questa guerra che sta mettendo sotto sopra due grandi popoli, che è quello russo e quello ucraino. Quello russo sicuramente molto meno informato di quello ucraino. Anche in Ucraina non è che ci sia una grande libertà, diciamoci la verità. Quando Zelensky è andato al potere vincendo le elezioni regolarmente, la prima cosa che ha fatto è stato di mettere fuori legge i partiti d'opposizione, la prima cosa, e questo è un comportamento non democratico. Però poi si è riscattato grandemente perché ha sgredito dal gigante russo, invece di scapparsene come molti gli avevano proposto, anche vieni da noi, ti proteggeremo eccetera, lui ha detto no, io resterò qui perché questo è il mio posto, ed ha ovviamente portato avanti una battaglia di Davide contro Golia, perché francamente l'Ucraina rispetto alla Russia è molto meno come popolazione, come storia diretta, diciamo, di capacità di guerra eccetera. Però dobbiamo dire che sono adeguati rapidissimamente, hanno sviluppato tecnologie micidiali. Pensate a tutta la vicenda dei droni, ormai quando si parla di guerra si parla di droni in primo luogo, prima ancora dei missili, prima ancora dei soldati, prima ancora dei carri armati, si parla dei droni. Perché? Perché il drone è uno strumento innanzitutto che non mette a repentaglio i tuoi uomini, un aereo mette a repentaglio i piloti. Formare un pilota si calcola, per esempio, in Italia che costi che costi 2 o 3 milioni formare un pilota di un F-16 o di un aereo. Quindi, al di là della vita umana che va messa sempre per prima, uno Stato che deve calcolare anche tutto il resto si rende conto che magari se ti buttano giù un drone che costa, all'inizio costavano addirittura poco più di 1000 euro l'uno, ora costano 20-30 mila perché non sono più droni normali, sono piccoli aerei o piccoli natanti guidati a distanza, ma a distanza enorme. Una volta la distanza per cui lo potevi comandare erano pochi chilometri, adesso sono centinaia di chilometri, tant'è che gli uni e gli altri, ucraini e russi, se ne stanno tirando ogni giorno centinaia di questi droni. Ovviamente armati di volta in volta secondo l'obiettivo che hanno, più o meno potentemente. Cosa avviene con questi droni però? Avviene che, pur essendo aumentata la capacità di realizzarli in modo perfetto, non esiste nulla, ma insomma in modo molto efficiente, molto efficace, a volte questi droni escono anche dal controllo. È successo agli ucraini, proprio i droni sono andati a finire in paesi amici, per esempio in Lituania, uno dell'Ucraina è finito l'altro giorno, abbattuto, anche quello da un aereo nostro, tra l'altro italiano, che era di pattuglia in quella zona. E la Russia anche.
0: Un altro, anche spagnoli l'hanno abbattuto.
1: Anche spagnoli hanno abbattuto un altro, in Romania.
0: Sì.
1: In Romania. E poi ci sono quelli russi, che lì ovviamente non sappiamo se sono, diciamo, anche quelli errori, ci può stare che qualcuno di questi droni non venga guidato come si deve. Molti invece dicono che possono essere delle provocazioni per vedere la capacità di reazione, la capacità di abbattere un drone quando viene lanciato, ma soprattutto capire se c'è da parte occidentale, diciamo, da parte della NATO, da parte dell'alleanza che sta vicina all'Ucraina, una compattezza nel reagire immediatamente, perché reagire non è che è semplicemente si alza un aereo, va, lo picchi, eccetera, vuol dire controllare il cielo 24 ore al giorno, continuamente. Quando arriva un drone non fa mica in tempo a partire un aereo, andare su, intercettarlo e buttarlo giù, deve essere già sul posto. Questo vuol dire che si mantengono in aria, in tutta la zona di frontiera, che sono migliaia di chilometri, decine e decine di velivoli di tutti i paesi area NATO, che hanno rafforzato molto le proprie basi proprio in quell'area. L'Italia per esempio è sia nei Baltici sia in Romania con le proprie forze aeree, perché c'è sempre l'aviazione in questo caso.
0: Su questa cosa ti voglio dire solo una cosa: una delle nuove tattiche dei russi è quella di non interferire il GPS, ma di fargli credere di essere con un segnale in un'altra posizione, esatto. Quindi i droni sbagliano.
1: Non interferisco, nel senso che non lo bloccano, ma addirittura lo confondono.
0: Gli dicono che è in un'altra posizione, quindi lui per arrivare a quella va in un posto che invece
1: ormai
0: è capito.
1: La guerra è sempre più elettronica, con un problema, che muoiono le persone. Anche oggi a Kiev, tra Kiev e Kharkiv, ci sono stati almeno 16 morti, ma non si sa ancora perché stanno ancora scavando sotto detriti di edifici civili, in quartieri civili. Ovviamente la Russia ha subito detto no, noi abbiamo colpito zone militari, lì c'erano dei depositi, c'era tutta questa roba qua. Zelensky ha chiesto di nuovo, siccome all'inizio aveva detto di sì Trump, poi ha cambiato idea, ha detto di no, non gli ha dato la concessione, la licenza per poter realizzare da sé direttamente i Patriot, che ormai sono l'unica arma in grado di fermare i missili quando vengono lanciati dalla Russia, perché danni grossi in Ucraina ne stanno facendo i missili, non i droni. I droni li fanno sempre grossi, ma diciamo è limitato rispetto a un missile che magari è un attrezzo da 400-500 kg, compreso le munizioni, quindi una capacità di deflagrazione molto molto potente. Sempre su questa questione, ci sono alcuni paesi che sono quelli dei volenterosi, cosiddetti Francia, Germania e Inghilterra, con l'appoggio molto forte anche della Polonia, che ovviamente hanno detto noi non ci fermeremo nel sostenere Kiev. Ma intanto cosa ha fatto oggi la Sakharova, che è la portavoce del ministro Lavrov, quindi del ministro degli esteri? Ha minacciato la Finlandia di ritorsione, perché la Finlandia ha comunicato ufficialmente in modo trasparente di aver consegnato a Kiev una serie di armamenti importanti, soprattutto di natura elettronica, che sono in grado di fare quei giochi, chiamiamoli giochi, che tu accennevi prima, no? E quindi c'è sempre questa minaccia velata: allargheremo il conflitto. E questa è la situazione. Nel frattempo c'è una difficoltà grossa anche all'interno, sia della Russia che dell'Ucraina. Per quanto riguarda la Russia, è la mancanza di benzina e di carburanti. Stanno importando carburanti dall'estero.
0: Dall'India,
1: e tra l'altro dall'India. Anche dall'Iran.
0: Anche dall'Iran.
1: E Putin l'ha dovuto ammettere. Non siamo a essere bloccati, non siamo a quel livello, però qualche difficoltà ai bombardamenti ucraini ce lo stanno creando. Solo che con le nostre tecnologie ricostruiremo i danni fatti nelle raffinerie in poche settimane, massimo in pochi mesi. Non lo so, li possono sempre colpire di nuovo, faccio presente, perché l'hai fatto una volta, lo puoi fare anche due. In Ucraina il problema è politico-giudiziario, perché c'è una corruzione che c'è sempre stata in Ucraina, anche prima di Zelensky, è proprio un paese che vive sulla corruzione, ma questo è un po' la caratteristica dei paesi ex comunisti, che una volta raggiunta la libertà hanno anche capito che con dei crimini di natura amministrativa si possono fare tanti soldi. E in questo caso parlo non soldi per il partito, ma soldi per se stessi. E chiunque arriva a quei livelli in genere ci prova. La corruzione in Ucraina è molto molto molto forte. Hanno arrestato tantissime persone, hanno arrestato ministri, dirigenti, continuamente c'è un cambio di anche uomini nei posti di potere, dai servizi segreti ai comandi militari. Hai visto che tipo di cambiamenti rapidi che fa Zelensky? Adesso hanno arrestato anche alcuni dei suoi più stretti collaboratori, non nella sua capa, diciamo, della segreteria, che è stata solo denunciata e arresti domiciliari, però anche lì si parla di una corruzione piuttosto importante. Insieme a questo c'è chi chiede le elezioni, dicendo non possiamo. Esatto, che era ministro di Zelensky e che lui ha mandato via, che è molto popolare in Ucraina.
0: È quello di che ha ideato tutta questa cosa.
1: Che ha ideato
0: droni.
1: Tutto il sistema dei droni. C'è un fatto: lui vuole le elezioni. Zelensky oggi ha risposto come governo dicendo non ci sono le condizioni minime, ci sono regioni occupate dai russi, lì non possiamo garantire il voto, non ci sono condizioni per poter votare, eccetera. E comunque è stato fatto una serie di sondaggi e dicono che questo Fedorov, se sperava di andare al posto di Zelensky, in questo momento figura terzo come gradimento da parte degli ucraini.
0: Chi c'è prima?
1: Prima Zelensky ancora.
0: Sì, era,
1: non lo so.
0: Comunque lui è terzo.
1: Lui è terzo. Magari, sai, hai visto come cambiano rapidamente i voti nei paesi, no? In tutto il mondo si cambia in 448, basta che uno trovi lo slogan giusto e vai col tango. Andiamo un attimo invece all'altra grande zona, diciamo, super riscaldata, che non è in questo caso l'Italia con i nostri 40 gradi, ma è tutto il Medio Oriente. Medio Oriente perché Trump, guarda caso torniamo con lui, dopo aver minacciato di nuovo l'Iran, vi riattaccheremo se non accettate il nostro piano, meglio del nostro non lo troverete mai un piano, ha detto no, non vi attacco militarmente, ho già annunciato, vi distruggo economicamente, vi metterò tali sanzioni, tali cappi al collo dal punto di vista economico che vi farò crollare. Io penso che non aspettasse altro l'Iran che una minaccia del genere, perché con i missili puoi abbattere anche tante persone, eccetera. In un paese dittatoriale, se anche fossero alla fame, è difficile che il popolo si ribelli in modo tale da riuscire a sovvertire. Abbiamo visto la difficoltà che hanno avuto anche quando c'era
0: chiaro,
1: la
0: sì.
1: Però l'Iran è sempre più isolato. Per esempio anche l'Arabia Saudita ha chiuso i rapporti con l'Iran, ha detto ci avete sparato addosso, noi non possiamo continuare ad avere rapporti anche diplomatici con paesi che ci sparano addosso pur non essendo coinvolti in nessuna guerra. Però ovviamente per l'Iran tutti i paesi che ospitano basi americane vengono bombardati, tutti quelli che sono nell'area intorno all'Iran. Ma c'è anche una nuova minaccia adesso, che è questa: noi siamo pronti a bombardare le basi americane anche in tutta Europa. Lo hanno detto ieri e ovviamente gli esperti hanno subito cercato di valutare se tutto questo è possibile o no e con quali conseguenze. Sembra che con gli armamenti di oggi dell'Iran sia in grado di raggiungere 3 o 4 paesi, non di più.
0: La Grecia,
1: la Grecia, Cipro, Bulgaria e l'Ungheria e quella zona là.
0: Sì.
1: Non dovrebbe arrivare nell'Europa cosiddetta tradizionale, quella più classica, storica. Però già il fatto che vengano minacciati paesi che sono NATO, noi sappiamo cosa comporta. Ce lo siamo detti mille volte in questa stanza. Comporta che se magari bombardano una base americana in Ungheria, colpiscono la base americana ma colpiscono anche militari ungheresi oppure una città ungherese, eccetera, e questi vogliono reagire, noi saremo costretti ad entrare in guerra. Questa è la cosa pazzesca. Sempre rimanendo a questo, Trump 2 giorni fa aveva detto Hormuz è territorio americano, in realtà non lo è, però sembra che stiano facendo transitare, specialmente nelle ore notturne, decine e decine di mercantili che trasportano soprattutto petrolio e altre cose lungo le coste dell'Oman, cioè vale a dire nella parte opposta di Hormuz rispetto all'Iran. Questo perché? Perché sembra che quell'area riescano a proteggerla molto più facilmente, essendo un corridoio stretto. Con l'Oman gli Stati Uniti avrebbero fatto un accordo diretto per dire fateci passare vicino, pagheremo magari qualche dazio, qualcosa.
2: Certo.
1: Che poi i dazi possono essere in soldi, ma possono essere anche in protezione, possono essere in tanti modi queste cose pagate. Una volta si pagava in natura, il pagamento in natura va sempre di moda, perché anche loro hanno bisogno di tecnologie, di tante cose che gli americani hanno. Spostandoci un pochino più verso il nostro mare, il Mar Mediterraneo, arriviamo in Israele, e lì la situazione è sempre più incandescente. Al di là del fatto che ieri Israele ha attaccato direttamente la Siria senza forse il permesso o la conoscenza di questo attacco da parte degli USA, hanno provato i giornalisti americani a chiedere insistentemente a Trump durante una conferenza stampa: ci vuol dire se loro sapevano o non lo sapeva? Lui addirittura ha maltrattato la giornalista che gli ha fatto la domanda.
2: Ah sì, cioè,
1: ma lei di chi è? Della CNN?
2: Sì,
1: no,
2: sì.
1: Fake news,
2: sì,
1: CNN,
2: sì,
1: fake news,
2: sì,
1: eccetera. Sì. La situazione lì è incandescente perché Netanyahu ha detto: io non approvo l'accordo che avete già fatto con diciamo sostanzialmente Hamas per quanto riguarda Gaza, perché finché non siamo certi che siano disarmati i militanti di Hamas, noi continueremo a stare in Israele e andremo sempre avanti. È intervenuto quel fenomeno di ministro Elsevier, non mi ricordo mai come si chiama, dell'ultradestra, che ha detto: ma noi tutte le notti francamente facciamo fuori da 30-40 palestinesi e vogliamo andare avanti così fino alla fine, perché bisogna fare pulizia di questi soggetti, non li ha chiamati nemmeno persone. Ovviamente questo qui avviene mentre manca un mese e mezzo al voto in Israele. Netanyahu sta basando tutta la sua possibile vittoria su un argomento: la sicurezza. E sulla base della sicurezza non fa altro che dire: beh, noi stiamo garantendo la sicurezza a Israele, se non ci fossi stato io con i miei metodi, una cosa altra, eccetera, oggi sarebbero a Gerusalemme e a Tel Aviv i palestinesi, è tutto un caos, una cosa l'altra, dovete confermarci. E questo che porta anche tutta un'altra serie di soggetti, che sono i coloni che stanno in Cisgiordania, ad alzare il tiro, cioè vogliono impadronirsi di ulteriori altre aree per insediare le proprie colonie. Se non che hanno trovato difficoltà grosse con due o tre famiglie nel nord della Cisgiordania, perché queste famiglie sono palestinesi, ma sono palestinesi col doppio passaporto, americano e palestinese, cioè sono cittadini USA ormai, come ci sono quelli col doppio passaporto americano e israeliano, tanto per essere chiari,
2: sì.
1: Ci sono tante persone che hanno il doppio passaporto, anche da noi ci sono soggetti che hanno il doppio passaporto. Però quella è un po' più calda la faccenda. Ci sono anche italiani e israeliani, perché alcuni hanno addirittura sono stati richiamati alle armi, e qualcuno che non voleva andare ha detto: ma io sono anche italiano, non ho più l'età per fare il soldato. E invece questi hanno detto: tu hai il passaporto israeliano e devi fare il soldato. Gli hanno messo la divisa e camminare. Qual è il problema? Il problema è questo, che già ci sono una serie di dirigenti diplomatici americani, compreso l'ambasciatore, che pur essendo a favore dei coloni, questa volta ha detto si stanno comportando come terroristi, perché ad una famiglia di americano-palestinesi stanno impedendo addirittura di avere l'acqua, gli hanno tagliato la corrente, l'acqua, tutti i sussidi, non fanno avvicinare nessuna jeep. L'esercito è presente sul posto, ha dichiarato l'area zona militare, che consentirebbe a loro anche di allontanare questi soggetti in modo un po' deciso. Tutti dicono: guardate, Netanyahu fino a metà ottobre non allontanerà nessuno, perché lui vuol vincere le elezioni basandosi tutto sul discorso della sicurezza. Tant'è che oggi c'era il capo del governo libanese dal Papa, che ha ringraziato perché ha visto, se ne parla poco, ma il Vaticano compie sempre grandi azioni di mediazione fra i paesi nel tentativo di riportare o magari una sospensione momentanea, ma
2: lo fa sotto traccia. Allora.
1: Lo fa sotto traccia, come fa la diplomazia. La diplomazia è così che deve lavorare, non deve lavorare facendo comunicati al telegiornale. Quelli devi fare il giorno che firmeranno l'accordo, devi poter dire a quel punto: a questo accordo hanno collaborato Tizio, Caio, Sempronio. Prima non serve a niente, anzi blocca tutto. Perché poi anche diciamo in Libano ci sono molti cristiani, ma sono cristiani maroniti, ci sono gli islamici, ci sono di tutte anche le religioni e fedi, ci sono anche tanti che sono senza fede, quindi non è che poi venga visto e dice: porca miseria, c'è la mia chiesa, viene qui a dare una mano. È una delle tante chiese per loro riconosciute, non è l'unica. E niente, questa è un po' la situazione che abbiamo in quelle zone. E, con un instabile come Trump non sai mai come andrà a finire.
0: Hai visto, vuole dichiarare guerra anche all'Oman, no?
1: Quindi, esatto.
0: Cioè, ormai è tutto. Secondo Trump il stretto di Hormuz è suo, dice che stanno passando già delle navi, mentre la Cina ha fatto la prima attraversata, sta finendo la prima attraversata nella parte dal nord, che ancora è aperto dal ghiaccio.
1: Sì, sì,
0: ci metterà due settimane per arrivare qua, ma ha iniziato a usare vie alternative. Ma
1: hanno trovato anche un'altra strada ancora per passare con il petrolio, via terra per un certo tratto e poi via nave. Certo che i costi aumentano, infatti lo vediamo sulla benzina.
0: Esatto.
1: Hai visto, sia benzina che diesel hanno superato i 2 euro e fra qualche giorno scade quello sconto. Che
0: tra 4 giorni fate il piano ora, perché dopo non si sa quanto costerà, ve lo dico subito.
1: Le valutazioni degli economisti dicono che se continua la guerra dobbiamo prepararci ai 3 euro a litro.
0: Vabbè.
1: Ma in tutta Europa questo, parliamoci chiaro. Poi qualcuno avrà 20 centesimi più,
0: sì,
1: 20
0: esatto.
1: meno, ma insomma.
0: Allora, intanto riposati, che manca un minuto, ti dico.
1: Vai.
0: Io un po' di cose che mentre guardavo la stampa estera. Innanzitutto in Francia il Costituzione, le per il du referendum delle penne, le pensa che è arrivata su al 30% più, insomma.
1: Il sondaggi.
0: Sì, esatto. E mentre Le Figaro si occupa dell'allarmante avanzata del crack, la droga degli zombie, questo è un tema, hanno lasciato un po' ora il tema dei grandi incendi, sai che la Francia è stata colpita insieme alla Spagna dai grandi incendi. Una cosa che mi va di segnalare è questo vaccino per il melanoma.

0: dei minori, tant'è che in alcuni giornali si vede la lista di tutti i bambini minori che sono stati in qualche modo vittime di questa cosa. Una cosa che mi va di raccontarti, poi l'ho vista prima.
1: Ha visto a proposito di questo, la Francia aveva stabilito il divieto sotto 15 anni di utilizzare i social?
0: No, l'hanno cassata.
1: Il tribunale ha detto no.
0: Sì, gli ha detto no perché era anche
1: una
0: spiegato la limitazione del primo articolo sul fatto delle libertà. Sì. Allora, però il governo francese ha detto noi vogliamo andare di lì e di lì andremo, troveremo il modo. Una cosa su cui ti voglio parlare di Ceuta, il governo spagnolo che si è mosso con anche ritardo, ma sai che ha spiegato i militari lì. Hai visto quello che ha fatto in Marocco, vero? La milizia marocchina, sì. Hai visto quello che hanno fatto, quindi. Però il governo spagnolo, che adesso sta diviso in due gruppi, più di 2000 persone sono rimaste lì, ma quelle che sta portando via, li porta in Spagna, sono le donne, le ragazze, specialmente le minorenni, perché ieri sera c'era un servizio, ste ragazze sono vittime di stupri, di tutto, gliele fanno di tutti i colori. La prima cosa che ha fatto, e qui devo dire bene, il governo spagnolo ha detto le portiamo via come categoria protetta.
1: E i minori senza protezione.
0: Esatto,
1: senza,
0: ma in particolar modo le donne. C'era ieri sera, intervistavo una ragazza, dice una cosa allucinante, cioè ti seguono, devi stare, cercare di non stare mai separati e poi ti prendono in branco, branco di matti, quelli sono veramente di fuori come pochi e qui si tornerebbe...
1: Più che matti io dico criminali. Perché...
0: Ma sono ragazzi,
1: il matto si può giustificare.
0: Sì, ma quello è un loro modo di intendere la violenza sessuale, c'è poco da fare. Sono tutti giovani, puoi identificare se lo fanno tutti e se lo fanno per portare via
1: tutti, molti.
0: Tutti. Sì,
1: non
0: ma
1: queste
0: ragazze le portano via apposta.
1: Quindi,
0: un'altra cosa che ti voglio dire velocissimamente, invece, che mi ha fatto riflettere: la Cina è la prima che ha iniziato, fece la Xuan testano la loro stella, la loro tela, l'entrata in borsa dei robot. Pensa, i cinesi hanno messo nella borsa la produzione di robot, perché su questo puntano tantissimo e viene riportata da molte parti anche questo. Concludo con una notizia di Israele che l'ho trovata prima, ora non riesco a ritrovarla. Sai che per la prima volta l'IDF ha aperto un'inchiesta sulla uccisione di quella bambina nel 2024 e di quegli soccorritori dell'ambulanza che spararono, ti ricordi? L'IDF stessa ha aperto 2024 quella bambina. E dopo i soccorritori che fu uno scandalo, hanno aperto proprio un'inchiesta perché è la prima volta che lo fanno, per trovare perché c'è qualcosa che dice effettivamente questo è stato un atto criminale, insomma, un errore, alcuni addirittura nel secondo caso parlano di errore, però la notizia è che è la prima volta che fanno un qualcosa loro direttamente così, chissà che si apra un qualcosa di...
1: Sperando che non sia per coprire.
0: Oh, va bene, poi dopo il ritorno Trombeck, sai, no? Il secondo genito che se ne ritorna là e subito gli inglesi hanno detto ma mica si pagherà noi la vostra cosa, avete voluto fare i ganzi in America, adesso tornate a casa perché lì poi la roba, la vita costa, no? Dice ora però, vabbè. Questo è quanto, caro vivo. Ecco qua, ti volevo far vedere la lista, vedi? Guarda, la lista dei costi di Facebook. Hanno fatto un enorme, l'età e il nome.
1: Invece ti voglio dire una notizia, pochi secondi, poi chiudiamo con la pausa, di quello che avviene in Albania. Sono quasi tre mesi che tutti i giorni decine di migliaia di persone albanesi, più che altro giovani, eccetera, manifestano per le strade albanesi contro l'insediamento che vuol fare il genero di Trump, che avrebbe praticamente...
0: Ecco perché è partita la flottiglia, sta andando in Albania.
1: Esatto. Perché lui ha praticamente...
0: Per i fenicotteri, che vuol fare?
1: Ti spiego, lui ha preso un'isola che è un'area protetta, di quelle che non si possono toccare, nel quale vuol costruire un resort con 10.000 camere per milionari e basta.
0: Ah, ecco.
1: Proprio in questa isola, praticamente modificandola in modo totale, capito? C'è la rivolta degli abitanti.
0: Progetto sostenuto da Jared Kushner,
1: il genero che è uno di quelli che va sempre in giro per il mondo comunque a trattare per conto degli Stati Uniti. È un progetto pazzesco, enorme. E c'è il Rama che non guarda in faccia, che vuol costruire, venga.
0: C'è scritto: l'isola, già base militare del regime comunista, oggi quasi disabitato, dovrebbe ospitare hotel, ville, strutture ricettive di lusso.
1: Sì, sì.
0: Ora la flottiglia c'ha questo coso. Vabbè. Beh, è sempre.
1: Almeno fa presto, in poche ore.
0: Qui c'è il blocco navale, rivoluzione dei fenicotteri, insomma.

0: va bene, insomma.
1: Va bene.
0: Io ritorno a dire: chi li paga? Perché io, se io non posso andare là, perché a me chi mi pagherebbe? Chi li paga? Oh, e il carburante costa, le persone lì tutto il giorno non lavorano, non fanno niente, chi li paga?
1: Troveranno i soldi da sé, raccoglieranno i soldi.
0: Beh, avranno... ce lo dicano chi li paga, no? Io sarei curioso, sono posso privati, dirti che... Sono io sono curioso di sapere che, chi li paga, sarei curioso.
1: Ma fagli un'intervista.
0: No, ci mancherebbe. Anzi,
1: chissà se lo sanno loro come...
0: Ah, qui ti stupirò. Perché io, tu sai come la penso sul fatto delle infrastrutture, no?
1: Sì.
0: Le infrastrutture ci vogliono.
1: Sì.
0: Ho conosciuto due ragazzi, li conosco da una vita, però insomma ho avuto modo di dibattere con due ragazzi che ho scoperto essere dei convinti no-tav. Non ti dico chi sono, io ho detto, io sono per lo Stato, se la struttura va fatta, allora loro hanno spiegato la loro versione, io ho detto, sai che faccio? Io quasi quasi vengo a farvi un'intervista, voglio vedere, toccare dal vivo, così mi bastonano anche a me.
1: Ma perché lei è un bastonare?
0: Ma perché no? Ma scusa, bisogna capire, ma perché? Io dico, la violenza la stigmatizzo, non è possibile vedere quelle cose, un cantiere l'avete bruciato,
1: no, quello no, è quella non è più una protesta politica. Protesta, perché quello è terrorismo.
0: Sì, ma l'hai visto le notizie? C'era ieri l'altro, no? Tav, no, basta cose, dice, vogliono passare a quello, alla cosa sommersa, no? Non più a questi scontri così, ma hai usato il termine giusto, quindi, ma non l'hanno detto loro, questi ragazzi, c'era scritto ieri, tra l'altro, io dissi, come fai tu a sposare le parole di quella che è la capa, cioè la rappresentante del Notav, che sposa in pieno quello che è successo di violenza a quel quartiere, dice, eravamo lì anche noi, ma come fai, ma come fate, ma la violenza, allora non stigmatizzate la violenza, allora non siamo più in uno stato di diritto, siamo in uno stato del far west, e io voglio ascoltare anche la loro opinione, però
1: stasera
0: uno mi ha detto c'è una buca lassù, facci tenere,
1: va ascoltata Giuseppe, però va ascoltata, però rimane un fatto, chi appoggia questi che si comportano, scusate, l'intervista finisce qui.
0: Non lo posso,
1: perché voi non potete sostenere che hanno fatto bene a ferire 100 poliziotti.
0: Responsabile del movimento notav pacifista alla televisione disse: noi eravamo lì, noi, ma come? Hanno fatto tutto questo disastro e tu arrivi lì, cioè non prendi le distanze. Ma dai, va bene, ci si ferma?
1: Fermiamoci, se no. Abbiamo sforato come. Se no c'è l'editore che ci mette le mani addosso.
0: Io ho capito tu perché vuoi far andare avanti, perché non vuoi far vedere quello che è venuto fuori, la realtà della bandiera.
1: Pubblicità.
0: E siamo nella seconda parte, quando è stasera, questo giovedì sera abbiamo un po' sforato, sono le 21:43-44, l'ha detto anche la signorina, che facciamo? Salutiamo intanto tutti coloro che ti vedono ad Arezzo TV, ormai la mia stella, del mio direttore che brilla nel firmamento dell'etere, già c'ha una camicia bianca apposta, e io stasera l'ho messa rossa proprio per dire, vediamo se attiro qualcosa anch'io, un tafano.
1: Quelle, m'hanno mangiato. Quindi quando vai a Lignano,
0: Madonna, domenica m'hanno mangiato.
1: La guerra dei tafani.
0: Ma sono terribili. Non l'avevo mai trovati, sono
1: anche
0: terribili.
1: Anche a Poti hai trovato.
0: Sì, anche a Poti ieri o oggi. Ma non è possibile, cioè sono furbi poi, sono furbi. Quando tornavo che ho filmato col telefonino.
1: Domanda la Cavalli.
0: Guarda, si vede ancora il buco, cioè ho guardato, c'avevo tutto il sangue. Dico questo, c'era un tafano che dietro il telefonino non
1: che
0: lo
1: godeva,
0: vedevo. No, va a capire quanto ha succhiato. Vabbè, farò un'azione di protesta contro i tafani. Poi magari mi arriva la flottiglia.
1: No, la flottiglia, arriva qualcuno che dice fanno parte della natura, non li
0: di che vuoi parlare? Intanto io metto il gatto nero, il nostro gatto nero.
1: Di che voglio parlare? Niente.
0: Siamo nella zona del gatto nero. Eccolo qua. Questo è bello, dai.
1: Che ne pensi di questi paesi europei che ci vogliono rimandare?
0: Beh, allora, innanzitutto, ci sono gli accordi va rispettati. Andiamo a vedere i numeri, perché la Germania era una che poi se l'è presa una chiesa lì, ha detto, evangelica. Guarda, non facciamo discussioni, ce la teniamo noi. In Austria sono 4, mi pare. Guarda se dico una cavolata.
1: No, sono quelli attuali.
0: Sono quelli attuali. Allora, io non... Però lo sai qual è il problema? Che non conosco gli accordi per i quali l'avevano presi. Voglio dire, Austria, te sei presa 4 e voglio dire... dire e ti lamenti anche, cioè, voglio, ma dai, però se l'accordi sono questi vanno rispettati, caro Ivo.
1: Comunque diciamo i numeri globali si parla. Quanto? Ovviamente 20.000 persone.
0: 20.000 persone.
1: Però sì, non tutti verso l'Italia. Ma, allora, qualcuno l'Italia, qualcuno perché, la Grecia,
0: ma
1: qualcuno.
0: Perché se li sono presi?
1: Perché non potevano fermarli. Questo era un gente che aveva il diritto di entrare anche in altri paesi.
0: Okay.
1: E l'hanno fatto formalmente, non di nascosto, l'hanno fatto da clandestini.
0: E perché li vogliono rimandare qua?
1: Perché è previsto dall'accordo di Dublino che devono tornare per il riconoscimento finale dello status di rifugiato nel paese di primo approdo.
0: Ah, sì.
1: Fine.
0: Sì. Ah, sì.
1: Questo è il motivo.
0: E quindi li devono riprendere. E poi se ritornano là, perché gli apparecchi vogliono tornare là.
1: Ma anche perché sono là perché hanno delle famiglie, perché hanno altra gente in genere.
0: Tutti questi bravi, tutti questi cosi, va bene, va bene.
1: Oh, se si sono fatti pigliare per farsi rimandare in Italia.
0: No, se hanno fatto i documenti per bene, vuol dire che vogliamo fare le cose fatte per bene.
1: Se, quindi
0: chiaro.
1: Vuol dire non deve essere proprio. Non per forza chi viene qua è uno che viene per fare il criminale.
0: Ma te cioè, sei stato Arezzo stasera verso le 5:30, le 6.
1: È una bella rumba. Sì.
0: Cioè, ce ne rendiamo conto, vero?
1: Vanno gestiti.
0: Vanno al giro.
1: Vanno
0: al
1: gestiti.
0: Giro. Che sai quel che fanno? Al
1: vanno
0: giro.
1: Gestiti.
0: Al giro. Ma chi li gestisce? Chi li gestisce?
1: Il Ministero degli Interni.
0: Sì, certo. La colpa è sempre di qualcun altro.
1: Qualcun altro. Si sa. Bisogna vedere. È un po' come la storia di Venezia. Di quel femminicidio. Micidiale quello. Donna di 39 anni che aveva già fatto
0: quella
1: tutte
0: pecura,
1: le
0: io non so le motivazioni, ma scusate, per me quelli scendete gli ispettori, ma
1: no,
0: ma sette volte l'aveva denunciato,
1: sette volte questa, ma lo stesso soggetto era stato già denunciato da altre due donne in precedenza, denunce poi ritirate, ma quando uno ritira una denuncia io voglio prendere quello che la ritira e ti interrogo per un giorno intero, perché la ritiri? Ci vuole far perdere tempo? Sei divertito?
0: Esiste in Italia una classe di persone che sono intoccabili, te lo dimostro, vedremo, perché lì qualcuno ha sbagliato o no? Sette denunce, questa ancora era lì, ha sbagliato qualcuno? Gliene frega niente a questi che hanno sbagliato, se l'avranno nella coscienza?
1: Ha fatto solo un richiamo.
0: Ce l'avranno sulla coscienza questi? O non gliene frega niente, tanto nessuno gli dirà mai niente?
1: Non lo so.
0: Non gli dirà mai niente nessuno in quei palazzi lì. Ma chi vuoi che gli dica qualcosa?
1: Non lo so.
0: Però arrivare a sette volte così, diciamo che qualcosa che non funziona c'è, dai, ora oggettivamente.
1: Senti, un'altra cosa, tu sai che in questo momento il Parlamento è chiuso perché sono tutti in ferie al mare oppure a fare altre cose, eccetera. Ma
0: la slide sono un mese che non si vede.
1: Va avanti la legge elettorale. Allora, tu devi sapere che ormai è partito a livello nazionale, non aspettano il 27 quando si voterà, quindi fra un anno, perché si può votare sia in ottobre che in maggio, dipende dal governo. Non dipende dal governo, perché è stato eletto a ottobre. Le elezioni furono di ottobre, di settembre del 2022,
0: non me lo ricordo.
1: Quindi vuol dire per avere 5 anni può arrivare tranquillamente fino a ottobre, nessuno glielo proibisce, anzi, per andarci prima deve fare un accordo con il capo dello Stato dicendo io mi dimetto per poter andare a votare, devo fare un accordo prima per rimettere in linea le elezioni con la stagione giusta. Tu sai che in Italia si vota quasi sempre in primavera.
0: Chissà perché, anche questa non l'ho capito.
1: Perché d'inverno ci sono problemi nelle zone di freddo, d'estate la gente va al mare e non andrebbe a votare, Gian ci va lo stesso.
0: È vero, anche questa c'è.
1: Sì.
0: È un po' come lo sciopero di venerdì, insomma.
1: È un po' diverso.
0: Serve la parte, lo spiegò anche qui un sindacalista perché serve. Non è una cosa fatta male.
1: Politiche, in Toscana è già partita la corsa big e leader a caccia di un posto in Parlamento, perché con il sistema elettorale, se non lo cambiano quello che hanno individuato, al Senato sarà collegio unico la Toscana, alla Camera saranno tre collegi, praticamente le tre aree dell'ASL, l'ASL sud-est, l'ASL centro e l'ASL nord-ovest, quindi avremo di nuovo, come in questa occasione qui, Arezzo Sena Grosseto per noi.
0: E tanto a me non ci tocca nessuno. Quindi.
1: No, la cosa bella è questa, che siccome il primo della lista non è a votare preferenze, le preferenze partono dal secondo in poi.
0: Sì, perché quelle sono le liste, i primi sono bloccati, vero?
1: Liste bloccate, vale a dire se c'è una lista, il nostro partito, il partito Radio Fly, si presenta e tu ti metti primo in lista e io secondo.
0: Non mi fa mettere una bomba.
1: Se passa un parlamentare, passi te, anche se ne prossimo manco un voto.
0: È giusto che sia così. Ma se mi ci metti te.
1: È giusto, hai ragione. Allora, vediamo un po' i tre grandi collegi della Camera.
0: Il chi potrebbe PD... essere?
1: Allora, i due esponenti vicini agli Sline, che sono Emiliano Fossi e Marco Furfaro, potrebbero ottenere il ruolo di capilista in due dei tre maxi collegi della Camera. Allora. Attenzione alle mosse anche di Dario Nardella, Arturo Scotto, Alessandro Nardini, Antonio Mazzeo e Federico Gianassi. Mm. Poi al Senato guarda invece anche il presidente
0: Antonio Mazzeo?
1: Sì.
0: No, lui?
1: Sì.
0: Ma è vero?
1: Sì.
0: No, ma me la servi. Antonio Mazzeo?
1: Chi è?
0: Ma come? Il consigliere regionale? Antonio Mazzeo, lui?
1: Non lo so.
0: Mamma mia, no Ivo, no, è famoso.
1: Che ha fatto?
0: Ma come che ha fatto? Se ti metto questa immagine qui, cosa ha fatto? Non te lo ricordi? Cosa ha fatto Antonio Mazzeo?
1: Cosa ha fatto?
0: La vedi questa qui? Sono i muri di una scuola, vedi che c'è scritto si sfascia tutti i segni? Hanno fatto una protesta lui e la senatrice, te lo dico subito chi è, la senatrice Zambito, dicendo che c'erano strisce e scritte fasciste su questa scuola. Hanno denunciato che sui social la comparsa di scritte simboli ritenuti neofascisti. Ma lo sai che sono questi simboli? Sono simboli dei muratori, perché devono rifare qui. Questo si sfascia vuol dire che toglievano questo muro qui. Lui che è andato a dire che questi erano simboli fascisti.
1: Ma devi cercarle tutte queste notizie. Io che
0: Antonio Mazzeo, dai, via. Vai, ha fatto una figura a Pisa, al collo di Pisa, ancora se le ridono tutti. Ma dai, ma ti rendi conto? Questa è fobia, questa è fasciofobia proprio. Allora, cioè vedere negli occhi anche. Vabbè, questi muratori si la sorrisa comunque.
1: Secondo. Hai risa anche te, siamo pari.
0: No, allora,
1: andiamo avanti.
0: Ma l'hai servita te, io non l'avrei tirato fuori Mazzeo.
1: Questa notizia qui era talmente importante per me che l'avevo manco mai vista questa notizia.
0: Dai, Ivo, dai, è una caduta di cosa. Ma vai a fare le cose scritte
1: non
0: fasciste.
1: Non l'hanno viste, che ne so io. Che ne
0: e
1: so
0: poi
1: io?
0: È il muro della scuola, sono le cose dei muratori. Dai,
1: allora,
0: che i muratori
1: Senato,
0: siano fascisti proprio, guarda.
1: Al Senato dice che guarda il presidente della Regione Gianni.
0: Oh.
1: Però non credo che lui voglia mettere
0: dici,
1: fare.
0: Ma Gianni,
1: questo qui è una cosa che ha scritto il Corriere di Firenze. Tra i nomi idem circolano quelli di Simona Bonafè e Dario Parrini. E non cercherebbe una conferma in Parlamento anche Laura Boldrini, giù. Laura Boldrini che si è messa la cappa nel capo, eccetera. Poi
0: non ti ho detto niente.
1: Ma ti conosco,
0: L'ho
1: bene.
0: Pensato.
1: Ma sai che io prima di aprire bocca so già quello che pensi.
0: No,
1: di Mazzeo mi dispiace che non lo sapevo, se no te l'avrei detto.
0: T'ho beccato,
1: Te l'avrei detto.
0: Dai, dimmi che t'ho beccato bene.
1: Ma che lo conosco sto Mazzeo.
0: Sì, ma neanch'io, però t'ho beccato bene. Non lo so, ma ti ho beccato bene, dai.
1: No, Fratelli d'Italia.
0: Della Boldrini dopo ripassi, me la
1: Fratelli
0: perché ti dico
1: d'Italia,
0: cosa mi ricordo.
1: Fratelli d'Italia. Possibile capolista questa volta al Senato, blindato Giovanni Donzelli.
0: Ah, Donzelli.
1: Che
0: sì.
1: Lascerebbe la Camera. Per Montecitorio invece Paolo Marcheschi, Francesco Michelotti, Erika Mazzetti Rossi. Ma forse anche l'ex sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
0: Lui, addirittura.
1: Per Forza Italia Deborah Bergamini, che è parlamentare, che punta alla candidatura blindata anche lei. Marco Stella, che anche lui punterebbe alla Camera nel collegio
0: Firenze. Marco Stella è di...
1: sempre di Forza Italia. Poi i possibili nuovi protagonisti sono Mario Pardini e Anton Francesco Vivarelli Colonni.
0: Marco Stella è quando se ne andò al Mugnai, sì.
1: Sì.
0: Ricordo.
1: Anton Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di Grosseto. Per Italia Viva, Casa Riformista, Matteo Renzi, che farebbe il capolista al Senato. Per la Camera invece del Croce Fiorentino potrebbe entrare in gioco Pier Ferdinando Casini.
0: Ma come fa? Renzi, a cui viene sempre attribuito un numero di voti sparuto, a comunque essere da tutte le parti.
1: Come fa? C'hai voti in quella zona e passa.
0: Ah, perché c'hai voti in quella zona?
1: Evidente, evidente.
0: Va bene.
1: La cosa che vorrei farti notare, con tutti questi nomi che ti ho letto, non c'è un aretino.
0: Sì, sì, ma te l'ho detto prima. Infatti, non c'è, non c'è mai. Ma scherziamo, cari amici aretini.
1: Se conta quanto il dove. Ah, aspetta, perché poi va davanti. In Toscana si candiderà anche Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi. Per Vanna Ilaria Cucchi.
0: Ah sì, ho capito. Chi
1: l'altra partita particolarmente delicata riguarda la destra. L'ex generale Roberto Vannacci potrebbe guidare al Senato la lista di Futuro Nazionale.
0: Ma quanti sono arrivati
1: nella sua Toscana? Sul 7%, dice.
0: C'è arrivato addirittura.
1: Ora qui c'è la guerra se deve entrare in coalizione o non deve entrare in
0: alla
1: coalizione.
0: Alla fine ci dovrà entrare per forza.
1: Fratelli d'Italia è stato fatto un sondaggio, il 60% lo vorrebbe dentro.
0: Fratelli d'Italia.
1: Sì. Forza Italia e Lega, solo il 25% lo vorrebbe dentro.
0: Vabbè, la coalizione ora è fatta dagli altri, quindi si devono mettere d'accordo fra di loro, se no.
1: Esatto, ci mancherebbe altro, esatto. Non è che gli altri devono essere. Comunque, insomma, per Forza e per Futuro Nazionale troviamo anche Edoardo Ziello, Simoni, Ville Gasperini, non c'è Cristiano Romani, faccio presente, insomma, uno dei primi che è stato a dargli una
0: Cristiano,
1: mano.
0: Che...
1: Tutto dipenderà ovviamente dalle leggi elettorali, eccetera. Cioè, appunto, te lo far notare che non
0: perché?
1: C'è una retina.
0: Allora te lo spiego. Tu che sei vicino. Veramente uno di quelli di cui io mi fido quando parli, anche se qualche volta non condivido quello che dici, ma cioè, va bene.
1: Meno male.
0: Mi spieghi perché non c'è un retino? Me lo spieghi.
1: Perché non contiamo più niente.
0: Ma che vuol dire? Una volta che eravamo. Che contavamo quando avevamo il signore la sua cosa a Santa Maria delle Grazie? Scusa, prima, fammi
1: no,
0: capire.
1: No, quello
0: no,
1: nel
0: senso. No, vabbè, è chiaro che è una storia diversa.
1: Quella, storia.
0: Però per dimmi, perché non
1: allora,
0: si conta?
1: Prima cosa, i parlamentari erano 635, ora sono 400 alla Camera, erano 315, ora sono 200 al Senato.
0: Un altro Fanfani non ce l'abbiamo.
1: I posti si sono ristretti, ma non abbiamo un Fanfani, non abbiamo un Bartolomei, non abbiamo un Amato che è stato deputato nostro per una vita. Cioè non abbiamo tanta di questa gente.
0: Ma perché io? Perché?
1: Perché? Perché non ci sono, perché ne sono concentrati nelle grandi città, quelli che diciamo riescono a trovare spazi, noi non ce l'abbiamo. Ma che non ce l'ha nemmeno nel Senato Grosseto, Non ce n'è uno. L'unico di Grosseto che vedo è Francesco Vivarelli che è l'attuale sindaco di cosa. Ora, può darsi che poi le cose cambiano. Questi parliamo di capolista, attento bene. Mentre nei piccoli partiti passa se va bene il capolista, se va bene. Nei partiti grandi passerà anche il secondo, il terzo, il quarto.
0: Secondo me fa molto riflettere questa cosa qui, devo dire. Poi dopo, ora ce l'abbiamo un'altra retina in regione, hai visto?
1: Allora, parliamo di questo. Agenzia regionale della sanità. Gianni nomina Giovanni Grasso commissario straordinario.
0: Che io non sapevo, che cos'è sta agenzia?
1: Ecco, la cosa interessante, la prima domanda che faccio io a te è questa. L'Agenzia regionale della sanità esiste da anni e anni.
0: Non lo sapevo.
1: Non ne parla mai nessuno. Perché se ne parla ora? Perché c'è stato un attacco concentrico dei leoni da tastiera e di un po' di partiti contro questa nomina di Giovanni Grasso. Che tra l'altro rappresenta una novità in assoluto, perché mai un infermiere era arrivato a quel livello. Però devi sapere, perché lo sappiano tutti, che gli infermieri oggi in Italia contano quanto i medici, e ti faccio presente che per esempio nella nostra provincia abbiamo un infermiere direttore di distretto. In Italia ci sono infermieri direttori di dipartimenti ospedalieri e ci sono infermieri direttori generali delle ASL.
0: Io non so per essere commissari quale titoli bisogna avere. Bisogna essere laureati, bisogna essere
1: laureato.
0: No, non lo so, bisogna essere medici, non lo so,
1: non ho idea.
0: E io ho visto questi attacchi, l'ho visto anch'io questi attacchi.
1: Gli attacchi perché su di lui si è concentrato da tempo l'attenzione, ti dicevo, dei leoni della tastiera e di certe posizioni politiche.
0: Vabbè, però è anche vero che qualcuno ha detto più di qualcuno l'ha rimessa al fatto che è stato.
1: Gianni disse quella cosa.
0: Esatto.
1: Ci arrivo subito. Ma prima di quello voglio dire un'altra cosa.
0: Sì.
1: Io sento da decenni fare due zeri così dai politici di ogni colore, destra, sinistra e centro, largo ai giovani, largo alle competenze, largo al merito. Questo è laureato. C'ha tre master in direzioni sanitarie, diversi. Tre ce n'ha, non uno. È dirigente di una grossa azienda che lavora nel territorio e si occupa di questo. È stato per 9 anni presidente degli infermieri della provincia di Arezzo e per 3 anni presidente regionale degli infermieri. È membro del Consiglio nazionale degli infermieri.
0: È anche cavaliere sul lavoro.
1: No, devo sul lavoro della Repubblica. Della Repubblica. Della Repubblica.
0: Cavaliere della Repubblica. Sì.
1: Cavaliere sul lavoro sono solo i grossi industriali.
0: Scusa Giovanni.
1: No, scusa, lui pareva manco il verbo.
0: No, vabbè, se dico un'imprecisione è giusto che...
1: Allora,
0: però il cavaliere è,
1: a me piace. Allora, gli unici che hanno detto bene sono stati tutti gli ordini professionali della Toscana.
0: Ivo, sì.
1: La UIL, i sindacati, chiamiamoli di centro, eccetera. Però hanno detto, finalmente si dà ad un infermiere un incarico di
0: rilievo. Sì, ma la chiave di lettura di molti è stata quella politica, di dire, Gianni ti aveva promesso qualcosa, non sei arrivato ad Arezzo e ti porta a Regione. Questa è la lettura politica del popolino.
1: Lo
0: è
1: sai,
0: vero o no?
1: Perché gliela danno?
0: Sì, ma che sia una persona, lo conosciamo bene, sì, parliamoci chiaro, ecco, sì, quindi, però la lettura è un po' questa, quella politica che gli viene data. Allora, dice, bella cosa.
1: Ricordo,
0: questa,
1: cioè, voglio ricordare, perché per chi non lo conosce, per chi non conosce la storia, quando lui è stato presidente regionale degli infermieri per 3 anni, si incontrava una volta alla settimana con il presidente Gianni e l'assessore della sanità per discutere proprio dei problemi e della categoria degli infermieri,
0: certo,
1: ma della sanità in generale. Ora, gli infermieri sono quelli che, specie negli ospedali, conoscono i reparti meglio dei medici, perché i medici vanno, fanno le visite e se ne vanno. Gli infermieri hanno i contatti con i pazienti e con i parenti. Gli infermieri sanno se c'è una carenza di letti oppure no, molto più dei medici, perché sono quelli che gestiscono i reparti. Io mi ricordo che durante il Covid veniva fatto un monumento agli infermieri, gli eroi sono gli infermieri, una cosa o l'altra. Ah, gli infermieri in tutta Italia stanno facendo delle cose incredibili.
0: Posso farti una domanda? Ma questa figura di commissario era, sì, quello precedente era scadenza, cioè scaduto, oppure una figura che è nata così come l'assessore alla bellezza? Perché se è nato così l'assessore alla felicità come a Firenze, Ivo, no, scusami, è quello che ha creato un po', secondo me, di...
1: Allora, invece di parlare di puttanate, cioè gli assessori alla bellezza,
0: ma è vero, esiste quello della felicità.
1: Ho capito, ma l'Arz esiste da decenni.
0: Ma ti ho detto che non la conoscevo.
1: È il signor il precedente commissario è il medico, nonché già consigliere regionale, nonché già parlamentare, perfetto, nonché già direttore generale della ASL, Federico Gelli, che è stato nominato direttore generale del Maier. Ok?
0: Ok, quindi adesso c'era
1: per 4 mesi, ma non è che è un posto quello, per 4 mesi,
0: sì, lo so,
1: deve essere fatto questo lavoro, finito questo lavoro, anzi fatto, perché Gelli non l'ha fatto. Lui andrà lì in 4 mesi, dovrà fare un'analisi dei dati raccolti, un'elaborazione della situazione in Toscana e fare una proposta per migliorare la sanità.
0: Tra l'altro lui aveva fatto un progetto, mi sembra,
1: l'aveva già fatto,
0: sull'ospedale
1: di comunità.
0: Ma io non metto in dubbio niente dei titoli delle cose,
1: di
0: solo per capire.
1: Invece di vedere aretini che dicano porca miseria, un ragazzo giovane che ha studiato, c'ha il merito, rappresenterà anche Arezzo a un bel livello, bene, meglio, benissimo, no, ma fantastica. È veramente una cosa indecorosa.
0: Forse è passato il messaggio sbagliato,
1: sì, sì,
0: da quello che ci racconti, però un messaggio politico di Gianni che
1: Gianni,
0: comunque gli aveva promesso
1: Gianni in una intervista fatta oggi alla Nazione.
0: Sento male.
1: In un'intervista fatta alla Nazione oggi ha detto: la nomina delle cose, beh, dice, dovete essere contenti ad Arezzo perché avrete 2 aretini sostanzialmente a vertice della sanità toscana. Torre, che è andata che va a fare il direttore generale,
0: esatto,
1: all'assessorato, e lui che per questi 4 mesi avrà questo compito. Certo, una cosa te la garantisco: se lui dopo 4 mesi porta un progetto che vale una cosa o l'altra e che risolve uno dei tanti problemi, mica tutti, io non vedo come potrebbe mandarlo via. Questo te lo dico, secondo me, però è un'opinione mia, lì non può starci perché scade, quindi è solo una nomina di una volta e basta, non può, dovrà fare un'altra cosa eventualmente.
0: Io sono dell'idea che le persone in gamba vadano usate, quindi al di là di questo è il contesto su cui è nata questa cosa, che tu hai spiegato bene, però che diciamo così ha creato qualche scricchiolio, più di qualche scricchiolio.
1: Sì, sì,
0: Gianni ha parlato anche di Media Etruria, vedi, Sericutino vertice col sindaco,
1: lui ha detto ovviamente dobbiamo fare corpo unico con più soggetti, e vuol parlare col Comanducci. Va detto che su Media Etruria anche Ghinelli era della stessa idea, quindi su questo diciamo che Gianni e Ghinelli, che non andavano d'accordo politicamente, su Media Etruria andavano d'accordo. Magari non l'ha fatto con tanta intensità all'inizio Ghinelli, ma diciamo nella parte finale della sua consigliatura ha spinto molto su questa cosa qui. Quindi ha parlato molto di
0: quello
1: questo.
0: Che dicevi della Nazione, vedi la bufera sull'anonima attacco a Grassi,
1: sì,
0: all'ARS, curriculum inadeguato, e guarda che chi parla, il capogruppo, che è Alessandro Tommasi, che l'hai detto prima, insomma,
1: dici, come no?
0: Logiche di spartizione.
1: È come se uno facesse, che so, ministro Lollobrigida, capito?
0: Vabbè,
1: c'è la stessa cosa.
0: Non abbiamo la prova contraria. Che
1: però non sono, la differenza è che non sono cognati.
0: Comunque, nulla da accepire su Giovanni Grasso, perché è una persona squisita, io lo sai, quindi lo stimo come persona. Poi le logiche che l'hanno portato qui o meno tu l'hai spiegata, a qualcuno invece dicono che sono logiche di spartizione, quindi sono visioni differenti, però è sempre un aretino che ha ragione. Io di questo sono anche contento, perché perché insomma è
1: l'importante che faccia bene il suo lavoro.
0: Della Boldrinivo non pensavo al burka che si è messa quando la burka, invece la Meloni la Meloni sui capelli biondi là, fatti vedere bene. No, pensavo a Via Sicilia, all'antenna di Via Sicilia, quando venne a protestare, no, questa c'era due telefoni in mano.
1: Ah, c'era anche lei?
0: No, convenne, te lo ricordi? Che poi hanno fatto ricorso e l'hanno perso, perché li perdi, anche se vai al Consiglio di Stato, perdi lo stesso, tutti i soldi buttati via dai cittadini. Purtroppo è così. Ti ricordi, non si disse come in tempi non sospetti, quindi voglio dire, no, quando hai detto Boldrino ho pensato a quello, alla Via Sicilia, perché anche lì fu un paradosso. Vabbè, no,
1: anche la Tanti un po' a un certo punto la ti ricordi? Nonostante fosse il Comune aveva dato il primo che
0: sì, sì.
1: Non poteva fare diversamente il Comune.
0: Ma lei, Lucia Tanti, lo posso dire Lucia perché lo dicesti a me e io sono una fonte fiduciaria di me stesso, disse io il mio dovere politico l'ho fatto, i cittadini protestavano e dico ma tanto non ti porterà a niente, si spenderà i soldi e basta, però dice io il mio dovere l'ho fatto, disse così. Infatti,
1: io invece penso che
0: si sono spesi i soldi e basta.
1: Chi è istituzione dovrebbe anche avere la responsabilità e il coraggio, se c'è una cosa che sai che è perdente ti fermi.
0: Ma scherzi, non ti ricordi i comitati? No, perché poi i comitati sono anche belli, importanti, ma sono anche a volte cozzano con delle cose che ormai è partito il comitato, guarda Saione, quanti ce n'hai i comitati a Saione?
1: Due.
0: Ora gliene finiscono la piazza, l'hai visto lì?
1: Visto.
0: Anche lì il selciato che passa, il selciato che passa da una parte non passa da un'altra. Perché dopo a me vanno a rompere le scatole quando vado a fare interviste, ma dopo la gente zitta zitta me le dice, sai le cose. Quello, sai, dava noia lì, no? Quell'altro voleva che passasse di là. Samaritini, è vero? Ora perché si son persi i fondi del PNRR.
1: Cosa sarà la sorpresa che ci farà il Gamorrini?
0: Non lo so.
1: Che ha detto, faccio la sorpresa?
0: Non lo so.
1: Devi scoprirlo.
0: Devo scoprirlo. No, non devi mi rimandare
1: scoprirlo.
0: A...
1: Devi scoprirlo.
0: E che faccio? Vado dalla gente a dirgli che farà il Gamorrini?
1: No, con qualche amico, questo operaio che ormai ti conoscono tutti.
0: È vero. Allora, bisogna fare la terza parte. Vai. Abbiamo sporato anche.
1: Fermiamoci, vai.
0: No, non è possibile, dai. Posso mettere un jingolino?
1: Se mi riesce.
0: Ma va bene, vai. Ascoltiamoci questo, poi ti porto ad Arezzo, va bene?
1: Vai.
0: No, ma ci hai fatto andare. Mi ci hai mandato. Mi ci mandi.
1: E finché ti mando ad Arezzo è un conto. E quando ti mando in quel paese che è un problema.
0: Mi ci mandi. E eccoci qua, ciao Rosario, buonasera a te, no non ci stanchiamo mai, ha detto che diluvia, lui sta a Figline Valdarno, diluvia, sì.
1: Adesso?
0: Sta a Figline da quella parte là, insomma, diluvia, ma infatti veniva l'acqua in qua.
1: Sì, ma domani è prevista anche da noi allerta.
0: Vabbè, la resta io spero che sia allerta gialla, non sia l'arancione.
1: Da noi c'è l'arancione sulla costa.
0: Vabbè ragazzi.
1: E anche su Firenze, questo è il
0: periodo,
1: tutto domani.
0: Questo è il periodo brutto. Sì,
1: giardini, è brutto perché c'è il mare a 30 gradi e sta arrivando.
0: Che mi dicevi di Gijón prima?
1: No, Arezzo studia il modello Gijón, la città spagnola sotto la lente del comune per i sistemi di innovazione e intelligenza artificiale.
0: Io la borro, come diceva Mugini, a borro l'intelligenza artificiale. Sindaco, basta con questa intelligenza artificiale.
1: Ti toccherà farci conti anche a te.
0: Basta.
1: Ti toccherà farci conti anche a te con l'intelligenza artificiale.
0: Ha detto sì, guarda, ora 22:09 sta diluviando da lui.
1: Ma hanno detto che con l'intelligenza artificiale sono quelli che ti montano loro sui tralicci.
0: Ci monta, sì, con le ragnatele. Ma infatti hai visto la Cina ha messo sul mercato azionario i robot. Quindi andranno sulle tralicci, faranno tutte le cose che gli umani non vogliono più fare.
1: Ecco, va bene.
0: Almeno
1: ci avrà tanti mestieri che gli umani non vogliono fare, altro.
0: Va bene, uno dei mestieri.
1: Però ce ne sono altri che vorrei far fare agli umani.
0: Secondo me smetteranno anche di fare i giornalisti, gli umani, faranno l'intelligenza artificiale.
1: Purtroppo la fa già.
0: Purtroppo
1: la fa già.
0: La fa già?
1: già.
0: No, no, senti,
1: molti editori utilizzano l'intelligenza artificiale.
0: Io no, veramente non la sopporto. Basta, chiuso. Dopo, quando ho visto come viene usata l'intelligenza artificiale con Claude, no? Questa grande Claude che prima dice: oh, io non ti do niente, caro Trump, me ne vado, anzi, io non permetto niente. Arriva ChatGPT, ci penso io, non vi preoccupate, l'arme direttamente. E poi Claude che ha fatto i primi agent che riescono a sfuggire su computer chiusi. Cioè, pazzesco, bello, ragazzi. E poi gli mettiamo in mano il frigorifero, perché intanto nelle case si monta tutta la domotica, perché io ho l'app che il mio frigorifero mi dice se mi scadono le uova, e allora l'app è connessa a internet, non ce l'ho, non ti preoccupare.
1: E prima che scadano ti fa anche le uova sode, te le prepara.
0: E io poi ho utilizzato, dovete sapere che anche Elon Musk, questo grande signore del cielo che sta pensando di invadere l'India con i satelliti, l'ho letto prima sulla cosa, avete sapere che tra l'altro l'India è una delle peggiori aziende, dei peggiori stati dove esistono delle mega farm per le truffe a telefoniche. In India sono pazzesche, attenzione a queste cose qui. Comunque, dicevo, Elon Musk sta pensando di delocare le grandi farm, i grandi computer, i grandi server per l'intelligenza artificiale fuori dalla terra, perché in quella maniera l'energia ce l'ha dal sole, ma soprattutto non ha il problema di spendere troppo per il raffreddamento, perché questi server vanno raffreddati, lo capite, no? E è energia che serve. Allora prova a immaginarti, no? Se questa intelligenza artificiale, a un certo punto prende una certa ha delle istruzioni che dice: mio, guarda, questi terrestri, io sono fuori dalla terra, la consapevolezza che è fuori dalla terra, i terrestri, guarda, sono tutti lì sotto che fanno casino, inquinano, sporcano la natura, si uccidono e fanno di tutto, ma sai che faccio? Io piccio il pulsantino, tanto io sono fuori, ti rendi conto? Io non sto scherzando, cioè lo faccio in maniera, cioè secondo me veramente è pericolosa sta cosa.
1: So che è pericolosa.
0: Vabbè, allora andiamo ad Arezzo, che sicuramente saremo molto meglio. Ivo, io sono tornato prima della cosa, sono andato a fare una giratina a Poggio del Sole, perché passavo
1: sì,
0: di lì,
1: sì,
0: e ti faccio vedere Poggio del Sole velocissimamente.
1: Anche il ramo rotto hai visto?
0: No, lassù in cima non c'è più, mi sembra, il ramo rotto.
1: Quello che si è rotto ieri sul pino.
0: Ma mi sembra non c'è.
1: L'hanno tolto,
0: sì, sì.
1: No, lassù in cima, a metà salita.
0: No, vabbè, allora ascolta, velocissimamente, perché l'altro servizio te ne manderò una parte perché è troppo lungo, lo vedrai dopo su internet. Sì. Poggio del Sole, cosa c'è? Vai. Aspetta. Terrazza di Arezzo, l'abbiamo chiamato il percorso degli innamorati. Devo dire, hanno messo un pezzo di ringhiera giù, novità poche, qui abbiamo un paio di mutande, mutandoni, e lì c'è una coperta per dormire. Ora noi non vorremmo che chi fa il giaciglio qui, vabbè, c'è, che vi devo dire, vuol dire che ci dorme bene. Però devo dire che l'intervento è abbastanza carino, il nostro Stargate, che lo vediamo là, i motorini stubati che dopo gli fa la multa, gli alberi che speriamo che prendano. Comunque, diciamo, questo era l'intervento che abbiamo seguito tutto dall'inizio. Però è carino, dai, la passeggiata degli innamorati. Ecco qua, scusami, era solamente una pillolina per farti vedere sta cosa. Bellino, è venuto carino. Non c'è le lucine, i lampioncini che avevano detto che mettevano, ti ricordi, sì, famose cose, sì. Però è carino, devo dire. Che ci faresti lassù in cima?
1: Niente, lo lasci com'è, è un posto per passeggiare.
0: Che ne so, un ombrellone con due tavolini, no? Oh. Tanto ormai
1: tutto magna magna, qualcuno ci apre un...
0: Va bene. Comunque, il tema che volevo portare è un altro tema, e è quello di un percorso che è stato tagliato per gli interventi di messa in sicurezza idraulica da parte della regione. In questi giorni si è venuto fuori, che io non so da dove venga, comunque c'è, che la zona dove abitiamo noi, Molin Bianco, è tagliata fuori sostanzialmente dal punto di vista pedonale, anche di biciclette. La strada che Via Chiari, mi sembra, sì, si chiami, sì, è pericolosa, perché ci passa un sacco di mezzi, un sacco di camion, non c'è il posto ai lati per camminare, e quindi dice che c'è una raccolta firme, penso cosa. Ma
1: sì,
0: c'era
1: per la zona della Meridiana.
0: Appena Meridiana quella, sì. Ecco, però c'era un percorso una volta, e ti faccio vedere che fine ha fatto. Oggi voglio portarvi in uno di quelli che era i percorsi, devo dire anche abbastanza frequentati sia a livello pedonale che in bici, in macchina questo magari no. Ci troviamo qui nel raccordo di Via Chiari, all'intersezione con Via Paracadutisti d'Italia, quella strada che vediamo là, strada sterrata insomma, che passa esattamente dietro all'aeroporto e poi andando ad intersecarsi con Via Caduti dalla Main si va in Pescaiola, si passa il ponte, no? Si va in Pescaiola. Perché dico questo? Perché questa è una strada che si univa con questo percorso qua, eccola qua, sterrata. Andiamo a vedere cosa troviamo. Ci portava direttamente nella zona della Bagnaia Vignale. Andiamo a vedere. E mentre ci avviciniamo già vediamo che c'è un cartello che ci indica che la strada è chiusa. Questo cartello non è tanto tempo che l'hanno messo, forse un anno, ma vediamo perché. Devo dirvi che camminare qui era anche carino e si faceva una bella passeggiata. Andiamo. Come vedete il percorso era agevole per le bici, per andare a piedi. Sì, devo dirvi che qualcuno ci passava anche in macchina. E perché uso sempre questo termine al passato? Perché poi è arrivata la regione. Con le opere di messa in sicurezza idraulica hanno sostanzialmente portato via, tolto un ponte che c'era fra queste quelle a ridosso di questo torrente. E vediamo cosa è rimasto. E così quando arriviamo qui vediamo una di queste barriere di cemento posta qui e del ponte che, se voi andate su Google Maps, ancora si vede la traccia, non c'è più traccia. Sul nostro torrente
2: che è il Castro Vingone, questo è il Vingone,
0: che comunque
2: sì,
0: è stato messo in sicurezza per il rischio idraulico e hanno tolto l'unione. Come vedete si vede la strada di là, quella è la strada che porta direttamente al Vignale, alla Bagnaia, alla cabina dove c'è la cabina elettrica. E devo dirvi che questo percorso era veramente praticato, anche perché oggettivamente si parla di andare in bici, si parla di andare anche a piedi, godersi la natura. Se tolto questo, l'alternativa è di passare per la strada, che è pericolosissima perché quella strada lì ha iniziato ad avere un traffico abnorme, soprattutto anche di camion, perché probabilmente hanno scoperto che si taglia tutta la città da qua, okay. E è pericoloso, non ci sono le panchine dove camminare, non c'è la parte dove camminare a piedi, è veramente pericoloso. Allora io chiedo, perché non facciamo un qualcosa di ciclo pedonale? Quanti sono? 10 metri nemmeno, un bel ponticino di legno, qualcosa alto. Dice sì, ma il rischio della regione, il rischio idraulico, il rischio, guardate come diventate tutto pieno di roba, il rischio è già rinato da sé, voglio dire, tra di fatto che è stata rotta, interrotta una, non era un'arteria ma una piccola vena, chiamiamola così, che però era molto importante perché dava la possibilità agli abitanti Bagnaia, Vignale, Molin Bianco di poter comodamente andare a piedi, farsi una passeggiata dietro l'aeroporto, andare nella zona a incontrare per esempio la ciclopedonale di Pescaiola. Quindi chiedo veramente di metterci attenzione su queste cose. Cosa ci vuole a fare un pontile di quelli appunto ciclopedonali? Chissà, visto che si parla poi tra l'altro zona di interesse è diventata qua proprio per il fatto che a piedi in bici è pericoloso. Segnaliamo anche questo, c'era una possibilità, è stata levata dalla regione, a torto ragione, sono interventi che sono importanti, benissimo, lasciarli così probabilmente non so quanto siano comunque di nuovo pericolosi, ma il nostro ponticino rimettetecelo, no?
2: Vabbè, che ne pensi Ivo di questa cosa?
1: Che sarebbe giusto riavere quello che c'era, ovviamente se non l'hanno fatto ci sono due ragioni. O tecnicamente qualche ingegnere idraulico che ha detto non voglio nemmeno il ponte, o la seconda ragione è che per fare un ponte del genere ci vogliono i soldi.
2: Ma a farlo di un che ne so, io ora ho detto di legno, ma io non mi intendo di queste cose. No. Una struttura leggera per passarci.
1: Ma te mi insegni che quello, una struttura leggera, tu dici io un po' mi intendo di costruzione a volte, eccetera. Sostanzialmente se metti in terra un pezzo di gru o anche di quelli rugginosi,
2: ma non
1: basterebbe,
2: non si può fare.
1: Allora se deve fare un progetto, deve essere un progetto particolare autorizzato da appunto l'autorità di bacino che si occupa anche del cose eccetera. C'è il caso che di progettazione costi più che di costruzione, magari ci vuole 200-300 mila euro per fare un ponte del genere, non meno.
2: Ma e allora a montagna, quando vai su montagna che trovi quei ponti celli fatti con legno, fanno come gli pare.
1: Probabilmente se fosse...
2: Vabbè. Allora, andiamo adesso al...
1: Perché vedi, i ponticelli, finché ci sono, perché l'hanno fatti 100 anni fa, nessuno può dire
2: quello di Rigotino mi sembra che lo sta rifacendo però. Anche lì lavoretto uno. Allora noi rompiamo le scatole a Gamurrini, a tutti, diciamo, vogliamo il nostro ponte.
1: Dacci il ponte.
2: Va bene, allora, su indicazione del caro direttore Ivo Brocchi, vista la perplessità scaturita...
1: Diciamo com'era nata la cosa, diciamolo. Tu ti sei accorto alla RAI che una delle nostre bravissime atlete nuotatrici che ha vinto una bella medaglia d'oro, anzi più di una ne ha vinte di medaglia d'oro.
2: Non lo so quante ne ha vinte.
1: Curtis mi pare si chiami.
2: Questo è il post, ve lo metto così almeno.
1: La Curtis.
2: Esatto. In una ripresa di intervista.
1: Mentre nuotava aveva una cuffia, diciamo, d'ordinanza regolare. Con scritto ITA, che è la, ovviamente... l'abbreviazione di Italia, e disegnata la bandiera italiana verde, bianca e rossa.
2: Ma è così la bandiera?
1: Questo modo, verde, bianca e rossa, questi sono i colori, sono tre bande verticali della stessa dimensione, verde, bianca e rossa. E lui che ha fatto? Nel telegiornale si è accorto in un frame di pochi secondi che questa bandiera era diventata rossa, bianca e verde, e gli si sono rizzati tutti i capelli che ha in testa. Se lo vedevo io mi si rizzava niente, perché i capelli...
2: Ti ricordi, io lo dissi giovedì subito, e poi quando la sera l'hanno messa su Rai Play, sono andato subito a beccare il frame.
1: E hai fatto molto bene. E allora a quel punto lì con lui nacque un po' una battuta per scherzo, gli disse: ma sai quanta gente non se ne accorge, quanta gente non lo sa? Dico: ma sai quanta gente che non sa dirti i colori della bandiera italiana? E lui fa: esagerato che sei. Dico: prova, ma non provare, prova andando in giro per la città, parli con gente comune e molti non lo sanno. È la fine del mondo? Non voglio dire di sì, però è una cosa brutta.
2: Allora noi ci guardiamo il video, guardiamo una parte perché è 12 minuti. Angelino l'ha tagliato tanto, ma
1: sì, però voglio sentire le risposte.
2: Allora, sentiamole, su, vai. Allora, caro Ivo, una domanda a un perfetto sconosciuto. Siamo alla ricerca di sapere se le persone conoscono i colori della bandiera italiana in sequenza.
3: Come in sequenza?
2: In sequenza, il primo colore qual è?
3: Verde, bianco e rosso.
2: Perfetto, grazie. Lei conosce la bandiera italiana?
3: No.
2: Manda, i colori della bandiera italiana, solo quelli. I colori della bandiera
4: bianco,
2: italiana.
4: Bianco, verde.
2: Scusa?
4: Rosso, bianco, verde.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, una domanda al volo. I colori della bandiera italiana.
5: Bianco, rosso e verde.
2: Grazie.
5: Almeno lì.
2: I colori della bandiera italiana.
4: Bianco, rosso e verde.
2: Grazie. Colori. Una domanda, i colori della bandiera italiana, dai, me li dica in ordine.
4: Oh.
2: La bandiera italiana, la nostra bandiera.
4: Rosso, giallo
2: e poi?
4: E blu.
2: Grazie. Aiuto. All'ombra, i colori della bandiera italiana, chi li sa?
6: I colori della bandiera italiana. I colori della nostra bandiera.
7: Tre.
6: Italia. Qui è Italia. Sì. La nostra bandiera, che colori ha?
7: Tre colori.
6: Sì. Quali?
7: Rosso, bianco, rosso, verde.
6: Bianco, rosso e verde.
2: Sì.
6: Sequenza, più o meno.
2: Grazie, ciao. Te, Ivo, mi hai fatto fare una cosa. Andiamo, noi li ci chiamiamo tutti, ovviamente, Grande, dai, ciao, i colori della bandiera italiana.
8: Verde, bianco, rosso.
2: Grazie. È interessante quando noi andiamo in giro, queste sono domande semplici, no? Avete sentito che alcuni rispondono, altri no. Vediamo.
6: Manda lei.
2: Una domanda sola, i colori della bandiera italiana, guarda, più semplice di questo, dai.
8: Rosso, bianco e verde.
2: Rosso, bianco e verde.
6: Grazie.
2: Ok, diciamo che poi tireremo le somme. Angelo, tireremo le somme dopo. Signora, una domanda sola, veloce, i colori della bandiera italiana.
4: Perché?
2: È una domanda che facciamo a tutti.
4: Verde, bianco e rosso.
2: Grazie, gentilissima. Dai, i colori della bandiera italiana.
4: Che bellezza queste domande, così.
1: Così pesante.
4: Rosso, bianco, verde.
2: Grazie, lei è gentilissima. I colori della bandiera italiana.
4: Allora, verde, bianco e rosso.
9: Verde, bianco e rosso.
2: Grazie. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana.
8: Verde, rosso e bianco.
2: Grazie, gentilissima. Allora, Ivo, continuiamo questo giro. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana, dai.
8: Verde, rosso e bianco.
4: Verde, rosso e bianco.
2: Grazie, gentilissima. Ciao, dici, ciao. Ascolta, i colori della bandiera italiana.
8: Sì,
2: colori di sapere, eh?
8: È bianco.
2: Bianco
8: e nero.
2: Verde e rosso?
8: Ah, sì.
2: Più o meno, dai. Bianco,
8: verde e rosso.
2: Vai, grazie. Ciao ragazzi.
8: Vogliamo mangiare la pizza.
2: Una domanda a queste due belle signore. I colori della bandiera italiana.
9: Ora sbaglio, è verde, bianco, rosso.
4: Sì,
2: uguale. Grazie. Ciao, una domanda, i colori della bandiera italiana. Chi me li dice?
4: Verde, bianco, rosso.
2: Verde, bianco e rosso.
4: Sì.
2: Grazie.
4: Prego.
2: E allora, voi li sapete i colori della bandiera italiana? Chi me li dice?
10: No, per carità di Dio. No.
8: Bianco, rosso, verde.
2: Bianco, rosso, verde. Lei che dice?
10: Io bianco, dico rosso, verde, bianco, verde.
8: Ma vuole sapere la sequenza? Lei siete troppo. Lei è una persona giornalista d'assalto.
2: Bisogna fa così, La vuole ridire?
8: No, ma la seguo.
2: Dai, la vuole ridire?
8: Sembra che sia verde, bianco e rosso. Bianco, potrebbe essere. Potrebbe essere.
2: Grazie, stasera poi ve lo svelo. A questo signore, i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
8: Verde, bianco, rosso.
2: Verde, bianco, rosso.
4: Verde, bianco, rosso.
2: Bravi, ciao.
6: Grazie.
2: E mangiando il gelato ci dite i colori della bandiera italiana, dai. I colori della bandiera italiana.
4: Rosso,
9: bianco, verde.
2: Rosso, bianco, verde. Grazie, ciao. Io scommetto che lei ci dice i colori della bandiera italiana.
4: Vai, vai.
2: Dai, su, dai.
4: No, l'ha detto a te. Verde, bianco, rosso.
2: Verde, bianco, rosso. Grazie. Mi hanno detto che qui si sa qual è i colori della bandiera italiana. Dai.
4: No.
2: I colori della bandiera italiana. La bandiera italiana. Appunto quello, voglio sapere solo quello.
4: È
2: un no sentito.
4: Verde, bianco, rosso.
2: Grazie. Italiana, dai.
4: Rosso, bianco, verde.
2: E tu?
4: Rosso, bianco e verde.
2: Grazie, buona. Cos'è? La pericena questo?
4: Sì, beh,
2: ciao, grazie. I colori della bandiera italiana.
8: Verde, bianco e rosso.
2: Grazie, gentilissimo. Diciamo che questo è un punto a favore perché al momento sono in netta prevalenza coloro che mettono il rosso in anticipo. Bandiera italiana.
10: Verde, bianco e rosso.
2: Grazie, gentilissimo.
4: Bianco, verde, rosso.
2: Grazie, c'hai degli occhi meravigliosi.
6: Grazie. Ciao, buon lavoro, ciao.
2: Guarda, questo bel ragazzo, te se non fai il culturista non lo so, però dimmi i colori della bandiera. Il Pugile. Ecco, allora ti faccio una domanda semplice. Dai. I colori della bandiera italiana.
10: Bianco, rosso e verde.
2: Grazie.
6: Prego. Complimenti per il fisico. Non vorrei mai averti nemico.
2: Hi my friend, how are you? One question.
8: Yeah.
2: The colors of the Italian flag. Italian. Yes. What's the color?
8: This is not the Italian flag.
2: The color. What is?
8: It has white,
2: yes.
8: Green and red.
2: Green and red.
8: Green.
2: Is missing one.
8: White. Green.
2: Ah, white. Sorry, my. I listen bad. Grazie, molto grazie. Questa è Piazza Grande, guardate che bella. In questo visibilio di che Angelo ci sta facendo vedere. Angelo, lui ha detto bianco, verde e rosso, no, green e red, quindi bianco, verde e rosso. Poi una domanda, i colori della bandiera italiana?
11: Bianco, rosso e verde.
2: Tu?
11: Rosso, bianco e verde.
12: Verde, bianco, rosso.
2: Bravo, grazie, gentilissimo. Il bambino ha detto bene, Gli ha detto l'ordine, sì. Bravo. Sì, è vero, penso che devo, sulla domanda devo fare, devo specificare anche l'ordine, ma io se dico i colori della bandiera italiana devo specificare anche un ordine, ecco, va bene. Ivo, ecco perché non ci prende nessuno. Adesso cari signori, vi posso disturbare, una domanda sola. I colori della bandiera italiana in ordine.
13: Quello lo conosco.
2: I colori della bandiera italiana in ordine.
13: Verde, bianco e rosso. Verde, no, verde, bianco e rosso.
2: Grazie, gentilissime, buona cosa. Noi non possiamo non salutare chi lavora in questo momento facendogli una domanda.
14: Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera, senta, i colori della bandiera italiana in ordine.
14: Verde, bianco, rosso.
2: Grazie, gentilissima, e buon lavoro. Allora, ora te lo fermo qui, intanto vado avanti. Io devo dire che me ne ricordavo più di quelli sbagliati. Sono rimasto, perché noi si era fatto un 70-30 che non le conosco, quindi o Angiolino ha taroccato qualcosa.
1: L'intelligenza artificiale.
2: No, ce n'era una, troppo forte. C'era un ragazzo, ma vedi che mi manca dell'immagine. C'è un ragazzo che ci ha detto anche la perché in quella maniera. Era molto bello se lo trovo. Comunque, da quello che vedo stasera qui rivedendolo.
1: Il verde delle montagne?
2: Sì, e ora se lo trovo, vedi, chiaramente uno si è messo un po' a tanti. Secondo me ne manca qualche pezzo.
1: Il bianco della neve?
2: Sì.
1: Il rosso?
2: Ma aspetta, vediamo se lo trovo quel ragazzo. Eccolo qua, fermo qui. Aspetta.
1: Lo conosco, ragazzo.
2: Chi è sto ragazzo? Non lo conosco.
1: Sulle
2: quali vicino. Aspetta, vediamo un po'.
15: It's correct.
16: Thank you.
2: Questo è inglese,
15: Italy,
2: verde,
15: no, not
16: what? Oh, wow.
2: Gli ho fatto vedere la foto
15: di una domanda, i colori della bandiera italiana.
2: Aspetta,
15: al volo.
12: Rosso, bianco e verde?
16: Verde, bianco, rosso.
12: No.
2: Sì. Ciao, grazie. Ciao. Se c'è sempre una motivazione per la quale Sara Curtis a un certo momento ha indossato una cuffia con la bandiera italiana di un certo colore e noi continuiamo a chiedere com'è la bandiera italiana. Signora, una domanda veloce. I colori della bandiera italiana.
12: Bianco, rosso e verde.
2: Grazie. Vuoi dirlo anche te? I colori della bandiera italiana.
17: Verde, bianco e rosso, e spiego anche eventuali significati. Il verde sono i prati, le praterie sulle quali vicino hanno combattuto anche i nostri compatrioti. Il bianco sono le nevi, anche a ridosso di esse anche hanno combattuto dei nostri compatrioti. E il rosso è il sangue per il quale hanno versato, i nostri compatrioti per combattere anche per conquiste a proposito di questo paese per vincere in tempi di guerra eventualmente.
2: Vabbè. Grazie, come ti chiami? Così bene.
17: Mi chiamo Walter.
2: Grazie Walter, hai fatto una bella spiegazione.
17: A parte alcune cose, viva l'Italia, Dio benedica l'Italia.
2: Grazie, ciao. Vabbè, guarda, questo era l'ultimo, diciamo ce ne sono altri nel mezzo, però credimi che
1: bravo Walter.
2: Ho visto che ha tagliato quelli che non hanno risposto, ma mi sa che ha tagliato anche qualcuno di quelli che è proprio palesemente, anche lì nel Porcinai l'ho chiesto anche a gente.
1: Perché Angiolino è un patriota dentro.
2: Ma un patriota, Angelo, te volevi vincere per forza, che avevi detto 50-50,
1: cioè, ha scelto preciso.
2: Comunque, ascolta, fidati, andando lì in giro, se fai vabbè, anche se fosse un 50-50, che non lo erano stasera 50-50, che ne trai di questa cosa?
1: prima cosa tra l'altro che la gente va a spasso e sentirsi uno che dice dei colori della bandiera italiana, cioè, ma questo ma che rompe le scatole e quindi ti dice, però devo dire che nessuno ti ha mandato a quel paese.
2: No, no, assolutamente.
1: Ma
2: no.
1: Veramente?
2: No, no.
1: Proprio hai un...
2: Te lo immagini mi mandava quel paese quello con due muscoli così?
1: Ti ha preoccupato lì, eh?
2: Sì.
1: Ti ha preoccupato. E poi che ne penso? Penso che sono quelle cose, diciamo, che in genere si imparano da bambini, non si dimenticano mai. Quando ero bambino io ancora c'era il calesse per le strade, non c'erano le macchine,
2: addirittura.
1: Te lo insegnavano a scuola, ti facevano cantare l'Inno d'Italia quasi tutti i giorni, quindi figurati te, insomma, quando si usciva da scuola c'era l'Inno d'Italia, tutti in fila dentro i corridoi della scuola Masaccio e c'era l'Inno d'Italia prima di uscire da scuola, quindi capisci che c'erano tutte le bandiere esposte, quelle cose ti rimangono. Qualcuno rimane anche traumatizzato, però penso che sia una bella cosa. L'inno del paese dove abiti devi conoscere, l'inno e la bandiera.
2: Vabbè, comunque io stasera, ripeto, dopo, siccome si è fatto diverse interviste, qualcuna può essere sfuggita, qualcuna no, quelli che non hanno risposto, quello che te lo dicevo da lontano. Cioè,
1: la prossima volta facciamo una domanda di geografia.

0: Allora, col cetrone c'ha il rosso e il verde, okay. Porta Santo Spirito no, perché c'ha il giallo e il blu, quindi niente da fare.
1: Ma devi fare tutto l'elenco, e lo puoi dire al volo?
0: No, devo elaborare. Sant'Andrea, bianco e verde, quindi gli manca un bel rosso nel mezzo. Poi no, l'altro è Cremisi giallo, ora il Cremisi non ce l'ha, cioè giallo Cremisi e il rosso, ma il rosso un po' amaranto.
1: Infatti non è...
0: Quindi... Alla fine chi ce l'ha?
1: Tu, Sant'Andrea e col cetrone.
0: E te lo sapevi, mi hai fatto parlare tutto così.
1: Io faccio le domande e tu dai le risposte.
0: Va bene, dai, allora lo sapevo io. Va bene, allora noi ti salutiamo, caro Ivo. E che devo fare la prossima settimana?
1: La prossima settimana c'è una domanda, te la dico fuori onda, però se te la dico ora. Ma devo andare a preparano.
0: Comunque, hai visto? Mi diverte andare a fare
1: l'intervista. La prossima sarà più difficile.
0: Andare per il corso a fare l'intervista diverte. Non ti poi arriva Angiolino con la telecamera subito, non possono scappare.
1: Anche perché se devo andare quel pezzo rimane registrato e poi hanno paura che vada in onda.
0: Comunque anche sono stato bipartisan, hai visto, giovani e meno giovani, signore, signorine e qualche uomo.
1: In genere va solo dalle donne tu.
0: Ora non ho guardato la percentuale, però insomma.
1: Va bene, dai,
0: ciao a tutti, ciao, grazie per averci seguito, salutiamo tutti coloro che ci hanno sentito giovedì sera questo 20 di agosto, che sta piovendo in Valdarno, sta piovendo
1: ma magari piove anche qua,
0: non lo vediamo qui, va bene, e saluti che ci ascolterà domani e soprattutto quando ci vedrete su Arezzo TV
1: dalla nostra Greta Settimelli,
0: cioè
1: che ci ospita ancora.
0: Ma lei lo saprà che la bandiera italiana, ma ora gliel'abbiamo spoilerata.
1: E ora lo sa, come sente la trasmissione poi se lo
0: secondo
1: segna.
0: Me lo sa, secondo me lo sa. Boh.
1: La settimana prossima domanda difficile, la preparo, bellina ma difficile.
0: Me la prepari?
1: Sì.
0: Però fammela bene perché dopo io vedi...
1: Te la faccio perfetta.
0: Va bene.
1: e dico subito al nostro amico Angelo... Che tu noi dovremo sentire la tua domanda all'inizio e poi le risposte tutte in fila, senza che tu la rifaccia ogni volta. Te la taglia la domanda.
0: Che vuol dire?
1: Come si montano i servizi con le interviste. Se la domanda è la stessa, e io chiedo:
0: senza che,
1: che tempo è oggi? Che secondo voi pioverà o no domani?
0: Questo Angelo ti ha fatto una critica al direttore,
1: sistema per poter accorciare i tempi del
0: servizio. Per esempio non ha fatto quando un signore gli ho detto dice non sono italiano, io ho detto sprechen Sie Deutsch, hablas spagnolo, parli vous francese, do you speak English? Niente, ha detto perché cazzo
1: era di San Marino,
0: non lo so, ma glielo ho detto tutte, che poi ho taroccato perché io il tedesco non lo conosco, so solo dire sprechen Sie Deutsch, quindi, se mi diceva iai dicevo ciao, io no. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Rewind.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'arcobaleno. La parola deriva dal latino arcus pluvius, che significa arco piovoso, e questo dimostra che anche i nostri antenati ne avevano compreso l'origine fisica. Non può esserci infatti un arcobaleno senza pioggia o quantomeno senza acqua nebulizzata. Com'è che si formano però gli arcobaleni? Si verificano quando la luce del sole, cioè tutte le lunghezze d'onda della luce che insieme appaiono come bianche, attraversano le gocce d'acqua rimaste in sospensione durante un temporale, oppure l'acqua nebulizzata in prossimità di una cascata o le goccioline che formano la nebbia. In sintesi, le goccioline hanno l'effetto di tanti piccoli prismi ottici che scompongono la luce bianca in un ventaglio di luci di colori diversi che vanno dal violetto al rosso, e in particolare nel caso dell'arcobaleno la porzione di luce che entra in ogni gocciolina viene deviata, e per un fenomeno ottico prodotto dalla differente densità dell'acqua rispetto a quella dell'aria circostante, ogni componente della luce viene rifratta con un angolo leggermente diverso dall'altro, col risultato di creare il soggettivo spettro di colori. Gli arcobaleni in realtà non sono a strisce, siamo noi che li vediamo così, la distribuzione del colore infatti è continua, non ci sono queste bande, e gli scienziati pensano che sia il nostro cervello a dividere lo spettro dell'arcobaleno in bande distinte. Ma quanti colori vediamo in arcobaleno? Dipende da noi. Alcuni scienziati pensano che addirittura la percezione possa essere una questione culturale.

0: naturale. Aristotele, tra i primi studiosi a descrivere un arcobaleno, vi percepì solo tre colori, rosso, verde e blu, e Dante invece ne vedeva sette. Poi durante il Rinascimento si stabilì che i colori erano quattro: rosso, blu, verde e giallo, mentre nel XVII secolo i pensatori si spinsero a concordarne cinque, aggiungendo poi il viola. Nel 1637 Cartesio scoprì che gli arcobaleni erano causati dalla luce proveniente dal sole, che veniva divisa in diversi colori dalla pioggia, anticipando poi Isaac Newton. Come si fa a vedere l'arcobaleno? Beh, basta stare tra le goccioline e il sole stesso, perché appunto l'arcobaleno è sempre opposto alla nostra stella. Esistono poi i doppi arcobaleni, che si verificano quando la luce rimbalza all'interno della gocciolina d'acqua più di una volta prima di fuoriuscirne, formando così appunto il secondo arco, e la porzione di cielo compresa tra un arcobaleno e il suo doppio appare più scura, perché qui la luce riflessa nelle goccioline non raggiunge l'osservatore. Questa zona ha un nome, banda di Alessandro, da Alessandro di Afrodisia, che descrisse il fenomeno nel 200 dopo Cristo. Esistono poi degli arcobaleni di fuoco, che sono particolari perché non hanno niente a che fare con gli arcobaleni veri e propri. Si tratta di archi circumorizzontali che si verificano solo in certe condizioni climatiche a particolari latitudini. Si stagliano parallele all'orizzonte come una banda, senza formare un arco, e altro non sono che un alone di cristalli di ghiaccio ad alta quota che rifrangono la luce. A proposito di arcobaleni, perché l'arcobaleno è un simbolo LGBT e compare sui vessili del Gay Pride? Beh, la bandiera fu progettata nel 78 da Gilbert Baker per un Gay Pride a San Francisco. Il design originale aveva 8 colori, ognuno con il suo significato, ma per motivi pratici i colori diventarono 6, infatti la tintura rossa era troppo costosa e il blu e il turchese si fusero poi nel blu stesso. A chi gli chiese perché proprio l'arcobaleno, lui rispose: a lungo siamo stati identificati con il triangolo rosa che ci avevano affibbiato i nazisti, ma questo simbolo era figlio di un mondo orribile, avevamo bisogno di qualcosa di bello, l'arcobaleno è perfetto perché si adatta davvero alla nostra diversità in termini di etnia, genere, età ed altro. Ma cos'è che rappresenta l'arcobaleno nelle altre culture, quelle antiche? Beh, nella mitologia del nord è il Bifrost, il ponte che connette il mondo dei morti a quello dei vivi, e in realtà sono tante le culture anche distanti che vi hanno visto un collegamento tra cielo e terra, come i greci, e per i greci era Iris o Iside, la messaggera degli dei. Nell'antica religione indù, all'epoca l'arcobaleno era invece l'arco di Indra, dio dell'atmosfera e della pioggia. Quanto può durare un arcobaleno? Il più lungo è durato ben 8 ore e 58 minuti. Allora, sperando di vederne sempre qualcuno, io vi auguro una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly. Rewind.
1: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

Eccoci qua, un paio d'ore insieme. Sono Mauro Giovacchini, qui da Radio Fly per il Deltaplano. Oggi, anche oggi, rigorosamente si fa per dire, insomma, sono qui in diretta e musica, tanta musica, poca voce, purtroppo, ma ormai non è una novità. Ma direi di partire subito, visto che siamo anche un po' in ritardo di qualche minuto. Molta varietà oggi nella playlist, le chiacchiere le ridurrò ai minimi termini e forse ne guadagnerò anche in ascolto. È un extended mix, quindi una versione di un brano di un artista purtroppo scomparso da qualche anno che ricordo e credo di poter dirlo al plurale, ricordiamo molto volentieri perché faceva parte dei nostri cosiddetti passaggi, le rotazioni radiofoniche da tanti anni e quindi anche oggi ce lo riascoltiamo in questo extended mix che è un pochino più diciamo larga, più lunga, forse anche un po' più ritmata della versione originale. Cruiseria apre il deltaplano di oggi con I Can Hear Your Heartbeat.

quasi 2 minuti in più della versione originale in questo brano di Crisea, I Can You Heartbeat. Il nome completo di Crisea era Christopher Anton Crisea, nato in quel del Middlesbrough il 4 marzo del 51 nel Berkshire, purtroppo scomparso il 22 dicembre del 2025, cantatore, chitarrista e pianista britannico, addirittura con un pizzico di italianità nelle vene. Famoso per la sua voce roca e l'uso della slide guitar, ha venduto milioni di dischi, On the Beach, Josephine, The Road to Hell, Drive Home for Christmas e questo brano, I Can Hear Your Heartbeat. Molto morbido, però sapeva fare anche del blues o del rock blues di pregiata fattura. In volo con Radio Fly ed il Delta Plan Music First by Chispi. È un nuovo singolo, Ella Langley, la canzone si chiama Jaded.

0: Ella Langley insieme a Coe Wetzel. È un singolo collaborativo tra la cantante country rock e il cantante sempre country rock, Coe Wetzel, ma non è solo country rock questo, ed è stato pubblicato in data 7 agosto 2026, quindi una decina di giorni fa, sotto l'etichetta, quindi per la Columbia Records. Il brano segna una nuova unione musicale tra i due artisti dopo le collaborazioni precedenti. Sta andando molto bene in classifica, fra l'altro questo 2026 ha portato benissimo Ella Langley, che sono settimane su settimane che occupa in America, ma anche in altre parti del mondo, i primi posti delle charts. Avevo parlato qualche giorno fa di un libro che era il debutto letterario del rocker di Correggio Luciano Ligabue, riproposto quasi 30 anni dopo, intitolato Fuori e dentro il borgo, che per alcuni è il primo ma anche il migliore dei libri pubblicati da Ligabue. Gli altri sono La neve se ne frega, Lettere d'amore nel frigo, Il rumore dei baci a vuoto e Scusate il disordine, pubblicato per gli editori Baldini e Castoldi nel 97 in origine, che è uscito in questi giorni con una edizione speciale ampliata da una prefazione e dalla sceneggiatura anche del film Radio Freccia, che poi dai racconti di questo libro fu ispirato e arricchito da un illuminante, la nuova edizione del libro, una illuminante postfazione di Pier Giorgio Paterlini, che ne fu l'editor. Ebbene, quindi, a proposito, niente paura se adesso naturalmente senza coloranti né conservanti, visto che naturalmente programmo un brano di Luciano Ligabue. Non avete paura, anzi alzate il volume delle vostre radio, niente paura.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Niente paura, brano pop rock, dai, più rock che pop di Luciano Legombie. Bue è uscito, dice una parola Mauro, oggi ne sbagli due, è uscito quando, mi sembra che era il 2007 se mi ricordo bene, 26 ottobre 2007, come primo singolo dall'album Primo Tempo, una raccolta. La canzone è un chiaro e esplicito invito a superare le incertezze della vita, e ha ispirato nel 2010 l'omonimo film documentario sull'Italia. Dopo Luciano Ligabue, un gradito ritorno, Kevin Roland and Soci, come dire, Dexys Midnight Runners.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.
0: Gradevole.

Beh, anche questo è poco più di un paio di settimane che è uscito questo, come si dice, singolo, che è il secondo, You Got the Love dei Dexys Midnight Runner. Il 29 giugno di quest'anno è uscito e sarà contenuto nel loro album Love, prevista l'uscita il 4 settembre del 2026. Il mitico Kevin Rowland che ritorna con il suo gruppo, staremo a più che a vedere, poi se viene dal vivo forse andiamo anche a vederlo, ma staremo a sentire che album ha fatto. Sono tantissimi anni, eh? Sono tantissimi anni invece che non sentivamo, anche perché è molto più recente di tantissimi anni e si chiama Stella Lefty, il brano Lenin. E

Kiss Me, Stella Lefty, quando il country è molto moderno e appoggia con solide basi sulla musica pop. Stella Lefty con questo singolo che è uscito il 7 agosto del 2026, quindi da qualche giorno, presentato subito in maniera veloce. Lei è giovanissima, cantautrice emergente, e il brano anticipa il suo album di debutto in studio, Long Way Home, la cui è uscita è prevista tra 3 giorni, esattamente il 21 agosto. È stato scritto il brano insieme a Grace Anger. Il brano cattura l'emozione e la vulnerabilità di avere una grande cotta per un amico stretto e decidere però di rischiare, come si dice quando l'amicizia fra donna o ragazza e uomo o ragazzo si trasforma poi in amore. Dice che succede, ma penso di sì, e penso anche che sia una cosa perfettamente normale. In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi. Bene, allora andiamo. Che intro! Come fai a non riconoscere questo brano che ha caratterizzato tanti bei ascolti, tanti bei pensieri, tanti bei emozioni e sentimenti? E allora, Tracy Chapman, Fast Car.

0: Era il 1988, Tracy Chapman, grande successo con Fast Car, addirittura vinse i premi come singolo e canzone dell'anno al Country Music Association, il CMA Awards del 2023 come artista originale. E vabbè, Tracy Chapman, poi questo brano lo pubblicò in origine nell'88 nel suo album di debutto omonimo. E nel 2023, se mi ricordo bene, nel marzo, un artista country molto famoso, Luke Combs, ha registrato la sua versione country acustica, raggiungendo il primo posto nella classifica Billboard Country Airplay. Traguardo storico per Tracy Chapman, che è diventata la prima donna nera a vincere il premio CMA come unica autrice del brano. Poi nel 2024, alla 66esima edizione del Grammy Awards, i due, Tracy e Luke, hanno cantato insieme in un memorabile duetto. A proposito di cose memorabili, ogni tanto la radio ci permette di fare un salto nel tempo e di rimettere in movimento, grazie al grande, chiamiamolo pure, requisito fondamentale, potere della musica, di far rivivere le emozioni, di risentirle, ci riporta indietro e ci ricorda anche dei precisi momenti e anche dei volti, oltre che delle sensazioni e delle emozioni, qualche volta positive, qualche volta purtroppo meno. In ogni caso, quando la musica è bella, il positivo c'è già a prescindere, e ci ricordano artisti che abbiamo amato quando eravamo molto giovani. In questo caso, purtroppo scomparso qualche anno fa, Claudio Lolli. Questo è stato nel 2017 l'ultimo lavoro in assoluto di Claudio Lolli. Un album con delle belle parole, la voce di Claudio, devo dire, un po' provata, ma sempre migliore della mia, ci vuole poco, dirà qualcuno. Dei grandi pezzi, molto jazz, molto cantautorato nello stile di Lolli, nello stile italiano. E l'album è intitolato Il Grande Freddo. Naturalmente non è il caso di oggi, comunque un po' almeno la notte si era rinfrescata l'aria. E questo brano è molto bello, il fischio di Claudio Lolli stesso. Il brano è Non chiedere.
1: Ma il fatto è che io non dormo più e dovrei. Ma tu sei vicina soltanto quando non ci sei. E domani è una montagna

0: 17, non chiedere, Claudio Lolli dal Grande Freddo, 14° e purtroppo ultimo album in studio di questo grande cantautore italiano. Io l'ho visto addirittura in discoteca al Principe di Arezzo, dove lui rimase perplesso perché non pensava. Allora si facevano anche gli accordi tramite il telefono, lui non pensava veramente che fosse una discoteca, però diciamo fece la sua bella figura. Comunque sarà che molti dei partecipanti apprezzavano già diciamo il suo lavoro. Era da poco uscito, ho visto anche gli Zingari Felici, mi ricordo anche questo, era la seconda metà degli anni 70. Questo disco, questo l'ultimo, Il Grande Freddo, il disco segna per lui un profondo ritorno alle origini artistiche e umane di lui, musicista e essere umano bolognese italiano, a 8 anni dal precedente che si chiamava Love Songs, e con questo disco finalmente si è aggiudicato la prestigiosa targa Tenco con miglior disco dell'anno in assoluto. L'idea del disco nasce da conversazioni in un'osteria bolognese sul film omonimo di Lorenz Gasdan, vale a dire Il Grande Freddo, riflettendo sul senso di disillusione e sul freddo interiore di una generazione. Intanto saluto anche l'amico, direi anche collega, Andrea Cherubini.
1: Il Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. So Radio Fly.
2: Interesting, interesting. Let's see what I can find in here.

0: Il finalino con il pianoforte Jill Scott, Sincerely Do, che è contenuto nel nuovo lavoro To Whom This May Concern, è il sesto album in studio della cantante R&B, un R&B moderno naturalmente, con questo mix, il cool jazz e il new jazz, c'è un po' di pop, forse anche di trip hop, comunque anche un po' di trip, un po' di lesso con le pulezze, ma vabbè, scusatemi, ormai ero partito. È stato pubblicato questo nuovo lavoro di Jill Scott il 13 febbraio di quest'anno, 19 tracce, quindi bello corposo, segna il suo ritorno con un album completo dopo 11 anni di pausa, esplorando temi come la crescita personale, i cambiamenti di vita eppure anche un amore inaspettato. Quando è inaspettato, ben venga. Quando è aspettato, ben venga lo stesso.
1: Music, your station.
0: Radio Fly. Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Eccoli qua. Versione partly plugged, elettroacustica, semielettrica, semiacustica. Dal profondo sud degli States, Atlanta Reading Session, il brano So Into You.

0: Ma che bella questa versione party public, plugged, Atlanta Rodin Session, So Into You. Era un celebre brano di questo gruppo sudista americano, pubblicato addirittura nella versione originale nel 76, pensate un po', 50 anni fa, come singolo e traccia dell'album nel dicembre del 76, cioè prima uscì l'album, dicembre 76, poi questo su Into You fu estratto nei primi mesi del 77 e questo album, sesto album in studio della band sudista rock americana, intitolata, guarda caso, A Rock and Roll Alternative. E il connubio, avete sentito, raffinato di un certo tipo di soft rock, un po' di soul e soul rock o rock sudista che si voglia, tant'è vero che il loro suono raffinato, sofisticato anche, loro per questo vennero chiamati gli Steely Dan del rock sudista. Questo brano raggiunse la posizione numero 7 della classifica americana Billboard Hot 100, diventando per loro il primo grande successo da top 10 e il trampolino di lancio definitivo scusate, per la notorietà nazionale dell'intero gruppo. Poi la voce calda vellutata, quella di Ronnie Hammond, e anche le due chitarre direi che vanno molto molto molto bene. Una versione acustica di una canzone indimenticabile dei Cure, ve l'aspettereste a questo punto? Credo proprio di sì. E allora Acoustic Hits, Robert Smith and the Cure, Lullaby.
1: Something beginning.
0: One, two, three, four.

A che punto è lo stato dell'arte anche nelle versioni elettroacustiche o semiacustiche o semielettriche? In questo caso la mitica Lullaby degli altrettanto mitici Cure. In origine questo brano Lullaby era contenuto, prima di tutto è uscito il 10 aprile del 1989 ed è uno dei brani più famosi dei Cure, il primo singolo estratto dal loro ottavo lavoro in studio Disintegration. Il leader, frontman, band leader, chiamatelo come credete, Rob Smith, ha scritto il brano ispirandosi ai suoi vecchi incubi d'infanzia e alle ninne nanne oscure cantate dai genitori. Il testo parla di un uomo ragno affamato che divora la sua preda in un'atmosfera onirica e surreale ed è diventato il singolo di maggior successo commerciale del gruppo nel Regno Unito. Ci fu naturalmente, come andava e va oggi anche in voga, il videoclip. Allora si chiamava videoclip. Il video è stato diretto dal celebre collaboratore Tim Pope e mostra Robert Smith a letto in pigiama, intrappolato appunto in un incubo. Robert Smith interpreta sia la vittima sia il mostruoso ragno che lo divora alla fine. Si è talmente immedesimato che ha voluto tutte e due le parti, ma come si dice, Robert Smith è in grado di permettersi questo ed altro, anche se l'augurio che gli faccio che un po' di incubi siano calati di intensità. Ci sentiamo dopo? Sì, dopo il giro di boa, di pitone, di anaconda, ma anche di biscia. Rimanete in onda!

Che ripresa dopo il giro di boa Joni Mitchell, Cool Water, anche per raccontare una breve storia. Erano innamorati, vivevano insieme e scrivevano canzoni l'uno per l'altro. Alla fine degli anni 60, Joni Mitchell e l'altro è Grant Nash, formavano una delle coppie più conosciute del mondo della musica, ma nel 70 la loro storia finì. Ognuno di loro prese una strada diversa, si sposarono con altre persone, costruirono nuove vite e per decenni ebbero pochissimi contatti. Sembrava che quel capitolo fosse stato chiuso per sempre. Poi arrivò il 2015. Joni Mitchell fu colpita da un grave aneurisma cerebrale. Le conseguenze furono pesanti, perse la capacità di camminare, parlare e persino di suonare la chitarra. Per un artista che aveva vissuto attraverso la musica, la riabilitazione si trasformò in una sfida lunga e difficile. Quando Grant Nash venne a sapere cosa era successo, non si limitò a mandare un messaggio o dei fiori, decise di esserci. Per i due anni successivi andò a trovarla regolarmente, le rimase accanto durante il recupero e l'aiutò a riavvicinarsi alla musica. Insieme ripresero le sue canzoni, nota dopo nota, accordo dopo accordo. Nash trascorse ore ad aiutarla a recuperare ciò che la malattia aveva messo a rischio. Non tornarono più insieme. Dopo tanti anni le loro vite erano cambiate troppo e nessuno dei due cercava di riaprire una storia conclusa nel tempo. Ma non era questo il punto. Nash spiegò che aveva amato Joni quando erano giovani e che continuava a volerle bene anche a 75 anni, sebbene quel sentimento avesse assunto una forma diversa. Non cercò attenzione né riconoscimenti pubblici, scelse semplicemente di essere presente per una persona che aveva avuto un ruolo importante nella sua vita. Lo fece con discrezione, settimana dopo settimana. La loro non fu una seconda storia d'amore, fu qualcosa di diverso, un legame che aveva attraversato il tempo, le distanze e le vite separate di due persone che non avevano dimenticato ciò che erano state l'una per l'altra. Grant Nash naturalmente con questo brano insieme a Crosby, Stills, Just a Song Before I Go.

0: proprio una canzone prima che io vada, Just a Song Before I Go, Crosby, Stills & Nash. L'album è quello dei tre con la copertina nera, con loro dentro una barca, e vi potrei narrare anche la storia di quell'album e di quella barca. Vi voglio invece fare ascoltare una canzone, una cover di un brano di Neil Young. Perché? Perché mancava in quella barca, ma non è mai mancato nei nostri programmi, scusate l'aretinismo, una barca di volte programmata. Oggi, nella interpretazione di Maya Delilah, il brano è Harvest Moon.
1: Deltaplano, Music First.

cosa significa giocare di rinterso nelle trasmissioni radiofoniche. Prendi una cover musicale di Neil Young e Harvest Moon e la fai, diciamo, incidere da Maya Delilah su un album della Blue Note Records, etichetta famosa per la musica jazz, che intitola questa sorta di compilation Reimaginazione. Insomma, ricordo che in origine era nell'album omonimo Harvest Moon del 1992, uscì il 2 novembre di Neil Young, e questo brano è anche una dolce dichiarazione d'amore maturo e duraturo che Young scrisse all'allora moglie Peggy Young, e la canzone celebra perciò un legame che resiste al tempo e il piacere di ritrovarsi da adulti ballando insieme sotto la luce della luna d'autunno, appunto la Harvest Moon. Un'altra cover sempre per la Blue Note Records. Sentiamo questa volta come esce. Non male. Allora, la cover della nota Nora Jones, Partenope Wald Erding, e la canzone è questa.

0: Direi che questa versione, tanto per dire che è stata pubblicata dalla Blue Note Reimagined, Don't Know Why, Norah Jones, è un po' più swingata in questa veste, a me non dispiace. Ho detto che era una cover di Norah Jones, in realtà Norah Jones, come si dice, l'ha portata al grande successo, è diventata una grande hit. In realtà questo brano era stato scritto e arrangiato e composto da un cantante americano, un cantautore pure, Jess Harris, che lo fece uscire nel primo album, nel suo album del 1999, Jess Harris and the Ferdinandi e Ferdinandos, e poi nel 2002 nell'album di debutto Norah Jones ne fece un grande hit. L'album di debutto di Norah, Come Away With Me. Ma lasciamo stare un po' di cover e ritorniamo indietro, indietro, indietro nel tempo. Naturalmente e iniziavano a venire fuori le televisioni in bianco e nero, sì, ebbene, devo dire, erano gli anni 50 e c'era torinese Fred Buscaglione, insomma, che imitava un po' il modo di cantare degli americani, quindi c'era un po' di jazz, un po' di swing, ma c'era anche molta ironia e una faccia da, diciamo, da duro, da gangster americano. In realtà era simpaticissimo, purtroppo pure lui è perso troppo presto in un incidente di auto. Ce lo riascoltiamo in un'altra cover che non era la sua, quindi il brano, ma di Domenico Modugno. Lui gli diede la sua interpretazione, direi simpatica. Il brano si chiama Piove, ciao ciao bambina, Fred Buscaglione. Il brano è di Domenico Modugno.
1: Il Deltaplano, Music First.
2: Piove, ma guarda come piove, amore mio.

0: ufficiale, il nostro Fred Buscaglione, nostro nel senso è una dichiarazione benevola nei suoi confronti, che comunque a me rimane ancora simpatico. Purtroppo è scomparso addirittura dal 1960, non aveva neanche 40 anni, cantatore polistrumentista, attore italiano, simbolo degli anni 50, con il suo stile ironico, i baffetti a matita, la brillantina e l'aria da duro dal cuore tenero. Ha rivoluzionato la musica leggera portando in Italia, l'ho detto prima, lo swing e le sonorità americane. Ecco, diciamo che fece un sodalizio all'inizio con Leo Chiosso, era di origini torinesi, nacque l'IVI il 23 novembre del 1921, fin da piccolo iniziò a amare la musica imparando una cosa che gli veniva trasmessa dai genitori. Ebbene, direi a questo punto di andare, perché vi garantisco che c'è un uomo che non sarà mai, non lo sarà mai un uomo. E allora cosa facciamo?
1: You are listening to your arcade radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ A1.

0: intrecci chitarristici tipici del gruppo dei Boston, A Man I'll Never Be, scritta nel 78, scritta da Tom Scholz, fu cantata da Brad Delp nel loro album Dollu Back. Esplora in pratica, c'è un'esplorazione del dolore emotivo derivante dal sentirsi inadeguati e dal non riuscire a soddisfare le aspettative idealizzate dal partner. Un ideale impossibile, il narratore si rende conto che la sua compagna lo ammira, lo vede nella sua mente, un uomo forte e impeccabile, ma sa di essere profondamente imperfetto e ordinario. Si sfinisce poi cercando di mantenere questa falsa immagine perché è terrorizzato all'idea di infrangere la sua illusione o di ferire i suoi sentimenti. Vabbè, brano molto lungo che si compone appunto di più parti e quindi di più idee pensate ma anche scritte e soprattutto messe in musica.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
0: Radio Fly,
2: Best New Rock, New Music.
0: Singolo che ci porta in avanti e in volo con il deltaplano sono The Weezer, See You.
3: Breaking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that.

0: Sì, uno dei brani estratti, come si dice, dall'album dorato del gruppo dei Wheel è stato, diciamo, il 23 di luglio sono state inviate delle mail che anticipavano l'uscita di questo singolo e come prossimo, e questo è poi è stato aggiunto anche a diverse playlist su Apple Music e poi ci sono i passaggi radiofonici. Avete sentito come si placa, aumenta il ritmo, c'è una pausa, riparte. In pratica oggi è la caratteristica di alcuni brani, soprattutto quando si va intorno alla musica rock, che pesta, insomma, che pesta duro o più o meno. Invece andiamo in un certo genere di musica country che in America ha un grandissimo successo e che sta andando anche un po' nel resto del mondo, e in ogni caso una radio che si rispetti deve programmare quelle che poi sono le nuove uscite oppure i successi anche in altre nazioni. Poi non si sa mai, magari è un successo anche da noi. Intanto vi dico che l'album si chiama Quisco. Siamo intorno alla musica soul. Lei è molto brava, si chiama Miranda Lambert, Sunset Marquez.
1: Yes,

0: tipo festaiolo, direi, da summer, da estate, Sunset Marquise, Miranda Lambert, uscito credo il 7 di agosto di quest'anno. L'album si chiamerà Crisco, questo è l'ultimo singolo, e l'album uscirà il 2 ottobre per MCA Records. Quarto estratto questo brano. Prende il nome dall'hotel di West Hollywood, dove la Lambert afferma di aver soggiornato per quasi 20 anni. Miranda ha scritto la canzone con Jess Frazier, David Garcia, Waylon Payne e Ashley Munro, e l'ha anche coprodotta insieme a Frazier. Ha descritto la struttura come un luogo dove incontri inaspettati possono trasformarsi in ricordi indelebili, e ha affermato che la sua atmosfera dà la sensazione di fare un salto in un'altra epoca. Ogni volta che ci vado, continua Miranda Lambert, non sai mai chi incontrerai o che tipo di ricordo creerai. Costruita attorno al ritmo, l'avete sentito, leggero, scanzonato, spensierato, influenzato anche dai 70s, dagli anni 70, la cantante usa l'hotel come ambientazioni per notti brave e musica ad alto volume.
1: J.N.E. 1, 2, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB Plus, in streaming, sui social. Inizio inconfondibile, un capolavoro senza tempo, i grandissimi Fleetwood Mac. Che bella questa Dreams. Ce l'ascoltiamo?

Magica Dreams dei Fleetwood Mac, correva l'anno 1977, l'album fantastico Rumours. Era da poco che avevo iniziato a fare radio e avevo molto più voce di adesso, forse non solo voce ma anche altre cose, però essere venuto fuori, aver iniziato con questi album incredibili, questo Eagles Hotel California, ma una serie, poi vabbè, lasciamo i ricordi. Dreams parla, il brano è cantato da Stevie Nicks, vabbè, i cori sono degli altri, Christine McVie, Lindsey Buckingham, e parla della fine della sua storia d'amore con il chitarrista Lindsey Buckingham, scritto nel 77 durante le turbolente registrazioni appunto dell'album Rumours. È una riflessione agrodolce sulla rottura, un invito a liberarsi ma anche un avvertimento sul dolore della solitudine. Tutti i membri in pratica della band erano in crisi, è venuto fuori un album epocale, leggendario, e fu la risposta che Stevie Nicks con questo Dreams diede a Go Your Own Way, il brano più duro e accusatorio scritto da Lindsey Buckingham sulla stessa fine del loro amore. Vabbè, poi libertà, distacco, ma c'era anche da parte di Stevie Nicks, forse non solo, una sorta di rimprovero, ma c'era anche da parte di Lindsey Buckingham. Purtroppo anche gli amori, no, finiscono, credo che sia una cosa normale, poi magari i rapporti si normalizzano e vanno avanti. Uno che purtroppo, diciamo, ha terminato la sua vita in questo globo terracqueo da non molto è Glen Hansard. Un tributo anche perché fa musica molto bella. Avevamo già il biglietto per il concerto che sarebbe avvenuto a Perugia a dicembre, purtroppo. Però il problema è lui, che non c'è più. E allora ascoltiamocelo, Glen Hansard, I Hope.

0: dall'album del 2012 Rhythm and Repose, appunto, Glenn Hansard, nato a Dublino 21 aprile del 70 e purtroppo deceduto 29 luglio del 2026, cantatore, musicista, attore irlandese, voce chitarra del gruppo rock The Frames, componente con Marketa Erglova del duo The Swell Season, vincitore del premio Oscar 2008 per la miglior canzone originale, Falling Slowly, tratta dal film Once, in cui fu anche attore protagonista. Hansard lasciò la scuola all'età di 13 anni per cominciare a suonare in giro per le strade di Dublino, quelli che poi in gergo si chiamano busker. Andiamo avanti, purtroppo il grande Guccini qualche giorno fa è deceduto.
1: Il deltaplano. Music first by Chispi.

0: Francesco Guccini dall'album Radici, lontano 1972, Incontro, racconta in pratica il ritrovo casuale a Modena dopo 10 anni con una vecchia amica di gioventù. Il brano quindi è una riflessione profonda sulla nostalgia, sullo scorrere inesorabile del tempo e sulla perdita anche delle illusioni giovanili. Vabbè, poi c'è il tempo che passa, il confronto tra il passato e il presente, che mostra poi come le persone e i luoghi possono cambiare, la fine dei miti, i sogni, le speranze della giovinezza si infrangono contro la realtà adulta. C'è poi un senso di estraneità presente per la città e i ricordi che non appartengono più ai due protagonisti, uomo e donna, donna e uomo, nello stesso modo. Vabbè, un tono malinconico pervade purtroppo il 6 agosto, anche il gigante Guccini se n'è andato, questo era il mio modo per commemorarlo, ricordarlo e soprattutto passare veramente una bella canzone. Termino con James Taylor, Copperline. L'appuntamento va giovedì, vediamo poi se c'è qualche ospite giovedì, altrimenti sono io, Mauro, il Giovacchini e il Cisfi in 4, sto scherzando, vi lascio. Mentre la voce mi lascia da un po', con appunto Copperline di James Taylor, rimanete su Radio Fly, grazie per l'ascolto, a presto.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
3: Here's another song about North Carolina, about red dirt and pine needles and turpentine, something called tomato wine, pellagra, I don't know.

0: È l'una e 34 minuti.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei benefici psicologici del disordine, perché infatti non sempre archiviare e programmare ogni cosa equivale ad avere il controllo della situazione. Abbracciare uno stile di vita un pochino più caotico potrebbe infatti sorprenderci positivamente. Ogni disordinato cronico che si rispetti si trova periodicamente a dover difendere la sua posizione. Se siete tra questi, come la sottoscritta, sappiate che la scienza è dalla vostra. Non sempre avere una casa immacolata o un tavolo intonso, un'agenda perfettamente scandita, significa infatti tenere le cose sotto controllo. Prendiamo l'esempio classico della scrivania. Il caos di scartoffie sulla vostra potrebbe sì mettervi in imbarazzo, eppure tenerla rigidamente ordinata potrebbe equivalere ad un accumulare di disordine interno, come spiega l'economista Tim Humford in un articolo pubblicato su Quartz. Le bollette post-it sul tavolo servono come promemoria dei compiti ancora inevasi: paga le spese, rispondi a questa mail, eccetera. Liberarci di quei riferimenti fisici significa relegare quel compito al nostro subconscio, che non farà che ricordarceli ogni pochi minuti. Così, per avere una scrivania ordinata, ci avremo guadagnato solo in ansia. Inoltre, non sempre più sollecite ad archiviare e catalogare sono anche più organizzati sul lavoro. In uno studio condotto nel 2001 si confrontavano scientificamente i comportamenti degli archiviatori seriali di documenti con quelli degli accumulatori, che lasciano che la carta in pratica si stratifichi su ogni superficie orizzontale. I ricercatori scoprirono che gli archiviatori accumulano molte più scartoffie degli accumulatori stessi, perché si affrettano a ordinare e metter via prima ancora di aver capito il reale significato dei documenti e di aver valutato la loro utilità. Il risultato? Beh, un sacco di doppioni e faldoni più simili a ordinati cestini della carta che a reali archivi. Quando tutti i volontari più o meno ordinati coinvolti nello studio furono obbligati a un trasloco di ufficio, gli archiviatori andarono subito in difficoltà. Aver speso molto tempo a mettere in ordine i documenti rendeva particolarmente arduo sbarazzarsene, anche quando si trattava di scartoffie senza importanza. In quell'occasione gli accumulatori ebbero la loro vincita. L'aver tenuto i fogli a stagionare sul tavolo aveva fatto sì che selezionassero solo quelli davvero importanti, e quindi i disordinati cronici avevano archivi più snelli e densi di significato. Il metodo era caotico, ma il risultato no. Il discorso vale anche quando la necessità di fare ordine è proiettata nel futuro. Le vacanze che contemplano una certa dose di casualità sono percepite come più lunghe e rilassanti di quelle organizzate al minuto. Avere la possibilità di prendere decisioni cruciali nel momento esatto in cui si deve sarà forse più rischioso, sì, ma permette di vivere il momento e di accumulare ricordi più vividi di quell'esperienza. L'essere sempre allerta e poter vivere una situazione nel momento stesso in cui si presenta garantisce anche migliori spunti creativi. Ecco perché un po' di imprevedibilità è necessaria a chi è in cerca di ispirazione. E per lo stesso motivo è stato dimostrato che una pianificazione mensile degli impegni funziona molto meglio di una giornaliera. Nelle giornate rigidamente scandite non c'è infatti spazio per gli impegni inaspettati. Lasciarci aperta la possibilità di improvvisare è più vitale e di più vitale importanza per lavorare in modo più sereno e produttivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alla prossima. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni, con impianti

0: impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
1: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
4: Radio Fly.
5: Rewind.

0: cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Radio Fly è in FM 98.5, 106 e 100 sul DAB Plus, in streaming.

0: wants and never get right. Need all your holy love. And I never really want for nothing but you.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Sono le 2:01.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.